0: che ci rende liberi e felici.
1: Cari amici, prima di iniziare con la seconda parte di questa breve serie di trasmissioni, ripetiamo alcuni aspetti essenziali del contenuto della prima puntata. Abbiamo letto che dovremmo imparare a rivolgerci nel nostro interiore per sperimentare Dio in noi. Nella prima puntata abbiamo sentito: solo quando la nostra preghiera sarà una preghiera profonda, quando avremo imparato a pregare nel centro della forza del Cristo Dio, accompagnando le nostre preghiere con le nostre sensazioni, percepiremo di essere improvvisamente sostenuti da una forza che è sempre presente. Gabriele ci ha dato il seguente aiuto affinché possiamo imparare ad accompagnare le nostre preghiere in modo profondo con le nostre sensazioni. Dovremmo prima di tutto far vibrare dentro di noi tutte le richieste che rivolgiamo a Dio, immedesimarci nel profondo delle situazioni con la consapevolezza che ci dice: ciò che io non voglio che venga fatto a me non dovrebbe essere fatto nemmeno ad altri, quindi né da me né dai miei simili. Quindi se io mi immedesimo nelle situazioni e dico a me stesso: non vorrei sperimentare queste cose, di conseguenza potremmo imparare quindi pregare con una certa comprensione per il nostro prossimo. La seguente frase, tratta dal libro Impara a pregare, riassume questo aiuto. Una preghiera senza partecipazione a ciò che il prossimo prova non è una preghiera, ma sono solo parole espresse con le labbra. Nella prima parte della trasmissione abbiamo anche sentito che la vera preghiera è la preghiera di azione. Abbiamo spiegato che dovremmo esaminare le nostre preghiere di richiesta e di ringraziamento e chiederci se noi stessi siamo come ciò che esprimiamo in preghiera. Nel testo della prima puntata abbiamo sentito: le preghiere di azione che adempiamo nella vita quotidiana divengono a poco preghiere di esperienza. Viviamo, percepiamo e sperimentiamo come prendiamo coscienza sempre più della vicinanza di Dio.
2: Lesen wir nun weiter aus dem Buch Lerne beten.
3: Continuiamo ora a leggere dal libro Impara a pregare. Qualcuno si chiede: prego in modo giusto? Prego in modo che il Cristo mi possa sentire, mi possa comprendere? Per trovare una risposta a questa domanda, Gabriele ci propone: potremmo fare un esercizio che ci aiuta a trovare noi stessi. Prima di iniziare chiediamoci: che cosa faremmo, per esempio, se l'immagine riportata dal nostro televisore fosse disturbata? Il primo pensiero sarebbe certamente: si è spostata l'antenna? L'antenna parabolica forse non è orientata in modo giusto? Chiameremo quindi al più presto un tecnico per far orientare l'antenna o la parabolica in modo da poter ricevere di nuovo un'immagine chiara e nitida sullo schermo. Anche ognuno di noi è un emittente ed una ricevente, e in ognuno di noi affiorano immagini a seconda del nostro orientamento interiore, del nostro atteggiamento nei confronti della vita. Noi uomini siamo quindi un'antenna che deve essere orientata. Potremmo servirci di un aiuto nell'esteriore. Si tratta di un portamento meditativo con il quale manteniamo il corpo ben diritto. Per esempio, se ci sediamo scomposti su una sedia o in una poltrona, l'antenna non sarà orientata su Dio. Per rivolgerci verso l'interiore, dobbiamo assumere un atteggiamento di rispetto davanti alla vita interiore. Sentiremo così che molte cose si mettono in ordine dentro di noi. Dovremmo assumere questo portamento cristico in genere nella nostra vita quotidiana, ma in modo consapevole nella preghiera.
4: Dazu erklärt Gabriele,
0: Gabriele ci ha spiegato in merito. Dovremmo alleggerire il più possibile il nostro corpo per poter ricevere gli impulsi della vita interiore. Per questo motivo facciamo questo esercizio. Abbiamo l'abitudine di appoggiarci allo schienale della sedia. È per questo che è stato fatto. Ma come ci sentiamo se ci appoggiamo solamente con il coccige e ci sediamo quindi con il busto ben diritto? Cercate quindi di appoggiarvi allo schienale solamente con il coccige. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. La spina dorsale sostiene la testa, diritta ed eretta. E ora percepiamo dentro di noi. Ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando. Gabriele spiega successivamente anche altri esercizi che, cari ascoltatori e care ascoltatrici, potete provare a fare a casa. Ora leggeremo la spiegazione di questi esercizi, ma per farli in modo giusto è necessario prendersi un po' di tempo ed entrare nel silenzio. Se lo desiderate, provate quindi ad assumere le diverse posizioni di preghiera durante la trasmissione e poi, al termine della trasmissione, o la prossima volta che vorrete pregare, potrete fare con calma gli esercizi per imparare la vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Ora dirigiamo la nostra attenzione verso la nostra mano destra. Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra. Molti di noi sanno dove pulsa il centro dell'ordine. Esso pulsa nelle vicinanze del coccige. Rivolgiamo verso il grado dell'ordine, ossia verso il corpo, le nostre mani poste una nell'altra, con il palmo della mano sinistra appoggiato sul dorso della mano destra. In questa posizione preghiamo per noi personalmente. Entriamo in contatto con il grande Spirito di Dio in noi.
1: Possiamo chiudere gli occhi per percepire meglio il nostro corpo. Ci accorgiamo che il nostro portamento esteriore e quindi anche il nostro atteggiamento interiore sono diversi dal solito. Sentiamo di essere pronti per pregare.
4: Jetzt wenden wir uns nach innen.
1: Ora ci rivolgiamo verso il nostro interiore. Ci rivolgiamo verso il Cristo Dio in noi, verso la luce del Cristo che splende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Portiamo i sensi verso l'interiore per percepire come i nostri pensieri si allontanano da noi. Sentiamo anche che il nostro respiro diviene più profondo. Sentiamo che diveniamo più tranquilli. Sentiamo che la testa e il cuore diventano un'unità, poiché in noi entra la calma.
4: Wir nehmen keine Gedanken auf.
1: Non accogliamo più alcun pensiero. Ora il nostro respiro è calmo e profondo.
4: Jetzt beten wir.
1: Ora preghiamo per ciò che ci sta a cuore.
4: Wir suchen nicht nach Gebetsworten.
1: Non cerchiamo di esprimere parole di preghiera. Lasciamo affiorare i pensieri di preghiera e li portiamo con noi nella luce del Cristo che risplende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Si sviluppano pensieri di preghiera. Cerchiamo ora di pregare nella luce del Cristo, nel centro del Cristo.
4: Wir nehmen uns Zeit.
1: Utilizziamo del tempo per questo. Impariamo a pregare. Sentiamo che il nostro corpo ora è molto più leggero. Da un lato, grazie alla posizione meditativa,

0: natura e gli animali, per ciò che ci sta a cuore. Per farlo ci apriamo. Appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e li avviciniamo al nostro corpo.
1: Erspüren wir wiederum die Leichtigkeit unseres Körpers.
0: Percepiamo ancora una volta com'è leggero il nostro corpo. Nei palmi delle nostre mani percepiamo una sottile vibrazione. È un segno che l'anima desidera donare. La luce in noi e la nostra anima vogliono portare la preghiera ai nostri fratelli e sorelle, a tutte le forme di vita.
2: Gabriele erklärt weiter.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ci rivolgiamo ancora una volta verso il nostro interiore. Portiamo i nostri sensi nell'interiore e ci immaginiamo la luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore. Essa pulsa e splende armoniosamente. Ora portiamo al Cristo Dio le nostre richieste di preghiera per il nostro prossimo, per la natura, per gli animali, per la Madre Terra. Preghiamo il Cristo per altre persone, per le diverse forme di vita. Poniamo queste preghiere nella luce del Cristo che pulsa e rimaniamo in preghiera in questa forza interiore. La preghiera fluisce, affiorano pensieri di preghiera. Non cercate parole di preghiera, lasciate che esse affiorino. Attraverso il nostro corpo fluiscono preghiere di richiesta e se fluiscono verso l'esteriore, attraverso i palmi delle nostre mani, tramite le punte delle nostre dita, fluiscono verso le persone per le quali preghiamo, verso la forma di vita alla quale abbiamo pensato in preghiera, tramite il centro del Cristo Dio in noi. La forza fluisce attraverso di noi verso il nostro prossimo. Ovunque dirigiamo le nostre preghiere, se esse sono una richiesta sincera, le persone o le forme di vita per le quali abbiamo pregato potranno ricevere.
4: Gabriele beschreibt die nächste Übung.
5: Gabriele descrive l'esercizio successivo.
4: Wir schließen den Gebetskreis wieder.
5: Ora chiudiamo questo ciclo di preghiera appoggiando di nuovo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra. Orientiamo di nuovo verso il centro dell'ordine le nostre mani che abbiamo appoggiato l'una dentro l'altra.
4: In
5: noi sentiamo che comincia a scorrere un circuito energetico. Questo circuito di forza spirituale ci fa percepire che il nostro respiro è più tranquillo. Siamo più concentrati. Ci sentiamo più leggeri e più freschi. Percepiamo la vicinanza del Cristo Dio.
2: Gabriele holt uns aus den Übungen zurück.
0: Gabriele ci riprende dall'esercizio e ci spiega. In qualcuno di noi sono affiorati pensieri dai quali non è riuscito a liberarsi e che lo hanno assillato anche mentre pregava. Se possibile, dovremmo analizzare questi pensieri prima di pregare, ossia chiederci cosa c'è dietro di loro per sistemarlo. Così facendo diveniamo più tranquilli e riusciamo a immergerci sempre più in una preghiera che va in profondità nella preghiera di esperienza, che è allo stesso tempo una preghiera che ci aiuta a riconoscerci. Se facciamo una preghiera profonda e riflessiva, percepiamo una profondità interiore.
3: Non lottiamo per trovare parole da esprimere. Dalla nostra anima scaturiscono sottili sentimenti di preghiera che, per esempio, scorrono attraverso il nostro cervello e stimolano determinate richieste o pensieri di preghiera per il prossimo.

0: Se invece c'è qualcosa che ci occupa, se ci sentiamo inquieti anche mentre preghiamo, è un segno che il nostro subconscio è attivo, che ci sono pensieri che cercano di affiorare e che noi forse reprimiamo. L'irrequietudine che si manifesta quando ci sediamo per pregare, ossia quando vogliamo entrare in preghiera, è sempre un segno che c'è qualcosa da sistemare, eventualmente già da un certo tempo. In fondo è positivo che questi pensieri ci assillino proprio quando vogliamo pregare. Essi ci indicano che avremmo dovuto sistemare qualcosa già da molto tempo.
1: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci spiega perché proprio quando desideriamo pregare affiorano questi pensieri che ci assillano. Mentre lavoriamo o svolgiamo la nostra attività, questi pensieri si susseguono automaticamente, senza che ne siamo consapevoli. Tuttavia, nel momento in cui ci ritiriamo per pregare, essi ci sopraffanno letteralmente. Ciò indica che la nostra anima desidera liberarsi da questo peso. Tuttavia, è anche possibile che proprio quando vogliamo entrare in preghiera, il subconscio si faccia sentire e disturbi tutti i nostri buoni propositi. In questo caso, non dovremmo dire «Adesso metto da parte questi pensieri perché voglio pregare», bensì «Attenzione a ciò che devo sistemare, lo analizzo e lo sistemo subito». Non è consigliabile scrivere semplicemente i pensieri che ci assillano e ci opprimono e mettere da parte i nostri appunti per orientarci di nuovo e riproporci «Adesso comincio a pregare in modo impersonale». Dovremmo piuttosto prendere prima di tutto coscienza dei contenuti di questi pensieri, sforzandoci di sistemare con il Cristo ciò che abbiamo riconosciuto in noi come nostro aspetto.
2: Che cosa possiamo fare ora con ciò che abbiamo riconosciuto? Gabriele lo spiega. Assumiamo di nuovo la nostra posizione di preghiera con il busto ben diritto, ma questa volta con l'intenzione di pregare solamente per noi stessi. Nella preghiera chiediamo poi al Cristo di assisterci e sistemare i pensieri che abbiamo appena esaminato e nei quali riconosciamo le componenti del nostro ego. Questo se lo vogliamo veramente. Questo è importante. È necessario che vogliamo veramente farlo e che proviamo dispiacere per ciò che abbiamo riconosciuto. Dobbiamo sentire un certo dolore perché siamo ancora, come ci hanno mostrato, i contenuti dei nostri pensieri. Se è così, percepiamo anche l'aiuto interiore. Può succedere anche quanto segue. Noi vogliamo pregare, ma in noi c'è un'irrequietudine indistinta che ci impedisce di entrare nel silenzio. Lasciamo consapevolmente che le negatività che ci occupano si manifestino sotto forma di pensieri che in questo modo riusciamo a cogliere. Se i nostri pensieri e i nostri sentimenti non sono gravi, se non ci opprimono, possiamo annotarli. Essi si allontaneranno da noi nel momento in cui ci rivolgiamo con la nostra richiesta al Cristo. Diveniamo così più tranquilli e possiamo pregare profondamente, come ci eravamo proposti di fare. Al termine, dopo aver pregato, dovremmo sistemare ciò che era contenuto nei nostri pensieri, ciò che ci assillava, per esempio se c'erano pensieri contro i nostri simili. Se abbiamo peccato riguardo ad alcuni aspetti della natura,

0: li sistemiamo rivolgendoci al grande spirito, allo spirito creatore della natura. Ci riproponiamo poi fermamente di non coltivare più questi pensieri e oppure di non rifare più ciò che i nostri pensieri assillanti ci hanno sempre spinto a fare. È molto importante pregare e chiedere sempre aiuto al Cristo che dimora in noi. Egli ci assiste se noi vogliamo veramente liberarci dal nostro errore. E questo è determinante.
1: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
2: Cari telespettatori e care telespettatrici, stiamo tutti imparando e le spiegazioni date da Gabriele sono un grande aiuto per esercitarci nella vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Per poter veramente imparare a pregare è necessario essere sinceri con noi stessi. Una giornata non è uguale all'altra. Osserviamoci in modo critico. Nel momento in cui cerchiamo pensieri da esprimere in preghiera, cerchiamo nella nostra mente, nel nostro subconscio. In tal caso dovremmo riconoscere che reprimiamo i pensieri e ci contraiamo. Quindi se durante la preghiera ci sono pensieri problematici che vi sopraffanno, non reprimeteli, guardateli da vicino, poiché si manifestano sotto forma di immagini. Segnateveli e poi, quando avete trovato la calma in voi, entrate in preghiera. Chiedete al Cristo di aiutarvi e di assistervi per riconoscere questi aspetti umani, che possiamo anche definire peccati o errori, e a sistemarli. Aspiriamo a divenire più tranquilli. Vogliamo entrare nel silenzio per riuscire a pregare di cuore. Poiché la vera preghiera è un dialogo con Dio. Ci rende felici, ci rende forti nella fede, ci rende più sicuri nella nostra vita quotidiana. Perché? Perché percepiamo la sua presenza.
3: Gabriele setzt im Buch mit einer Frage fort.
4: Nel libro, Gabriele continua ponendo una domanda. Come mai molte volte, proprio quando vogliamo pregare, veniamo sopraffatti da tanti tanti pensieri? Rendiamoci conto che nel nostro subconscio si trovano molte cose che abbiamo represso, come desideri, pretese e ambizioni, e anche colpe e altri aspetti che gravano su di noi. Li abbiamo repressi perché non abbiamo voluto prenderne coscienza nel conscio. Queste energie negative sono memorizzate nel nostro subconscio e da lì agiscono nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Dovremmo esaminare a fondo questi aspetti che abbiamo immesso per poi elaborarli, sistemarli e potercene liberare. Quando ci proponiamo di pregare e cerchiamo pertanto di divenire più tranquilli, il nostro subconscio reagisce subito. Coglie l'occasione per sopraffarci con ciò che vuole. Dato che il nostro subconscio vuole imporre a tutti i costi gli aspetti di volontà umana che portiamo in noi, anche se non li ammettiamo. Quindi, se veniamo sopraffatti da pensieri, scriviamoli. Chiediamo aiuto e sostegno allo spirito per poterli sistemare. Gabriele ripete, è importante che lo vogliamo veramente e che mettiamo in pratica ciò che abbiamo riconosciuto. Se i pensieri dovessero poi ripresentarsi, non lasciamo loro spazio. Chiediamo ancora una volta aiuto. Signore, ti ho pregato di trasformare questi aspetti. Ora metto questi pensieri ai tuoi piedi e ti prego di aiutarmi a non coltivarli più.
5: Gabriele ermuntert uns in dem Buch Lerne beten.
0: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci incoraggia dicendo: continuiamo ad interiorizzarci, entriamo nella preghiera meditativa e faremo l'esperienza che il Cristo ci sostiene. Percepiamo lo Spirito in noi. Questa sensazione e questa percezione ci rendono felici e gioiosi dall'interiore. Potremo andare incontro ai nostri simili con molta più calma ed equilibrio interiore e anche essere più effettivi nella nostra vita quotidiana. Chi è disposto e vuole superare gli aspetti umani con il suo aiuto, l'aiuto del Cristo, starà meglio di giorno in giorno. Prima aggiungiamo quindi alla preghiera che ci aiuta a riconoscere e poi alla preghiera di azione. Preghiera di azione significa che percepiamo nel cuore che desideriamo sinceramente che gli uomini, la natura e gli animali stiano bene. Valuteremo sempre meno, vale a dire che non denigreremo più gli altri, né saremo invidiosi. Queste ambizioni che fanno parte della sfera umana passano sempre più in secondo piano, dato che lavoriamo con la forza del Cristo Dio. La nostra anima diviene più luminosa, l'uomo più libero. Ciò significa che con il tempo sarà l'anima a pregare. La preghiera che proviene dal profondo della nostra anima è una profonda preghiera di ringraziamento, una preghiera altruistica che ci rende contenti e gioiosi partendo dall'anima. È una gioia interiore, poiché sentiamo anche come esseri umani che ci siamo avvicinati a Dio. Tuttavia, questo richiede esercizio. Dobbiamo continuamente imparare. E Gabriele ci incoraggia tutti dicendo: vi prego, non smettete di farlo, di imparare. Continuate e continuate ad esercitarvi, a pregare, fino a che sentiremo la profonda necessità interiore di comportarci in modo corrispondente alle nostre preghiere nella vita quotidiana. In questo modo diventiamo creativi, attingendo alla forza della vita che è dentro di noi.
2: Chi è veramente vivificato dal desiderio di trovare se stesso e di avvicinarsi al Cristo è anche disposto ad imparare. Chi lo desidera può fare esperienza ed esaminare come le diverse posizioni in cui stiamo seduti agiscono su di lui e in lui. Se per esempio ci sediamo scomposti su una sedia, quali pensieri affiorano in noi? E come vi sentite se vi mettete consapevolmente con il busto ben diritto, appoggiando il coccige? Gabriele ci consiglia: osservatevi e ricordatevi spesso di queste cose. Anche la posizione di preghiera di cui abbiamo già parlato, che consiste nello stare seduti con il busto ben diritto e con i piedi appoggiati sul pavimento, deve essere appresa. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: dalla mia esperienza vi posso dire che se assumete questa posizione, anche in un colloquio, vi sarà molto più facile ascoltare il vostro prossimo e dargli la risposta giusta. Troverete molto più rapidamente e con più sicurezza la soluzione conforme alle leggi di Dio, anche quando siete al lavoro. Se ci appoggiamo, per esempio, alla parete o allo stipite della porta, ciò indica che non siamo concentrati. Non siamo in grado di concentrarci sul nostro prossimo o su una questione, poiché alla base del nostro atteggiamento di appoggiarci alla porta o alla parete ci sono determinati pensieri che ci hanno portato ad assumere questa posizione.
3: Weiter lesen wir.
4: Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Abbiamo imparato una posizione di preghiera che è utile e ci aiuta a raccogliere le forze nella nostra coscienza. Qualcuno si è accorto che ricadiamo facilmente indietro, anche se ci siamo riproposti di stare ben diritti. Gabriele ci consiglia che dovremmo tuttavia fare anche l'esperienza di come ci sentiamo se ci lasciamo andare su una sedia per vedere quali pensieri si sviluppano. Sono forse pensieri profondi, pensieri di preghiera in collegamento con Dio? Impariamo che in questo modo non potremo mai pregare in modo intenso. Anche se abbiamo pensieri di preghiera, ci accorgiamo noi stessi che essi provengono dall'esterno. Sono quindi preghiere esteriorizzate che esprimiamo con parole vuote. Tra queste diverse esposizioni di preghiere si trovano i nostri desideri e pensieri che si impadroniscono totalmente di noi. Proviamo a farlo, facciamo le nostre esperienze e così impareremo.
5: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele, che da circa 40 anni traduce la parola di Dio nel nostro linguaggio umano come traduttrice del linguaggio dei cieli, scrive ancora: non per nulla il Cristo, in molte rivelazioni in cui abbiamo potuto ricevere la sua irradiazione, ci ha detto: assumete una posizione interiore ed esteriore retta. Un portamento consapevole, orientato e, in fondo, disciplinato è un aiuto molto grande sulla via interiore, sulla via che conduce alla vita interiore. Da un lato ci aiuta a trovare noi stessi, dall'altro a riconoscere in modo più chiaro e più rapido quali pensieri emettiamo nel corso della nostra giornata. Possiamo poi superare con la forza del nostro Redentore le negatività che riconosciamo in modo chiaro. Una posizione spiritualmente consapevole e ben eretta è anche segno di rispetto, di rettitudine e di una certa forza interiore. Questa posizione è segno di umiltà interiore davanti al grande Spirito, una gratitudine verso di Lui.
5: Gabriele erinnert uns daran.
0: Gabriele ci ricorda quanto segue. Pensiamo sempre che l'uomo è come un'antenna e l'uomo è anche un emittente e una ricevente. Sarebbe un vantaggio per noi se sviluppassimo la disciplina per assumere questo atteggiamento spirituale retto anche riguardo a noi stessi, prendendo continuamente coscienza di chi siamo. Per esempio, sono solamente l'essere umano che si lascia andare? Oppure non c'è forse in me una forza davanti alla quale dovrei assumere un atteggiamento di rispetto? Se ne siamo consapevoli, ci comporteremo anche in modo conforme.
2: In conclusione, Gabriele ci incoraggia ancora una volta dicendo: facciamo noi stessi l'esperienza, per esempio nella nostra vita quotidiana, quando siamo in un colloquio o al telefono, ce ne possiamo accorgere in modo chiaro. Se orientiamo la nostra antenna, sentiamo di ricevere aiuto dall'interiore. Se per esempio ci sentivamo stanchi, ci accorgiamo che improvvisamente in noi fluisce più forza. Ciò avviene grazie all'orientamento che con il tempo assumeremo quasi automaticamente quando avremo imparato a farlo. Diverremo persone completamente diverse. Impareremo a pregare veramente. Impareremo a trattare il nostro prossimo in modo giusto. Saremo più gioiosi. Ci sentiremo più vicini al nostro prossimo, dall'interiore, e molte altre cose. Mantenere una posizione ben diritta ci è di aiuto. Orientandoci in modo consapevole sul Cristo, facciamo veramente un gran passo avanti. Sentiamo che cosa significhi che il regno di Dio è in noi. Oppure, io sono il Tempio di Dio. Da ciò scaturisce il desiderio di purificare il nostro Tempio per divenire liberi, per riuscire a percepire nell'interiore che Dio è presente. Prendiamo continuamente coscienza del fatto che l'uomo è solo l'involucro in cui si trova il grande essere di luce. L'essere di luce in noi dovrà irradiare l'involucro.
4: Cari amici all'ascolto, se impariamo a pregare sempre più nell'interiore, faremo l'esperienza che Dio è presente. Oggi abbiamo letto spiegazioni per imparare la vera preghiera. Dalla seconda parte del libro Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. È comprensibile che vorrete eventualmente conoscere la prima parte del libro con tutti gli aiuti e le indicazioni dati da Gabriele o rileggere la parte che avete ascoltato oggi. Per farlo potete richiedere il libro che ha lo stesso titolo di questa serie di trasmissioni. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, desideriamo concludere la trasmissione di oggi con una frase tratta dalla prima puntata. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: se esercitandoci e coltivando la vera preghiera abbiamo trovato Dio nel nostro cuore, lo percepiremo ovunque come l'onnipresente, come colui che è buono, lo spirito dell'amore che ci è amico e che è colmo di amore. Con queste parole ci congediamo da voi, augurando a tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
0: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
0: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
0: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
0: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
0: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi. Non allontanatevi da Lui. Cambiate. Rivolgetevi a Lui. E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce

0: nutrono, la madre terra che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini, e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
1: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
0: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa 17ª puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Le spiegazioni date da Gabriele in quest'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina ci permettono di gettare uno sguardo unico nel suo genere nel processo della nascita e nella struttura della creazione dell'essere puramente spirituale e a sette dimensioni, come pure nell'evento della caduta dovuto all'allontanamento di alcuni esseri spirituali da Dio, che è l'amore universale e l'unità. Per riassumere in breve, potremmo dire che gli esseri della caduta miravano alla dissoluzione della creazione divina, per poter poi fondare un regno a propria discrezione. Per farlo, essi presero con sé un determinato volume di energia creativa, una manciata di etere di luce, con lo scopo di raggiungere la dissoluzione di tutte le forme di vita. Il loro piano è fallito. L'evento della caduta che portò dal principio divino, collega e sii, al principio separa, lega e domina, nel corso di periodi di tempo inimmaginabili provocò la formazione della materia grossolana e infine dell'uomo. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato dell'etere di luce infinito e inesauribile, che è la sostanza originaria dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, il Dio primordiale, crea e dà forma. E abbiamo concluso la puntata con alcune frasi che possono prepararci al capitolo che ascolteremo oggi. Desideriamo ora ricordarle. Voi e tutti noi ci muoviamo simbolicamente nel grandioso oceano dell'eterno etere di luce inesauribile, del Dio eterno, dell'intelligenza eterna, della forza creatrice, che quali suoi figli e figlie possiamo chiamare semplicemente Padre. Leggendo o ascoltando la storia della Terra, pensate e pensiamo tutti all'opera del creato e al processo della creazione di Dio. In una manciata di etere di luce è contenuto tutto nel tutto. L'umanità di tutte le generazioni ha sprecato le possibilità che ha ricevuto. L'energia della caduta è quasi completamente consumata. Esiste ancora un'unica possibilità, fare ritorno all'unico universale. Cari amici, continuiamo anche oggi a leggere dal libro dal quale sono tratte queste trasmissioni, dedicandoci a una parte scientifica che è stata inserita nel libro e che ha come titolo La nascita della Terra secondo le conoscenze attuali della scienza. Il sapere scientifico è soggetto a continui cambiamenti e ampliamenti. Allo stato attuale la scienza è sicuramente ben lontana da poter comprendere tutte le correlazioni nell'universo materiale. Ciò vale anche per le conoscenze sulla nascita della Terra. Negli ultimi anni e decenni la scienza ha comunque portato alla luce molte nuove scoperte che, anche se vanno valutate nella fondatezza delle loro singole affermazioni, contengono molti dettagli che descrivono un'evoluzione dal cosiddetto Big Bang fino ad oggi e che ricordano, anche se solo lontanamente, la verità descritta nel libro che accompagna queste trasmissioni e che parla dell'essere eterno e della nascita dei mondi spirituali puri. Come abbiamo sentito, l'universo materiale, al contrario dell'universo di sostanza sottile e anche di quello di sostanza meno sottile, è costituito dall'energia che si è sempre più solidificata ed è stata trasformata ad un livello più basso. Tutto ciò che avviene nell'universo materiale è pertanto legato alle tre dimensioni. Per questo motivo, tutte le forme che si manifestano e i processi che avvengono possono essere paragonati solo in modo indiretto ai processi che avvengono nell'essere puro che ha sette dimensioni. Malgrado questo, si può riconoscere che analogamente a ciò che avviene nell'essere puro, anche nell'universo materiale avvengono dei cambiamenti evolutivi in base a determinati cicli e secondo dei ritmi che partono dalle origini materiali primordiali per arrivare a forme sempre più complesse e differenziate. che iniziano dal principio materiale primordiale, passando attraverso la nascita degli astri, fino ad arrivare a tutte le forme di vita, dai minerali alle piante, agli animali, fino all'uomo. Scoprirete diversi paralleli e giungerete forse alla conclusione che il progetto dell'universo materiale, così come si è formato in base alle idee degli esseri ribelli, non è altro che una copia sbiadita del piano della creazione dell'intelligenza universale, Dio, nell'eterno essere. Nel mondo tridimensionale è rimasto ben poco della bellezza e della perfezione della creazione eterna, e questo riflesso della creazione originaria viene mantenuto dalla quantità rimasta della manciata di etere di luce che gli esseri ribelli hanno portato con sé. Uno scienziato spiega nel seguente modo, sulla base delle attuali conoscenze della scienza, come la Terra è sorta nella dimensione tridimensionale. Cominciamo dalla cosiddetta era primaria e ascoltiamo le conoscenze scientifiche di cui disponiamo oggi in merito.
2: Potrete leggere queste spiegazioni nel libro che accompagna le trasmissioni, nel capitolo che abbiamo indicato prima. La storia della Terra può essere suddivisa in quattro grandi ere, ovvero l'era primaria precambriano, il periodo paleozoico, il mesozoico e il cenozoico. I geologi suddividono ulteriormente le singole ere in periodi. Circa 4,6 miliardi di anni fa, il nostro sistema solare, inclusa la Terra, sorse da una nebulosa di gas e polvere interstellare. Alcune decine di milioni di anni dopo si formò anche la Luna. Si presume che essa abbia avuto origine dai frammenti di una collisione del planetoide Theia con la Terra. Nel periodo che va dai 4,1 e 3,8 miliardi di anni fa, sulla Terra e sulla Luna caddero molte meteoriti e pertanto fu soltanto circa 3,8 miliardi di anni fa che poté formarsi una crosta terrestre duratura e in un primo tempo piuttosto sottile. I gas che salivano dalla Terra formarono un'atmosfera densa, costituita per la maggior parte da vapore acqueo e anidride carbonica. A seguito della condensazione del vapore acqueo si formarono poi gli oceani. L'era primaria della Terra viene chiamata anche periodo precambriano e va dalla nascita della Terra fino a circa 545 milioni di anni fa. La prima fase comprende quindi un periodo di tempo molto lungo che corrisponde ai 4/5 dell'intera storia della Terra. Sulla Terra esistono ancora formazioni minerali che risalgono a più di 3 miliardi di anni fa. Queste formazioni minerali sono state trovate su tutti i continenti e vengono definite come indicatori di antichità. Esse costituiscono il nucleo del continente più antico, intorno al quale si sono formate le catene montuose più giovani. Nel periodo degli inizi della Terra, l'attività tettonica era ancora molto più intensa di oggi, e ciò significa che ci fu uno spostamento e un movimento più massiccio delle zolle terrestri, a seguito del quale si formarono o scomparvero numerose catene montuose. È interessante notare che la distribuzione dei continenti e degli oceani cambia ogni 200-300 miliardi di anni nella storia della Terra.
1: E qui notiamo già un primo parallelo. Nelle spiegazioni che abbiamo sentito sul tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, abbiamo appreso che nella dimensione puramente spirituale dell'essere, lo sviluppo della vita ha inizio nel regno dei minerali e sulla Terra ci furono in un primo tempo catene montuose, continenti e zolle terrestri, ma non si parla ancora di altre forme di vita. Che cosa afferma la scienza in merito all'ulteriore sviluppo della vita sulla Terra?
2: Oggi si è quasi certi che 3,5 miliardi di anni fa sulla Terra esistessero già dei microrganismi, cosiddetti cianobatteri. Ancora oggi esistono delle strutture fossili a forma di funghi che risalgono fino a 3,5 miliardi di anni fa, che vengono chiamati stromatoliti e che vennero formati da questi batteri. Nell'atmosfera terrestre di allora non esisteva ancora l'ossigeno. Sembra che con i cianobatteri si sia sviluppata la fotosintesi e che essi, con l'aiuto della luce del sole, furono in grado di sviluppare sostanze organiche dall'acqua e dall'anidride carbonica. I primi batteri non avevano ancora un nucleo cellulare. La sostanza ereditaria, il DNA, era libera all'interno della cellula. Non esistevano ancora nemmeno strutture interne complicate, i cosiddetti organelli o organuli. Per circa 1 miliardo di anni sulla Terra esistevano soltanto questi organismi unicellulari, relativamente semplici e senza nucleo cellulare. Essi costituirono in un certo senso l'avanguardia della vita materiale. Nel complesso gli organismi unicellulari restarono più di 3 miliardi di anni le uniche forme di vita sulla Terra. Gli esseri pluricellulari esistono soltanto da 800-900 milioni di anni. Nel corso di milioni di anni l'atmosfera si arricchì a poco di ossigeno. Molti organismi unicellulari non furono in grado di vivere con la presenza di ossigeno, che fu addirittura tossico per loro. Si potrebbe quasi parlare di una catastrofe dovuta all'ossigeno. Alcuni organismi unicellulari riuscirono a sopravvivere e ad utilizzarlo per produrre energia. Le forme più antiche di cellule sviluppate che conosciamo risalgono a circa 1,8 miliardi di anni fa. Nel periodo che segna gli inizi della Terra, essa attraversò più volte lunghe ere glaciali, durante le quali la Terra era completamente ricoperta dai ghiacci. In questo contesto si usa la definizione di Terra a palla di neve. Sembra che il clima si sia poi stabilizzato circa 580 milioni di anni fa, verso la fine del periodo precambriano. Sulla Terra si presentarono alcuni primi particolari esseri viventi che conosciamo da fossili trovati e che avevano l'aspetto di piccoli materassini o di felci. Questi primissimi esseri viventi poterono in un primo tempo svilupparsi bene, dato che non avevano ancora nemici che si cibassero di loro. Nel periodo di passaggio al Paleozoico si svilupparono forme animali molto bizzarre, che i geologi definiscono come strani invertebrati. Queste forme di animali hanno una certa somiglianza con gli artropodi ed avevano un aspetto piuttosto spaventoso, per esempio una bocca circolare, con 5 occhi e chele che si muovevano su lunghe specie di arti.
1: Questa è quindi una breve spiegazione scientifica sul periodo primordiale o sull'era primaria della Terra. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato di cicli nel corso dei quali è avvenuta la trasformazione a un livello più basso delle forme di vita di sostanza sottile, che divennero materia grossolana. Hans Günther, ci sono paralleli in questo senso dal punto di vista della scienza?
2: Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche sull'ulteriore sviluppo della Terra è il seguente. Il Paleozoico viene suddiviso in 6 sistemi che hanno come riferimento lo sviluppo degli organismi, ognuno dei quali ha un proprio nome. Periodo Cambriano, periodo Ordoviciano, periodo Siluriano, periodo Devoniano, periodo Carbonifero e infine Permiano. Nel periodo Cambriano, 545 fino a 495 milioni di anni fa, ovvero agli inizi del Paleozoico, si verificò un'improvvisa esplosione di forme di vita sulla Terra. Per la geologia all'improvviso può significare comunque un periodo di tempo che va dai 5 ai 10 milioni di anni. I fossili più importanti che risalgono al periodo cambriano sono i trilobiti, che popolarono la Terra per molti milioni di anni. Inizialmente la vita esisteva soltanto nei mari. Fu soltanto nel periodo siluriano, 443 fino a 417 milioni di anni fa, che venne conquistata la terraferma. Le piante del periodo siluriano avevano delle foglie ancora piccolissime, che assomigliavano piuttosto a delle spine. In confronto alle piante di oggi erano piuttosto spoglie e per questo motivo vengono definite anche psilofite, cioè piante nude. In quest'era si svilupparono per la prima volta addirittura dei pesci con una mandibola. Sono inoltre stati trovati fossili di animali molto grandi, simili a granchi, che potevano raggiungere una lunghezza di 2 metri e costituirebbero quindi i più grandi artropodi che siano mai vissuti sulla Terra. Nel periodo Devoniano, 417 fino a 358 milioni di anni fa, sembra che dalla respirazione tramite le branchie tipiche dei pesci si sia sviluppata poco a poco la respirazione tramite i polmoni dei vertebrati terrestri. Per questo nel Devoniano ebbero origine i primi anfibi, che erano in grado di vivere sia nell'acqua sia sulla terraferma. In quei tempi nei mari vivevano anche veri e propri pesci, alcuni dei quali assomigliavano agli odierni pesci razza.
1: Dalle spiegazioni date da Gabriele sappiamo che l'evento della caduta, ossia l'allontanamento di alcuni esseri spirituali da Dio e la conseguente nascita del mondo di sostanza grossolana, fu accompagnato da grandi turbulenze. Hans Günther, secondo le attuali conoscenze della scienza, ci sono indicazioni che si riferiscono a queste turbulenze?
2: Effettivamente, anche per quanto riguarda la nascita delle forme di vita sulla Terra, ci furono diversi estremi e grandi sconvolgimenti, ossia turbulenze. Continuo a leggere dalla parte scientifica inserita nel libro. Verso la fine del periodo Devoniano si verificò un'estinzione di massa dovuta al raffreddamento del clima. Al Devoniano seguì il periodo Carbonifero, 358 fino a 296 milioni di anni fa, che è l'epoca del carbon fossile. A quel tempo, a quanto pare, sulla Terra faceva molto caldo e si verificò una crescita di piante molto rigogliosa. Gli anfibi si svilupparono assumendo a volte dimensioni gigantesche, che raggiungevano fino a 5 metri di lunghezza e c'erano libellule giganti con un'apertura d'ali che arrivava a 60 centimetri. L'ultimo periodo di quest'era viene definito come Permiano, 296 fino a 251 milioni di anni fa. In quest'epoca ebbero origine le prime grandi piante simili all'equiseto e le conifere, dato che il clima iniziò a divenire nel complesso più asciutto. Nel periodo Permiano si formarono i primi importanti banchi di salgemma, che si trovano ancora oggi, per esempio, nel nord della Germania. Nel Permiano si presentò per la prima volta anche una particolare specie di dinosauri, con una lunga cresta sulla schiena. Alla fine del periodo Permiano si verificò la più grande estinzione di massa mai avvenuta in tutta la storia della Terra, a causa della quale morirono dal 75 al 90% di tutte le specie animali. Il Mesozoico iniziò circa 250 milioni di anni fa e costituì una specie di nuovo inizio per gli esseri viventi, dopo la più grande estinzione di massa di tutti i tempi. In quel periodo la massa di terraferma era formata da un unico supercontinente che conosciamo come Pangea. Per questo le specie di animali che vivevano sulla terraferma poterono praticamente diffondersi su tutto il territorio, come si può riconoscere dai fossili ritrovati che risalgono a quel periodo. Il clima era per lo più caldo e asciutto. Nel Triassico fecero la loro comparsa i primi mammiferi, probabilmente si trattava di piccoli animali simili a topolini, anche le tartarughe e i coccodrilli risalgono a quest'epoca. Sulla Terra comparvero nuove specie di dinosauri.
3: In der späten Trias waren die Dinosaurier.
2: Nel Triassico più recente, i dinosauri presero piede sulla Terra, scacciando quasi completamente le altre specie animali. Essi dominarono i continenti per più di 150 milioni di anni. Gli uccelli costituiscono l'unica linea evolutiva dei dinosauri presente ancora oggi e dal punto di vista della biologia evolutiva hanno la parentela più stretta con i coccodrilli.
1: Si può quindi affermare che nel corso dei successivi sviluppi ci furono enormi trasformazioni per quanto riguarda le specie animali. La domanda è ora: che cosa sappiamo in merito allo sviluppo delle piante, che è strettamente collegato al mondo degli animali? Che cosa dice la scienza in merito?
2: Anche il mondo vegetale è stato soggetto a una continua trasformazione. Nella parte scientifica inserita nel libro possiamo leggere quanto segue. Nel mondo delle piante si svilupparono più di tutte le piante da seme. Verso la fine di quest'epoca ebbero origine le prime forme di piante da fiore. Nel grande continente Pangea si formò più volte un mare ed è per questo che oggi si possono trovare così tanti fossili nel calcare conchilifero. La seconda epoca del periodo mesozoico si chiama Giurassico ed è in quest'epoca che Pangea cominciò a scomporsi. Nel Giurassico e nell'epoca successiva del Cretaceo, i dinosauri ebbero un forte sviluppo. Nel Giurassico superiore comparvero i dinosauri più grandi di tutti i tempi. Nel Giurassico superiore si svilupparono anche le prime forme di uccelli. Nel mondo delle piante, nel Giurassico, troviamo gimnosperme come le conifere, alberi di ginkgo e felci. Sempre nel Giurassico, le ammoniti, creature simili a lumache, raggiunsero la più grande varietà di specie, dato che esistevano numerosi mari caldi. Oggi si trovano spesso queste ammoniti come fossili nel calcare conchilifero. L'epoca del Cretaceo iniziò 145 milioni di anni fa e durò 80 milioni di anni. Essa terminò con l'estinzione dei dinosauri circa 65 milioni di anni fa. Nel Cretaceo si verificò una chiara separazione dei continenti ed essi si disposero sulla Terra più o meno nel modo che conosciamo oggi. Il livello dei mari era molto più alto di quello di oggi, tanto che i mari inondavano grandi parti dei continenti. È probabile che il livello dei mari sia stato circa 200 metri più alto di quello di oggi. Con lo sviluppo delle piante da fiore comparvero anche numerosi insetti. Il Cretaceo fu il periodo di massimo sviluppo dei dinosauri. I mammiferi avevano ancora un ruolo secondario. Essi si suddivisero in due grandi linee evolutive, i marsupiali e i placentati. In Australia e nel Sud America si svilupparono tante specie di marsupiali, come per esempio i canguri, i koala e gli opossum.
1: Quando si parla della nascita della Terra si presenta sempre la domanda sul periodo in cui si estinsero i dinosauri e soprattutto sul motivo della loro estinzione. C'è qualche spiegazione scientifica in merito?
2: La scienza afferma quanto segue a questo proposito e ora leggo le spiegazioni contenute nella parte scientifica. Il Cretaceo e con esso il Mesozoico terminarono 65 milioni di anni fa con una grande estinzione di massa. Ciò segnò la fine dei dinosauri, che vivevano da 150 milioni di anni. Anche la maggior parte degli esseri viventi presenti nei mari morirono a causa di questa catastrofe, che viene ricondotta alla caduta sulla Terra di un asteroide che aveva probabilmente un diametro di 10 km. L'energia di questo impatto deve essere stata gigantesca, probabilmente da 10.000 a 100.000 volte più grande dell'insieme di tutte le armi nucleari esistenti. Naturalmente con questo si intende l'arsenale atomico di cui disponiamo nella nostra epoca, perché a quei tempi non esistevano ancora armi atomiche. Comunque non è possibile calcolarlo in modo esatto. Per molto tempo la Terra fu avvolta da ceneri vulcaniche e polveri, era buio e freddo e la fotosintesi delle piante cessò quasi completamente.
1: Ma la vita sulla Terra non venne a quanto pare distrutta completamente, altrimenti l'uomo non esisterebbe, nemmeno la natura. A questo punto quindi la domanda: come ha potuto riprendersi da questa catastrofe la Terra con le piante e gli animali?
2: Sì, c'è veramente da meravigliarsi, anche come scienziato, pensando a come la vita si è potuta riprendere e come ha continuato a svilupparsi dopo sconvolgimenti così enormi. Oggi questo periodo viene definito come la terza parte della storia della Terra, il cosiddetto periodo terziario, che iniziò circa 65 milioni di anni fa e terminò 2,6 milioni di anni fa. Nell'era terziaria i continenti presero quasi esattamente la posizione in cui si trovano oggi. In un primo tempo il clima era ancora caldo come ai tropici, ma nella seconda metà del terziario si raffreddò molto, passando ad un'era glaciale. Il terziario portò il massimo sviluppo dei mammiferi, che si suddivisero in numerose linee evolutive. La specie umana fece la sua scomparsa circa 2,5 milioni di anni fa sulla Terra. Prima devono essere esistiti esseri simili all'uomo, ma le teorie scientifiche a questo riguardo cambiano in continuazione. Al periodo terziario seguì il quaternario, che segnò anche l'epoca glaciale e la nascita dell'uomo, ed ebbe inizio 2,6 milioni di anni fa. Dopo l'ultima glaciazione, il livello massimo dei mari deve essere stato circa 120 metri più basso di quello odierno. In Europa gli inverni erano probabilmente molto freddi, dato che la corrente del Golfo si fermò quasi completamente. Nel quaternario esistevano molte specie di mammiferi di grandi dimensioni, una cosiddetta fauna gigantesca, composta per esempio da mammut, canguri giganti, cammelli giganti, grandi lupi, elefanti, grandissimi bradipi e armadilli. Molte di queste specie di grandi dimensioni si estinsero tuttavia di nuovo con l'inizio di un'epoca calda intermedia ed è per questo che attualmente sono rimasti in vita soltanto elefanti, rinoceronti e ippopotami. Le prime specie del genere Homo sono probabilmente vissute 2 milioni di anni fa nell'Africa orientale. Nel periodo dai 200.000 ai 130.000 anni fa visse l'uomo di Neanderthal. Il cosiddetto uomo moderno, l'Homo sapiens, esiste da circa 100.000 anni.
1: Questa era quindi la parte scientifica contenuta nel libro che riguarda la nascita della Terra. Qualcuno si sarà probabilmente reso conto che i minerali, le piante e anche gli animali comparvero sulla Terra prima dell'uomo e questo ci può far riflettere. Cari amici, il nostro tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ci conduce sempre più nella consapevolezza che tutti gli esseri creati dall'Eterno e tutte le forme di vita fanno parte della comunità universale di Dio, dell'unità universale cosmica, della famiglia di Dio, nostro Padre nei cieli. Se desiderate approfondire questa riflessione, vi invitiamo di cuore a rimettervi in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale ascolteremo un appello ad orientarci sul principio collega e sii, la vera vita in voi e in tutti noi. Alla prossima volta, se vi rimetterete in ascolto, vi auguriamo tante buone cose e arrivederci.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla nostra rubrica che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, una donna tedesca che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per l'epoca odierna. Nella scorsa trasmissione abbiamo visto come i nostri pensieri, sensazioni e modo di vivere possono influenzare anche la nostra salute. In questa seconda trasmissione vedremo come poter riconoscere e liberarci dai nostri pensieri negativi, come amplificare gli effetti dei nostri pensieri positivi e come una vita condotta con principi etici e morali, come quelli insegnati da Gesù Cristo, contenuti ad esempio nel discorso della montagna, o anche nei 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè, possano aiutare a restare sani o a guarire da malattie, partendo naturalmente dal presupposto che tutte le malattie hanno a che fare con il modo di vita che conduciamo, con il nostro mondo dei pensieri e il mondo delle nostre sensazioni. E così ci si pone la prima domanda: come possiamo riconoscere e liberarci dai pensieri negativi?
1: A volte siamo tormentati da pensieri che si ripresentano in continuazione. Di solito questi pensieri hanno a che fare con determinate persone. In questo caso chiediamoci se dentro di noi abbiamo ancora sensazioni negative nei confronti del nostro prossimo, se lo abbiamo perdonato e gli abbiamo chiesto perdono per quello che gli abbiamo fatto noi. Il nostro perdono era sincero? Oppure nei nostri sentimenti c'è ancora una punta di rancore o forse di invidia? Se con il nostro egoismo tratteniamo dei pensieri negativi, questi ci assilleranno. Leggiamo cosa dice il libro Dio guarisce e cosa ci suggerisce per liberarci dai pensieri negativi. Se desideriamo riconoscere anche il più piccolo pensiero negativo e liberarcene completamente, potremmo aiutarci con un sostegno di coscienza, che è una frase che diciamo a noi stessi, come per esempio: tutto mi è possibile tramite la forza del Cristo in me. Ripetendo questo sostegno di coscienza più volte al giorno, anche al momento di coricarci o al risveglio, eleviamo il campo di vibrazione sia della nostra anima sia del nostro corpo, e ci distanziamo sempre più dai pensieri che ci condizionano. Dovremmo pronunciare questo sostegno di coscienza: tutto mi è possibile tramite la forza del Cristo in me, con sentimenti di determinazione, calma e fiducia. Così facendo, riceveremo, secondo la nostra dedizione, allo Spirito del Cristo la forza di cui abbiamo bisogno per superare ciò che dobbiamo ancora affrontare. Ciò che pensiamo agisce direttamente sul nostro corpo. Se per esempio pensiamo "sono stanco", i nervi e i muscoli lo registrano e trasformano l'impulso in stanchezza. Se pensiamo "sono malato", i nostri organi più deboli e le rispondenze della nostra anima lo registrano. Siamo dunque noi stessi a trasformare questi pensieri in malattia. Dobbiamo stare sempre allerta e impegnarci a contrapporre pensieri positivi, ossia pensieri di fiducia e coraggio, ai nostri pensieri negativi. In questo modo lo Spirito Eterno prenderà vita in noi. Riceveremo sempre più energie spirituali e fisiche. Dio è la fonte di ogni forza, nel macrocosmo e nel microcosmo. È la fonte di ogni forza della nostra anima e del nostro corpo. Tutta la forza proviene dall'interiore, dal nostro Creatore, Dio, lo Spirito onnipresente. Egli vivifica chi è stanco, dà forza a chi è ammalato e guarisce le sue sofferenze in base alla sua dedizione e al suo modo di pensare e di vivere. Se viviamo con il divino, se viviamo in armonia con tutte le energie, Manteniamo la forza creatrice, la rinforziamo e la intensifichiamo in noi. Se invece interrompiamo il contatto pensando e reagendo in modo umano, seminando odio, invidia e discordia e alimentando pensieri di gelosia, la nostra energia, sia spirituale che fisica, diminuisce. A questo proposito mi viene in mente un esempio. Anche un apparecchio elettrico funziona finché rimane collegato a un circuito elettrico. Se stacchiamo la spina, quindi se interrompiamo il collegamento, l'apparecchio si spegne.
0: La stessa cosa avviene anche nell'uomo, dice Gabriele. Se continuiamo ad agire contro le leggi universali, contro la forza della vita, ossia se non poniamo consapevolmente la nostra vita sotto la guida dello spirito e non viviamo in modo disciplinato, le forze spirituali dell'anima e del corpo ovviamente diminuiscono. Man mano che l'energia diminuisce, gli organi si indeboliscono e si predispongono per le malattie. Al contrario, se il nostro animo umano è libero da sensazioni e pensieri negativi, lavoriamo meglio e disponiamo di forze ben maggiori di chi invece è oppresso da pensieri meschini e pessimistici. Gabriele prosegue. Proviamo a fare il seguente esperimento. Nel corso delle prossime 24 ore pensiamo e parliamo in modo positivo e fiducioso di ogni cosa, del nostro lavoro, della nostra salute e del nostro futuro. All'inizio non sarà facile farlo, specialmente se ci siamo sempre fissati su sensazioni, pensieri e parole negative. Dobbiamo sradicarli con forza, anche se ciò richiede un energico sforzo di volontà. Le forze positive verso le quali ci rivolgiamo accorrono subito in nostro soccorso. Solo in questo modo otteniamo la pace e possiamo ricevere sempre più dalla sacra corrente da Dio. La fonte originaria di energia dispensa incessantemente forze positive ed edificanti. Essa alimenta tutti gli uomini, tutte le cose e tutte le forme di vita. Molte persone abusano tuttavia di queste forze positive. Con le loro sensazioni, i loro pensieri e le loro azioni contrarie alle leggi divine, trasformano queste forze ad una vibrazione, ossia ad un livello inferiore. Dio permette che ciò avvenga, poiché dobbiamo ritrovare la volontà divina, ossia l'energia primordiale pura, riconoscendo la nostra volontà personale e le nostre azioni umane. Se invece ci apriamo per attingere all'eterna corrente, Dio, richiamando le forze positive con sensazioni, pensieri, parole e azioni, esse si metteranno al servizio della nostra anima e del nostro corpo. Se desideriamo guarire e risvegliare il nostro corpo per la guarigione tramite lo spirito, dobbiamo riconoscere queste leggi della vita. Le forze negative a bassa vibrazione sono un fattore di disturbo per l'anima e per il corpo. Le forze positive, le forze divine pure, rinforzano l'anima e il corpo, stimolando la guarigione che può così avvenire dall'interno verso l'esterno, per mezzo della forza divina insita in noi. Prima di risvegliare le forze interiori, dobbiamo quindi mettere da parte il nostro modo di pensare negativo, ossia ogni pensiero legato al ricordo di una malattia. Ciò è necessario in quanto i pensieri possono provocare nuove malattie oppure trattenere malattie nel corpo. Questo significa che continuando a parlare di ciò che ci opprime, lo tratteniamo e addirittura lo rinforziamo. I pensieri sono forze. Più spesso ripetiamo lo stesso pensiero, tanto più grande sarà la forza che questo pensiero o questo complesso di pensieri esercita su di noi. Dovremmo avere il coraggio di avere fiducia nella potenza e nella forza dello spirito. Faremo così l'esperienza dell'esistenza della forza divina che lenisce e guarisce, che ci assiste e che ci guida.
1: Quindi questa forza positiva e cosmica è sempre presente. È un po' come il sole. Siamo noi che dobbiamo uscire dall'ombra e rivolgerci verso il sole. Il nostro libro, dal titolo Dio guarisce, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ci spiega ancora. Per imparare ad accogliere in noi queste forze cosmiche che ci donano vita e guarigione, dovremmo prendere coscienza che dentro di noi c'è l'essenza dell'infinito. In noi agisce una potenza indescrivibile, per noi incomprensibile. È la forza di Dio. Siamo deboli e privi di forza solo se affermiamo la nostra debolezza. Se invece abbiamo fiducia nella massima potenza in noi, nella pienezza dell'infinito, se affermiamo la figliolanza di Dio, la massima energia dell'amore con i nostri pensieri, con le nostre parole e azioni, e ci comportiamo di conseguenza, diverremo pieni di forza. Ciò che segna il nostro corpo, le nostre difficoltà momentanee, si esaurisce progressivamente. Al posto della malattia subentrerà la salute. Le difficoltà e i problemi faranno posto alla libertà. L'egoismo all'altruismo. L'amore per se stessi all'amore divino. Dovremmo nutrire un profondo rispetto per questa massima potenza in noi. Il rispetto si esprime anche esternamente nel portamento del nostro corpo. Un portamento eretto è indice di uno spirito retto. Dovremmo impegnarci anche esteriormente per facilitare e accelerare lo sviluppo interiore, ma non per ostentare nell'esteriore qualcosa che non esiste nell'interiore. Per aprirci all'azione delle forze cosmiche, ossia alle forze vitali e di guarigione, scegliamo una posizione del corpo che permetta alle forze di Dio di affluire possibilmente senza ostacoli in noi. A questo scopo ci sediamo con il busto ben dritto, oppure ci mettiamo distesi supini. Ci prepariamo poi mentalmente inviando onde di pensieri, come per esempio: in me c'è salute. In me c'è la pienezza divina. Io sono coscienza cosmica. Così facendo, ci immergiamo in una corrente di fiducia che ci aiuta, a sua volta, a orientare tutto il nostro essere umano in modo positivo, ad aprirci alle forze vitali. Se vogliamo risvegliare la coscienza di un organo, come per esempio quella del fegato che non funziona bene, possiamo rinforzare l'azione delle vibrazioni dei nostri pensieri positivi, ponendo la mano destra sulla zona del fegato. Questo per il seguente motivo. Ogni uomo è un campo energetico che assorbe ed emette energia. Dalle rivelazioni sappiamo che la mano sinistra riceve le energie cosmiche, come un'antenna che riceve e trasmette. Anche la mano destra riceve le energie, ma soprattutto le ritrasmette. Se dunque poniamo sul punto prescelto del corpo il palmo della mano destra che trasmette più intensamente le energie e usiamo la mano sinistra come un'antenna orientandola verso il cosmo, l'energia cosmica scorrerà molto più intensamente. Questo significa che la forza del Cristo che agisce in noi favorisce il processo di miglioramento e di guarigione, prima di tutto nell'anima.
0: Se sappiamo e crediamo che tutto è energia, che ogni cellula possiede in sé la forza spirituale e che tutto ciò che vive, vive per mezzo di Dio, ci è anche possibile rinforzare le energie in ogni cellula del nostro organismo e in particolare nella nostra anima. La stessa cosa può avvenire anche in senso negativo, con pensieri a basso livello, affermando cioè la presenza di malattie, disgrazie, miseria, sfiducia o altre cose simili, possiamo trasformare negativamente le forze positive insite in noi, indebolendo così sempre più il nostro corpo. Approfondiamo ora questo concetto procedendo con la lettura. Dal punto di vista spirituale, ciò comporta che il nucleo centrale della nostra anima, il potenziale energetico attraverso il quale scorrono le forze divine, riduce la propria attività e la capacità di attirare forze spirituali. Ne consegue che l'anima riceve sempre meno energia vitale e il corpo fisico ancor meno. Gli organi indeboliti possono così essere colpiti da malattie perché manca loro la forza vitale, ossia l'energia divina. Possiamo dunque stimolare l'attività della coscienza di un organo con pensieri e parole positivi e di incoraggiamento, preparandolo così a ricevere la forza interiore, vitale e di guarigione. La durata della preparazione dipende dalla gravità delle colpe che pesano sulla nostra anima e dalla misura in cui il mondo dei nostri sentimenti e delle nostre sensazioni è in armonia, ossia in sintonia, con i nostri pensieri e con le nostre parole positive. Se un organo è già molto indebolito, in un primo momento avrà difficoltà ad assorbire le forze positive, ossia le forze vitali e guaritrici. Non dovremo però dubitare e scoraggiarci se non otteniamo subito un risultato. Dopo aver preparato l'organo per 5 o 10 minuti, dovremmo affermare anche il suo risveglio, rivolgendoci per esempio alla coscienza del fegato con le seguenti parole. Ora ti sei risvegliato dal torpore. Ti ringrazio perché ti sei preparato a ricevere le onde di guarigione. L'organo non comprende le nostre parole, ma la struttura delle cellule assorbe le vibrazioni positive che abbiamo inviato e che le avvolgono. Possiamo procedere in questo modo con ogni organo, poiché tutto è energia e tutto è vita. Con sentimenti, sensazioni, pensieri e parole positivi, possiamo risvegliare e rinforzare l'attività di tutto ciò che vive. Risvegliamo dunque per primo l'organo dal suo torpore e in seguito lo ringraziamo per essersi risvegliato e preparato a ricevere così le irradiazioni guaritrici dello spirito. Dopo aver risvegliato la coscienza dell'organo in questo modo positivo e concentrato, chiediamo al medico e guaritore interiore di far fluire più intensamente le forze di guarigione. Ora ci apriamo totalmente a ricevere le forze dello Spirito del Cristo, lasciando scorrere le onde di guarigione nella nostra anima e anche nel nostro corpo, con fiducia e in silenzio, senza lasciare entrare in noi né una sensazione né un pensiero.
1: Questi sono quindi esercizi che possiamo fare in ogni momento tranquillo della nostra giornata, orientandoci sulla forza universale e divina che si trova in noi. Per concludere, vorrei leggere ancora un passaggio dal nostro libro Dio guarisce. Quando ci rivolgiamo agli organi nel modo appena descritto, dobbiamo sempre tenere presente che le parole che esprimiamo vanno pronunciate in modo chiaro e forte e soprattutto che le nostre sensazioni devono corrispondere ai nostri pensieri e alle nostre parole. Dovremmo essere completamente convinti di ciò che pensiamo e diciamo. Questa è la fiducia in Dio, ossia nella forza guaritrice in noi. E quando ringraziamo il corpo e l'organo, dovremmo sapere che il ringraziamento non è rivolto direttamente all'organo, al corpo, ma allo spirito che agisce in ogni cellula, in ogni organo, in tutto l'organismo. Non dovremmo pensare che sia superfluo ripetere sensazioni, parole e pensieri positivi, perché la coscienza delle cellule ne comprende il richiamo. E in realtà non sono i pensieri stessi ad agire, ma l'energia che si trova nei pensieri e nelle parole, che sono quindi nella stessa linea dei nostri sentimenti. Se chi desidera la guarigione esprime le parole senza esserne convinto o dubitandone, la coscienza delle cellule e tutto il sistema cellulare assorbiranno solo le vibrazioni del dubbio, ossia le vibrazioni contenute nelle parole, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Con il dubbio e la sfiducia non otteniamo la guarigione, ma al contrario predisponiamo ancor di più il corpo alla malattia. In questa trasmissione abbiamo sentito dire spesso che i pensieri sono forze molto potenti. Poche persone sanno che i pensieri hanno un influsso enorme su noi uomini. Sia i pensieri positivi, sia quelli negativi, esercitano tanta più influenza su di noi quanto più essi trovano una risonanza in noi, perché coltiviamo pensieri uguali o simili. Quindi noi siamo ciò che pensiamo e la nostra anima e il nostro corpo ne vengono segnati. I pensieri negativi si trovano nell'atmosfera e intorno a noi sotto forma di complessi. Tutte le negatività che abbiamo proiettato nell'atmosfera si trovano anche in noi sotto forma di rispondenza. Di conseguenza, ad esempio, attraverso un pensiero che arriva dall'esterno si può instaurare una comunicazione tra le nostre rispondenze e il campo dei pensieri nel quale vibrano pensieri uguali o simili. Dobbiamo quindi stare allerta e vivere in un costante autocontrollo e chiederci continuamente come sono le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole. Tutto questo ritornerà a me.
0: Concetti non semplici, concetti profondi, che però possono aiutare veramente la vita di ognuno di noi. Cari amici, cari ascoltatori, siamo così giunti al termine di questa trasmissione tratta dal libro Dio guarisce. Speriamo anche questa volta di aver dato un apporto positivo alla comprensione della salute intesa nella sua totalità, corpo, anima e spirito. Saremo felici se vorrete seguirci anche per la prossima trasmissione, sempre della stessa serie, nella quale approfondiremo il tema della guarigione attraverso lo spirito. Prima di salutarvi vorremmo ancora leggere una breve frase del nostro libro che può essere un piccolo sostegno di coscienza che ci accompagnerà durante la giornata e che anticipa il tema della prossima puntata. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, al quale ci rivolgiamo, è il guaritore della nostra anima. Se l'anima è sana, trasmette le forze guaritrici e positive anche al nostro organismo. Un cordiale arrivederci alla prossima puntata.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita.

Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede è vita, la vera fede è unità, la vera fede è sintonia e non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci, la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Wir begrüßen Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente a questa quinta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù, il Cristo, portò agli uomini la lieta novella. Egli non fondò nessuna istituzione o religione esteriore, ma disse agli uomini: «Il regno di Dio è insito in voi». Gesù di Nazareth insegnò già allora ai suoi discepoli in modo dettagliato che cosa significhi veramente questo regno di Dio e come ogni uomo possa avvicinarsi a questo regno interiore. I suoi insegnamenti contengono la libertà e l'indipendenza e non ci portano né in un'istituzione o religione né ci legano a qualche persona. Nella nostra epoca, il Cristo insegna di nuovo la via che conduce al regno di Dio e i grandi insegnamenti cosmici che egli ha rivelato agli uomini all'inizio degli anni 90 tramite Gabriele, la grande profetessa istruttrice di Dio. Questa via conduce l'uomo nell'interiore. Ciò non significa tuttavia che dovremo isolarci dagli altri o ritirarci nella solitudine. I grandi insegnamenti ci aiutano a imparare nella vita quotidiana, sia in famiglia o a scuola, al lavoro e anche nel rapporto con i nostri amici e conoscenti. Grazie a questi insegnamenti è possibile acquisire nuove esperienze ad ogni età e ciò vale per i giovani e per gli anziani. Quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli del Cristo Dio nelle nostre parole umane e così oggi conosciamo i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Quale messaggera di Dio, Gabriele ha inoltre spiegato e approfondito questi grandiosi insegnamenti per la nostra epoca dalla sua coscienza di schiusa. Questi insegnamenti sono raccolti in una serie di 5 volumi di istruzioni, dai quali oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Oggi iniziamo a leggere dal primo volume a pagina 90.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: comprendete, voi uomini di questa epoca, non appena l'uomo cambia e rinuncia al materialismo, si rivolge verso l'interiore, verso il regno del silenzio. Per aiutarci a comprendere meglio, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quando leggiamo le parole «rinuncia al materialismo», pensiamo subito al mondo stressante, ai rumori, alla corsa sfrenata alle esteriorità che vede e conosce solo il materialismo. Ma chi è che mette in movimento la materia? Chi ne fa parte? L'uomo stesso è la causa dell'irrequietudine, dello stress, della rincorsa caotica. Sono i nostri pensieri umani che ci spingono e ci assillano, portandoci ad assillare anche gli altri. In tal modo siamo persone continuamente sotto pressione. Se ci lasciamo spingere in questo modo, diveniamo persone che non hanno tregua. Quanto più ci lasciamo assillare dai nostri pensieri e dai nostri desideri, tanto meno conosciamo noi stessi, perché quest'essere assillati provoca uno stato di stress nella nostra vita. I pensieri si susseguono vorticosamente nel nostro cervello, e noi non riusciamo più a comprendere noi stessi perché non siamo in grado di cogliere i nostri pensieri. Siamo noi uomini che facciamo girare la ruota del materialismo, perché noi stessi siamo materialisti e miriamo a raggiungere i nostri vantaggi, perché noi stessi miriamo a volere e ad avere e ci proiettiamo così sempre più verso l'esteriore, anziché rivolgerci verso l'interiore, verso il regno del silenzio.
3: Gabriele spiega ancora. Nel regno del silenzio c'è calma. I nostri pensieri si armonizzano. Diveremo pacifici e ci appagheremo tutti i desideri, grandi e piccoli, che noi uomini abbiamo, nella consapevolezza che Dio sa ciò che è bene per noi. Quindi non si tratta di negarci ogni nostro desiderio. Dovremmo invece liberarci dai desideri assillanti che ci annebbiano, che paralizzano la nostra coscienza. Dovremmo esaminarli e sistemarli con il Cristo. Infatti Dio, nostro Padre, desidera che noi stiamo bene. Costruiamo sul Cristo, adempiendo sempre più le leggi di Dio ed aspirando alla coscienza di divenire divini. In tal modo possiederemo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio sa che cosa è bene per noi. Se pensiamo e viviamo in questo stato di coscienza e ci affidiamo a Dio in ogni cosa, si compirà ciò che spetta ad un figlio di Dio. In tal modo nobilitiamo anche la nostra anima. Ciò che ci assilla, lo stress, non corrisponde alla nobiltà, alla parte fine dell'uomo. A causa di questo comportamento che non è degno di lui, l'uomo diviene sempre più rozzo, sempre più grossolano. Vuole solamente avere, vuole arraffare ogni cosa. In lui si sviluppa la cupidigia e diviene avido di tutto ciò che vede e di cui si può impossessare.
2: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Il regno di Dio in noi è la ricchezza interiore. Chi è veramente figlio del silenzio interiore riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più. Il figlio del silenzio interiore non deve patire gli stenti, non deve soffrire la fame, non vivrà mai nel fango, a meno che non abbia pensieri immondi, pensieri che lo assillano, pensieri di voler essere ed avere, pretese di potere e cose simili. Chi entra nel silenzio riceve, chi vive nell'esteriore prende. Il prendere racchiude sempre in sé l'avidità, l'arraffare ogni cosa. Vogliamo avere tutto solo per noi. E quanto più l'uomo prende, tanto più diverrà povero. Questo avverrà al più tardi quando la sua anima, in una prossima incarnazione, si recherà in quei luoghi a cui un tempo la sua mancanza di amore e la sua durezza di cuore hanno lasciato le loro tracce. Questo non vuol dire che dovremmo vivere alla giornata, che dovremmo stare semplicemente seduti a meditare. L'uomo spirituale è agile, è dinamico, opera dall'interiore verso l'esteriore. Egli pianifica e rimette i suoi piani alla volontà di Dio, lasciandosi guidare da Lui giorno per giorno. Facendo in questo modo, egli non prende, ma riceve, e così può dare. Non è assillato, ma è dinamico.
1: Il Cristo Dio ci ha dato il seguente insegnamento. Non appena l'uomo cambia e rinuncia al materialismo, si rivolge verso l'interiore, verso il regno del silenzio. Le spiegazioni date da Gabriele ci aiutano a gettare uno sguardo nel contenuto profondo di queste parole. Leggiamole insieme. Entriamo quindi nel nostro interiore. E che cos'è il nostro interiore? È la nostra patria, l'unico luogo in cui ci sentiamo sicuri e protetti. Il nostro interiore è Dio, è la legge dell'amore.
4: Possiamo immaginarci questa legge dell'amore come una fiamma bianca e potente che splende nel nostro interiore. È la fiamma dell'amore che dona in modo altruistico, dell'amore impersonale, la fiamma della giustizia, è la fiamma delle sette forze basilari, è la legge, Dio. Dio, nostro Padre, è l'unica sicurezza nel Cristo, nostro Redentore. Egli, che dimora nel profondo del nostro interiore, ci invita ad entrare in questo luogo interiore che è la nostra sicurezza. La luce interiore in cui ci immergiamo ci dà sostegno, ci dà protezione, ci dona pace, armonia e silenzio. Quindi il nostro interiore, nel quale vogliamo recarci e dove ci rechiamo spesso, è per noi come una rocca forte nella quale siamo al sicuro e protetti. Chiediamoci, che cosa intendiamo quando diciamo entriamo nel nostro interiore? Esaminiamoci meglio. Siamo veramente nel nostro interiore oppure siamo nelle nostre sensazioni e nei nostri pensieri umani? Ci sentiamo sicuri? Ci sentiamo in una roccaforte, protetti dal grande unico universale che è la nostra vita, che è l'amore, che è nostro Padre? Oppure ci troviamo ancora al di fuori di essa?
1: Cari amici, se affiniamo sempre più le nostre sensazioni e i nostri pensieri, le nostre parole e azioni e i nostri sensi, facendoli quindi divenire divini, allora rivolgiamo il mondo dei nostri sensi verso l'interiore e rimaniamo nella luce interiore. La luce interiore ci abbraccia, ci avvolge, ci circonda e ci rafforza. Ogni pensiero fatto nella luce interiore, ossia nel profondo dell'interiore, è divino, è colmo di pace, è armonioso. Ogni sensazione e ogni sentimento che riposano nell'oceano che è Dio fanno sentire all'uomo e quindi all'involucro esteriore che è un essere in Dio. Chi vive nella consapevolezza che il suo essere più profondo vive nel centro dell'amore, nella luce, non potrà fare altro che dire sì a colui che è la bellezza suprema, il Santissimo, l'Assoluto. La bellezza suprema, il Santissimo, l'Assoluto, è la nostra eredità divina. Siamo noi stessi nella veste spirituale pura. L'essere puro rimane costantemente nella luce di Dio. La luce di Dio, che fluisce e risplende attraverso tutti i regni puri, è sinfonia, è l'oceano nel quale si muovono tutti gli esseri puri e tutte le forme pure.
2: Cari amici, con queste parole Gabriele ci trasmette la nostra vera origine spirituale, dalla quale tutti noi proveniamo. Continuiamo a leggere. Alcuni si chiedono, che aspetto avrà la dimora degli esseri spirituali, dove anch'io mi troverò ed opererò come essere puro? Dio, nostro Padre, ci ha donato il pianeta Terra. La Terra, come ci è stata data dal Padre Eterno, è un pianeta meraviglioso, un riflesso dei cieli. Anche nei cieli ci sono grandiosi giardini meravigliosi. Pensiamo ai grandi giardini con alberi, rose, cespugli. Il sole illumina i giardini. Noi vediamo la luce e le ombre. Nell'eterna patria, ogni forma di vita risplende di luce propria attraverso il nucleo centrale che irradia e che pulsa e che è il tutto nel tutto. Ogni rosa, ogni foglia risplende di luce propria. Nei grandi parchi, e in particolar modo nei grandi giardini italiani, vediamo qua e là dei ponticelli su piccoli corsi d'acqua. In modo simile, potremmo dire, è anche nell'eterna patria. Il riflesso dei grandi parchi di questa terra ci dà un'idea dei giardini della nostra patria celeste. Nell'eterno essere non esiste alcuna separazione con siepi e con recinti. Tutto l'infinito dell'essere puro è il giardino di Dio, nel quale si trovano gli edifici degli esseri spirituali. Essi sono costituiti da minerali finissimi e preziosissimi di sostanza sottile che risplendono di luce propria. Gli esseri spirituali sono in unità con tutto ciò che fluisce e che ha preso forma.
3: Gabriele ci ha spiegato ancora. Queste poche parole hanno lo scopo di darci un'idea di ciò che ci aspetta nell'eterno essere. Le forme della natura su questa terra ci danno un'idea di ciò che esiste anche nei mondi celesti puri e che è stato trasformato per la materia ad un livello inferiore, in modo che noi possiamo coglierlo con il nostro mondo dei sensi. Se impariamo a percepire nel profondo di ciò che vediamo, ossia se impariamo a vedere le cose in profondità, percepiremo più di quanto l'involucro esteriore ci mostra. Se impariamo a vedere in profondità, invece di guardare in modo superficiale, sperimenteremo l'effluvio di ciò che vive anche nelle forme materiali, il divino. Alcuni pensano che nelle altre dimensioni tutto debba essere vuoto, deserto. Non è così. C'è una vita attiva, una vita nella legge di Dio e con la legge di Dio. È un creare ed operare nella grande legge cosmica e con essa. Infatti Dio, il creatore, inspira ed espira. Le sue opere di creazione divina sono incessanti. Gli esseri spirituali formano e modellano in base alla loro mentalità, ossia agiscono secondo la forza basilare della sfera alla quale essi appartengono. Ogni essere spirituale è legge eterna compressa e perciò tutto l'infinito è in lui, come essenza e forza. L'essere spirituale non ha bisogno di dire questo è mio, poiché ogni essere spirituale è un erede dell'infinito e come tale può recarsi ovunque. Non deve andare qui o lì per incontrare il suo prossimo. Tutto può compiersi dentro di lui, grazie al principio della comunicazione divina che esclude la distanza, ossia il qui e là.
5: Das schließt die Entfernung da und dort aus.
6: Wir sind auf Erden.
2: Siamo sulla terra per divenire divini e per ritornare nell'eterno essere da dove siamo provenuti e da dove dobbiamo fare ritorno. A noi uomini sembra che questa via sia molto lunga, se pensiamo che questo luogo si trova, per così dire, là. Tuttavia, se prendiamo coscienza che tutto l'infinito scorre attraverso di noi come luce e forza, e che il nostro corpo spirituale è addirittura l'essere compresso, e che in ogni cellula del nostro corpo dimora la forza universale che è Dio, allora sappiamo che Dio è qui. Dio ci è molto vicino, e in noi si trova la legge eterna, la nostra eterna patria, il nostro essere che è divino. Ovunque andiamo o ci troviamo, Dio, l'Eterno, è presso di noi. Quando osserviamo esteriormente degli oggetti, chi si irradia verso di noi è Dio. Egli irradia nel nostro interiore. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, non lo percepiamo. Fino a che guardiamo solo l'aspetto esteriore, siamo persone esteriorizzate e vediamo anche solo la forma esteriore. In tal modo ci sarà difficile vivere nella consapevolezza di essere figli di Dio, esseri puri, esseri divini, quindi anche vita divina. Molti si chiedono allora, sulla terra, quali uomini? Possiamo divenire divini? La risposta è la nostra anima che può divenire divina. L'uomo ha bisogno dei programmi per questa terra. Pensiamo un po' al passato, le cose che abbiamo imparato a partire dalla nostra infanzia per poter vivere come uomini costituiscono questi programmi.
1: Tuttavia, se lasciamo che lo Spirito di Dio irradi i nostri programmi terreni, dei quali abbiamo bisogno come esseri umani, verremo guidati e vedremo più in profondità con i nostri sensi e i nostri pensieri ampiamente purificati. In tal modo percepiremo e comprenderemo profondamente ciò che non si può riconoscere nell'esteriore. Invece di guardare solamente, dovremo imparare ad accogliere in noi ciò che vediamo e a farlo divenire attivo nel nostro interiore. In tal modo sentiremo sempre più che Dio ci è vicino. Dio ci assiste. Egli ci dà forza e ci guida anche tramite i nostri programmi terreni di vita, nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Quindi, se non ci accontentiamo della forma esteriore, dell'involucro materiale, ma cerchiamo di percepire nel profondo delle forme esteriori della materia, nella vita della singola forma, dischiuderemo a poco la nostra coscienza spirituale e riusciremo ad accogliere in noi la vita delle forme che stiamo guardando. Come avviene questo? Guardiamo dapprima la struttura materiale della forma di vita nella sua globalità. Affermiamo la forza vitale divina nella forma di vita. In tal modo iniziamo a trasmettere. Trasmettiamo e allo stesso tempo riceviamo. Infatti, quando noi uomini trasmettiamo verso oggetti o forme della natura, queste ritrasmettono subito verso di noi e noi riceviamo. Adempiendo le leggi eterne e grazie a questo esercizio, dischiudiamo a poco la nostra coscienza divina e registriamo le comunicazioni attraverso il principio trasmettere e ricevere.
4: Cari amici, con le sue spiegazioni Gabriele ci incoraggia dicendo: sforziamoci di compiere consapevolmente dei passi, anche se sono piccoli. Durante la giornata teniamo presente un sostegno di coscienza, una frase, un compito, un esercizio e mettiamolo in pratica. Ci accorgeremo così che già un piccolo passo viene ricompensato dall'interiore. Possiamo percepirlo e sentirlo dentro di noi. Anche se ci sono ancora tracce dei nostri aspetti umani, già il nostro sforzo viene ricompensato dalla forza divina. La risposta è costituita dalla sensazione di libertà, di leggerezza e di gioia. Questa è la risposta di Dio. Questa è la ricompensa del Padre per il Figlio che compie sempre più passi verso di Lui. Possiamo instaurare questa comunicazione interiore anche con gli animali. Esercitiamoci ad entrare in comunicazione interiore con i nostri fratelli animali, con le forze della creazione. In tal modo ci distanziamo sempre di più dal nostro ego umano, personale, restrittivo, egocentrico, e riusciamo ad osservare gli aspetti umani ed egocentrici ancora esistenti. Riconoscendoci in questo modo e sistemando i lati umani, entriamo sempre più nel regno interiore di Dio, che è il silenzio in noi.
2: Il Cristo dice: non appena l'uomo ha fatto un passo, riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha preparato questa via già da molto tempo. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. In questa frase c'è una speranza infinita. Non appena ha fatto un passo, riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha già preparato questa via da molto tempo. Attraverso chi? Attraverso Cristo. Noi tutti sappiamo che il Cristo è la via, la verità e la vita. Con il suo sacrificio sul Golgota, egli ci ha preparato la via. Essa è già stata tracciata dal Cristo per ognuno di noi. La percorreremo perché portiamo in noi la redenzione. Ognuno di noi, in base alla legge del libero arbitrio, determina quando sarà il momento di farlo. La frase «ha fatto un passo» significa che abbiamo realizzato, cioè la nostra anima è divenuta più luminosa. La luce dell'anima è più grande e irradia più lontano. In tal modo vediamo davanti a noi già il prossimo passo da fare e abbiamo anche la forza di farlo. Infatti, quanto più aumenta la luce della coscienza dell'anima, tanto più vediamo lontano e nel profondo, tanto più riconosciamo i nostri lati umani e, grazie alla realizzazione, anche quelli del nostro prossimo. Solo in tal modo possiamo anche dare aiuto. Pensiamo al Cristo. Egli, con il Golgota, ci ha preparato la via, la percorre con noi e ci conduce al Padre.
4: Con il Cristo e attraverso di Lui maturiamo nella vita divina che si trova nel profondo della nostra anima e che aspetta di essere nuovamente dischiusa. Per questo siamo viandanti su questa terra. Fino a che non riposeremo in Dio, saremo in cammino e saremo spesso scontenti e spesso infelici. Anche se oggi crediamo che la fortuna ci sorrida, domani ci avrà già abbandonato. La felicità esteriore non è duratura, ma è sempre seguita dall'insoddisfazione o dall'infelicità. Dobbiamo trovare la felicità interiore, che è la stabilità nel Cristo. La felicità interiore è la sicurezza e la protezione nel Cristo.
7: Wagen wir es mit ihm.
4: Osiamo fare un passo con Lui. Egli è presente. Egli è dentro di noi. La giornata fa vedere che possiamo avvicinarci a Lui. Come? Ogni giorno lo dice ad ognuno di noi. E il Cristo è il nostro aiutante proprio nella giornata, in tutti gli eventi, in tutte le contrarietà, qualsiasi cosa ci capiti, Egli è sempre con noi.
3: E Gabriele ci spiega ancora. Se affrontiamo le nostre giornate nella consapevolezza che Egli è sempre presso di noi, avremo anche il coraggio di fare insieme a Lui i passi che ci liberano dai nostri aspetti umani. In tal modo avremo la felicità interiore e nella felicità interiore anche la pace interiore. Nella pace interiore cresce l'amore altruistico, perché non vediamo solamente gli errori del nostro prossimo, vediamo anche le sue parti positive. Diciamo sì al Cristo. Abbiamo il coraggio di fare il primo passo con Lui e avremo anche il coraggio di compiere i passi successivi e di maturare nella vita, nella nostra vera vita, che è divina.
1: Beato chi è in grado di comprendere che il vero sostegno, il sostegno che non crolla mai, ci è così vicino. È il Cristo nella nostra anima. È il Cristo in ogni cellula del nostro corpo. È il Cristo in ogni pensiero, in ogni problema. È la soluzione positiva in ogni difficoltà. Il Cristo è lo Spirito onnipresente nel Padre e lo Spirito di Dio è in noi. Le nostre giornate avranno un volto diverso se ci rendiamo conto più spesso che ovunque andiamo, il sostegno e la sicurezza sono dentro di noi. Qualsiasi cosa accada, il sostegno e la sicurezza sono in noi. Qualsiasi cosa pensiamo, anche se crediamo di non riuscire a superare determinati problemi, il sostegno, la sicurezza e l'aiuto sono dentro di noi. Egli, il Cristo, è sempre presente, è sempre disposto ad aiutarci. Quando cadiamo, Egli ci aiuta a rialzarci, ci rimette in piedi e ci dice, vieni, vai avanti. Dove? Da Lui. E dove si trova? Qui o là? No, dentro di noi. Se prendiamo coscienza di questo, raggiungeremo la sicurezza interiore. Nella sicurezza interiore percepiamo la protezione e dalla protezione cresce a sua volta l'amore. È l'amore del Figlio per l'Eterno Padre. Infatti, il Cristo e il Padre sono tutt'uno, sono un'unica corrente, un unico spirito che compenetra ogni cosa.
3: Nell'epoca odierna abbiamo bisogno di Lui più che mai. Il Cristo non si allontana da noi, non ci abbandona. Anche se lo abbiamo rifiutato per anni e decenni, anche se non abbiamo mai pensato a Lui, anche se lo abbiamo rinnegato e non abbiamo creduto in Lui, il Cristo è qui. Una richiesta sincera, un piccolo passo altruistico verso di Lui, verso il nostro interiore, ed ecco che Egli, dal nostro interiore, ci viene incontro di numerosi passi. Se facciamo il primo passo, che consiste nel fidarci di Lui, nell'affidarci a Lui, sperimenteremo ben presto che il Cristo ci è di sostegno. Egli è il Consolatore e il Redentore. Egli è la via che conduce al Padre. Egli è la verità dentro di noi. Il Cristo è la nostra vita e noi siamo la vita in Lui.
1: Nei suoi insegnamenti il Cristo ci ha detto: l'uomo che aspira alla veridicità supera il proprio infimo ego, non per se stesso, ma per ridivenire divino. Gabriele ci ha spiegato in merito. Che cosa significa per noi questa frase? Se vogliamo liberarci dal nostro infimo ego per nostra convenienza, faremo pochi progressi spirituali. Ci libereremo forse di un aspetto umano, ma ne edificheremo un altro, perché non ci importa di divenire divini, ma vogliamo ottenere altre cose. In questo modo inganniamo noi stessi. Non otterremo altre cose, ma svilupperemo nuovi aspetti dell'ego, nuovi aspetti umani. Poiché dalla radice delle nostre infimità scaturiranno altre infimità, se non svilupperemo la consapevolezza di divenire divini. La nostra meta, la nostra motivazione interiore è essenziale. Se la nostra meta è di avvicinarci al Cristo, alla luce interiore, alla luce dei cieli, dischiuderemo di certo il Cristo in noi, la luce interiore, la legge dei cieli.
8: Die Worte von Christus.
2: Gabriele riprende le parole del Cristo. L'uomo che aspira alla veridicità e ci chiede: che cos'è la veridicità? Veridicità è divinità. La veridicità proviene dalla verità. La verità proviene dalla sincerità. E la sincerità è la purezza, e la purezza è l'assoluto. La verità è la profondità dell'essere, e l'essere stesso. La verità è la fonte, dalla quale sgorga la veridicità. Infatti, chi è veritiero è sincero. E chi è sincero è puro. E il puro è veritiero, e chi è veritiero vive nella fonte della verità. Quindi non possiamo superare i nostri aspetti umani se non superiamo noi stessi. Se vogliamo progredire spiritualmente solo per noi personalmente, infatti le aspirazioni umane portano con sé le radici che danno vita a nuovi aspetti umani. E in tal modo continuiamo a costruire nell'ambito della legge di semina e raccolta.
3: Noi vogliamo invece divenire divini. Questa è la meta di ogni anima ed è il senso e lo scopo della nostra vita terrena. Per questo dovremmo aspirare alla veridicità. Possiamo raggiungere la veridicità immergendoci poco a poco nel nostro vero sé. Dovremmo chiederci ogni giorno: chi sono io nelle mie parole e nelle mie opere? Sono veritiero? Oppure sono ancora umano? Oppure vivo ancora nel peccato? Com'è il mondo dei miei sentimenti e delle mie sensazioni? Il mondo dei miei sentimenti e delle sensazioni esprime più chiaramente del nostro mondo dei pensieri se siamo veritieri, oppure se affermiamo la verità solo con l'intelletto. Ciò che è nel cervello può essere ancora ben lontano dal cuore. Il cervello contiene i nostri programmi umani, il nostro sapere, il nostro modo di pensare dettato dalla mente. Nel cuore, nella coscienza spirituale, nel profondo della nostra anima, invece, dimora il divino, il logos, l'intelligenza, la verità. Perciò l'intelletto inganna, ma mai l'intelligenza dell'anima. Lì si trova la verità, da cui scaturisce la veridicità. Tutto il resto è illusione e apparenza.
2: La verità è chiara, silenziosa e semplice. È l'essere. Tutto ciò che è veritiero e divino è l'essere. Solo ciò che vuole essere, ma che non è l'essere, vuole scintillare, vuole fare bella figura, mettersi in mostra e brillare. Chi punta sul sapere e sull'intelletto, brilla e scintilla. Questa non è vita, non è l'essere, non è la verità, ma l'apparenza, vana ed effimera. In merito a una frase dalla Sapienza Divina. Ciascuno ha fatto di se stesso ciò che oggi egli è veramente, e non la sua apparenza che brilla. Domani sarà di nuovo ciò che è oggi, ma non brillerà più.
1: La verità, pari alla sapienza, è senza ma e però, è senza dubbi. La sapienza non ha bisogno di chiedere, afferra il nocciolo, l'interiore, il cuore di tutte le cose e degli avvenimenti, e sa. Chi vuole giungere nel proprio interiore, dalla mente al cuore, potrebbe riflettere dentro di sé sulle seguenti frasi. Il sapere vede solo le cose esteriori. Chi ha solo sapere chiede, perché manca di sapienza. Quindi si può dire che chi ha sapere chiede, mentre il saggio sa. Il sapere spirituale vissuto diviene sapienza, vita interiore, vita in Dio e che proviene da Dio. Se il sapere spirituale e la sapienza sono divenuti un'unità, l'uomo vedrà e andrà a fondo in tutte le cose, conoscerà ogni cosa, perché è divenuto saggio.
4: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, queste parole di Gabriele ci incoraggiano a provare ed applicare e a mettere in pratica nella nostra vita le conoscenze spirituali che abbiamo sentito in questa trasmissione. Se desiderate rileggere ciò che abbiamo ascoltato insieme oggi, vi ricordiamo il libro dalla quale è stata tratta questa trasmissione, È il primo volume della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete trovare questo libro anche in libreria o richiederlo in internet. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche quando continueremo con la lettura di questo libro. Nella prossima trasmissione parleremo

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.

0: ora la mia coscienza all'Eterno, richiamando la sua forza d'amore nel sesto centro di coscienza che si trova tra le sopracciglia.
1: Empfindungsmäßig halte ich mich.
0: Mi soffermo con le mie sensazioni in questo sesto campo energetico, che è il centro dell'amore divino.
1: Ich atme ein.
0: Inspiro e riempio l'addome con il soffio della vita.
1: Über Bauch und Brust.
0: Espiro lentamente attraverso l'addome e il torace.
1: Während ich diese tiefen Atmung durchführe,
0: nel compiere questa respirazione profonda, mi sciolgo poco alla volta dall'irrequietudine, da tutti i pensieri e le sensazioni del mondo. Mi stacco anche dai pensieri riguardanti malattie e preoccupazioni, difficoltà e problemi. Mi stacco anche da tutte le mie opinioni ed idee. Con ogni respiro mi libero.

0: weltliche schwindet.
1: Le cose del mondo svaniscono.
0: Ich fühle die Freiheit.
1: Sento la libertà dentro di me.
0: Ich fühle mein losgelöst sein von allem.
1: Sento di essere sciolto da tutto ciò che mi occupava.
0: Meine Atmung wird
1: Il mio respiro si fa ora più leggero.
0: Doch mein Körper bleibt leicht.
1: Il mio corpo rimane tuttavia leggero e pieno di slancio.
0: Werde stiller und stiller.
1: Divengo sempre più silenzioso.
0: Eingekehrt in mein Inneres.
1: Immerso
0: Ewiges
1: nell'eterno essere interiore.
0: Verweile ich mit meinen Empfindungen.
1: Resto con le mie sensazioni nel sesto centro di coscienza. Il mio respiro è ora spontaneo. Lascio che lo spirito respiri in me.
0: Mein Empfinden und Denken.
1: Le mie sensazioni ed i miei pensieri sono orientati sul principio basilare dell'amore.
0: Aus dem Bewusstsein der Liebe.
1: Dalla coscienza dell'amore si effondono verso di me le forze della salvezza e della vita per l'anima e il corpo. Lascio penetrare in me le sensazioni meditative. Le accolgo nel centro di coscienza dell'amore divino, nel sesto centro di coscienza.
0: Ewiges Licht,
1: eterna luce dell'anima mia.
0: Du bist der Ursprung,
1: tu sei l'origine della mia vita.
0: Mein Leib,
1: il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo.
0: Mein Tempel verlangt,
1: il mio tempio desidera ardentemente purezza e luce.
0: Das Licht,
1: la luce della divinità mi illumina. L'amore armonizza la mia anima ed il mio corpo.
0: Seele und Leib.
1: Anima e corpo ricevono le forze dell'amore. Le forze dell'amore scorrono nel tempio di carne ed ossa, nel corpo fisico.
0: Ich spüre.
1: Io percepisco.
0: Ich bin in Gott.
1: Io sono in Dio, nell'amore eterno. Io sono la vita che proviene da Lui. Io sono protetto nell'eterno campo energetico dell'amore divino. Io sono amore del suo amore.

L'amore che fluisce porta silenzio, pace ed armonia dentro di me. Le cellule del mio corpo si rivolgono sempre più verso l'eterno campo energetico dell'amore. Dove ricevono sacre forze edificanti. L'uomo si rivolge all'anima e le dice: rivolgiti anche tu verso le perenni forze universali dell'amore divino. Ricevi le forze che provengono dal principio dell'amore divino, che ti armonizzano e ti orientano spiritualmente. Le forze dell'amore danno vita e forza al mio corpo e alla mia anima. Indirizzano l'anima e l'uomo verso l'assoluto, verso lo spirito universale, Dio. Nel sesto centro di coscienza, dove ora mi trovo con le mie sensazioni, si intensifica la luce bianca dell'amore divino che pulsa intensamente. La luce dell'amore si irradia nel bacino.

piedi e le gambe diventano leggeri. Armonioso, calmo e immerso nella coscienza dell'amore divino, ricevo la perenne forza che scorre in me.

0: Die Kräfte des Ewigen.
1: Le forze dell'Eterno scorrono in me.
0: Mein gesamter Körper.
1: Tutto il mio corpo diviene ora più leggero e pieno di slancio.
0: Durch die Kräfte der Liebe.
1: Le tensioni del corpo si sciolgono grazie alle forze dell'amore.
0: Die Kräfte Gottes.
1: Le forze di Dio scorrono nel mio corpo, che ora è completamente rilassato e sciolto. La luce bianca e perenne della divinità scorre in ogni cellula del mio corpo.

La luce dell'amore divino risplende in ogni particola della mia anima. La mia anima si volge verso la luce dell'amore. La mia anima si risveglia nella coscienza dell'amore.

si apre alle forze interiori, alla pienezza che proviene da Dio. Le particole della mia anima si illuminano grazie alla forza dell'Eterno. In me si fa silenzio. In me si fa sempre più luce. Calma ed armonia penetrano nell'anima e nel corpo.

avvolto nella coscienza dell'amore. Sperimento la pienezza della divinità e riconosco. Io sono un figlio dell'infinito.

sempre più leggeri e pieni di slancio. Tutti i lati umani si sono staccati da me. Mi sento un figlio dell'infinito. Penetro sempre più profondamente nel campo di coscienza dell'amore divino. Armonia inonda la mia anima ed il mio corpo. L'amore divino mi avvolge e mi protegge.

le particole dell'anima e le cellule del mio corpo vengono nutrite dall'eterna corrente energetica dell'amore. L'amore di Dio mi compenetra.

0: divino pulsa in tutti gli organi del mio corpo. Io affermo l'eterna forza in me. In tutte le particole della mia anima e in tutte le cellule del mio corpo pulsa l'eterna forza.
1: Sämtliche Organe meines Körpers.
0: Tutti gli organi del mio corpo sono illuminati e pervasi dall'eterna luce.
1: Das ewige Licht.
0: L'eterna luce illumina la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo. Io affermo e rafforzo la forza assoluta in me.
1: Das Licht Gottes.
0: La luce di Dio irradia la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo.
1: Mein ganzes Sinnen und Trachten.
0: Tutti i miei sensi, le mie aspirazioni, la mia anima e il mio corpo si ritrovano ora nel campo energetico dell'amore divino. Io riposo in questo campo energetico bianco e radioso della divinità.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. anche se l'amore eterno dona sempre senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi. Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi.

0: werden unsere Wolken
1: se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente

0: e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancora più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente. Inspiriamo in modo profondo ed espiriamo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respiriamo ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato. Siete aperti per ricevere la forza della salvezza. Parole ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. La luce si irradia nella vostra anima. Si irradia. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro. La luce è il soffio della vita. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. e profondo.
1: Ruhige, zarte Musik.
0: Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: Die zarte
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens,
1: la forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, es ist Sonntag.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, è domenica. In genere, la domenica mattina si presenta come una giornata tranquilla, perché l'atmosfera è silenziosa. Gli uomini non si trovano nella frenesia delle giornate di lavoro, che si manifesta anche sulle nostre strade con un traffico intenso, code di automobili e con le situazioni di stress degli automobilisti che devono arrivare in tempo al loro posto di lavoro e tante altre cose.

Tuttavia, non sempre la domenica mattina lo stress si è calmato nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. I meccanismi dei nostri pensieri continuano spesso anche di domenica, come nei giorni di lavoro, nelle strade con il traffico. Ci assillano e ci tormentano. Non riusciamo a trovare la calma. Nei sentimenti e nei pensieri ci sentiamo agitati e stressati, come avviene nei giorni di lavoro sulle strade di questo mondo.

0: Was ist es, das uns nicht zur Ruhe kommen lässt?
1: Che cos'è che ci impedisce di trovare la calma? È il nostro subconscio. Il subconscio significa ciò che non abbiamo superato, ciò che releghiamo giorno per giorno nel passato, che copriamo con il subconscio, e prima o poi affiorerà nel conscio e ci assillerà e ci tormenterà. Quindi, se questa mattina la giornata inizia a questo modo, è veramente ora di esaminare più da vicino ciò che ci impedisce di entrare nella calma, per trovarne eventualmente le radici e vedere che cosa ci assilla.
0: Was wir an uns, an unschönem,
1: gli aspetti poco belli, gli errori e i comportamenti negativi che riconosciamo in noi, li dovremmo sciogliere e liberare così il nostro subconscio da questi pesi. Noi uomini non potremo vivere nel presente, nell'attimo, finché non avremo sistemato ciò che si trova nel subconscio, ciò che abbiamo immesso, il nostro passato, i nostri errori nei confronti dei nostri simili e forse anche verso i regni della natura. Vivere nel presente significa vivere fino in fondo ciò che l'attimo ci porta, e ciò significa muoverlo dentro di noi per riconoscerlo e comprenderlo.

0: Wir Menschen haben so die Angewohnheit,
1: noi uomini abbiamo l'abitudine di relegare nel passato ciò che vediamo o sentiamo e ci irrita o ci fa rimuginare per giorni. Tuttavia, ciò che abbiamo visto e sentito che ci ha irritati in questo modo e su cui abbiamo rimuginato, non lo abbiamo potuto comprendere perché non lo abbiamo analizzato, non ci siamo chiesti da dove viene. Con la domanda che cosa si trova alla base di ciò che ci fa rimuginare in questo modo, lo abbiamo messo da parte per giornate e non l'abbiamo lasciato affiorare in noi per comprendere in modo chiaro e consapevole e riconoscere le radici.

Solo quando avremo sistemato ampiamente il nostro passato, giungeremo nel presente. Allora sperimenteremo che cos'è la vita, dato che ogni attimo ci dice qualche cosa. È un messaggio per noi.

0: Leben ist Gott.
1: La vita è Dio, è il presente in Dio. Possiamo raggiungere la vita, la nostra vita, soltanto se sistemiamo la nostra vita apparente, ossia il nostro passato, i nostri peccati, i nostri errori, il nostro egoismo e tante altre cose con il Cristo, se non lo ripetiamo più, e al posto di queste cose prendiamo coscienza del presente, della vita nei comandamenti di Dio e nel discorso della montagna.

Prima di tutto, dovremmo renderci conto che tutto ciò che ci tormenta e ci affligge, tutto ciò che ci irrita e ci impedisce di entrare nella calma, è una parte degli aspetti che noi stessi abbiamo immesso, che si trovano nel nostro conscio, nel nostro subconscio e nella nostra anima.

0: dieses aufgewühlt sein.
1: Questa agitazione che percepiamo o la letargia che è in un certo senso una rassegnazione fanno parte di noi. È il nostro passato dal quale si sviluppa il nostro futuro. Imparare a vivere per vivere nel presente significa sistemare il passato per poi non far rivivere più nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, nelle parole e azioni, ciò che è stato sistemato. In tal modo, in noi risorgerà poco a poco la vera vita, la presenza di Dio.

0: solange wir Menschen sind.
1: Finché siamo in veste umana, gli aspetti del passato che abbiamo sistemato rimangono in noi come passato. È il ricordo alle situazioni essenziali e alle cose, ai pensieri, ai colloqui, alle azioni e a cose del genere. Non sono stati dimenticati, ma sono solo parte del passato. Li conosciamo, ma non ci occupano più, dato che li abbiamo sistemati.

0: dem Leibestode.
1: Dopo la morte del corpo, quando la nostra anima si metterà in cammino verso la nostra patria e non ritornerà più sulla terra per incarnarsi, scomparirà anche ciò che fa parte del passato e sarà dimenticato. Il corpo puro, il corpo spirituale, è di nuovo in unità con Dio ed è la vita.

0: Liebe Zuhörer,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi uomini ci troviamo quindi nella scuola di vita terrena per avvicinarci alla vita che è Dio. La grazia di Dio e l'amore ci aiutano, se lo vogliamo, affinché nella dimensione del tempo possiamo essere in grado di vivere nella sua presenza. Ciò significa che la nostra esistenza terrena, ciò che fa parte di noi come essere umano, anche ciò che è stato sistemato, non viene dimenticato. Tutto rimane nei ricordi, che però non ci tormentano più, ma diventano un aiuto in situazioni che ci ricordano cose passate.

La domenica può essere una giornata di riflessione. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se questi aiuti per la giornata sono uno stimolo per voi, potranno anche essere un aiuto per avere un buon colloquio di sera. E forse oggi troverete anche un po' di tempo per riflettere sulla vita, che è il presente.

Vi auguriamo di potervi riposare questa domenica e anche la pace interiore e di poter percepire che cosa significhi il presente. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto anche domani.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti. Ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita, oggi sul tema La psicologia divina. Chiariamo subito. La psicologia divina non ha niente a che fare con la psicologia che viene insegnata nelle università di questo mondo, con cui si cerca di analizzare il comportamento e il modo di pensare delle persone sulla base di indagini scientifiche, cercando di solito la colpa di un determinato comportamento negli altri, nell'ambiente o nell'educazione. La psicologia divina insegna invece: riconosci te stesso. Forse vi chiederete come si può fare. Oggi leggiamo in merito da una delle tante istruzioni che la sapienza divina, la profetessa di Dio Gabriele, ci ha dato nella nostra epoca. Si potrebbe anche dire che impariamo nell'università dello spirito. Dalla sapienza divina apprendiamo prima di tutto. Dio ci conosce, Dio sa chi siamo e Dio sa anche come possiamo osservare noi stessi. La psicologia ci pone domande. Con la psicologia spirituale ci poniamo noi stessi delle domande. Dio è il punto centrale nella nostra anima e si irradia instancabilmente tramite l'anima nell'essere umano, quindi attraverso il circuito delle sette forze basilari in noi, che chiamiamo i sette centri di coscienza. Parliamo dei nostri cinque sensi e anche del nostro sentimento. Con i nostri cinque sensi percepiamo e quello che percepiamo è poi il nostro sentimento. Il nostro sentimento trasmette quello che percepisce alle sensazioni, dalle quali scaturiscono poi i pensieri e in seguito le parole e le azioni. E spiega inoltre: il nostro sentimento è quindi il più vicino all'anima. Tramite il sentimento lo Spirito di Dio dà gli impulsi. Non penseremo subito, ma prima percepiamo. Percepiamo con i nostri occhi, con le nostre orecchie. Percepiamo con il tatto, con il gusto e l'olfatto.
1: E cosa avviene poi con quello che accogliamo in noi tramite i nostri occhi, le orecchie, il senso del tatto, del gusto e dell'olfatto? A questo proposito leggiamo dall'istruzione. Andiamo indietro nel tempo per comprenderlo meglio. Un bambino appena nato si muove grazie alla forza di Dio. È la vita, il movimento. Ma il cervello di un neonato non è ancora programmato. Deve quindi imparare a percepire e nel contempo a sentire. Guarda e sente. Guarda una persona e il bambino non sa chi sta guardando, cosa sta guardando. E la madre gli dice: io sono la mamma, sono la tua mamma. Il bambino lo sente, sono la tua mamma. E così, a un tratto, guarda la persona che è la mamma. Un po' alla volta questo entra nelle cellule cerebrali. Inizia ad assumere il cibo, i nervi del gusto programmano il cervello, il bambino, il neonato, rifiuta quello che non fa ancora parte dei suoi programmi. Deve quindi, come diciamo, essere svezzato a poco dal latte materno al cibo. E un po' alla volta il bambino accoglie i diversi sapori tramite i nervi del gusto, sempre tramite il sentimento. E poi la madre o il padre dicono: questa è verdura, è verdura. E un po' alla volta il bambino memorizza: questa è verdura. E quello che percepisce passa anche nell'anima. Sono i normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno per poter vivere come esseri umani. Poi il bambino inizia un po' alla volta a toccare le cose e sappiamo bene quanto sia difficile per un neonato prima di riuscire a toccare qualcosa. E quando tocca qualcosa, la madre o il padre dicono: questo è morbido, questo è duro, stai attento, questo è appuntito. E un po' alla volta, invece di dire che è appuntito, il bambino dice: punta, punta, e così lo programma. Anche se non sono ancora veri e propri programmi, il neonato memorizza tramite il percepire, con quello che ascolta dalla madre. E la madre fa sedere il bambino nell'erba e lui tocca l'erba. Cosa dice la madre? Erba, verde, erba, verde, fiore, bianco, blu. E un po' alla volta, tramite la vista, tramite il percepire, ascoltando, tramite l'olfatto e il gusto, il bambino accoglie i programmi corrispondenti e tutto quello che percepisce entra anche nell'anima.
2: Questi sono i nostri normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno come esseri umani. E inoltre apprendiamo. Nel successivo corso della nostra vita, quello che conta è cosa facciamo con quello che abbiamo immesso. In seguito anche i nostri peccati iniziano ad agire poco alla volta sul mondo dei nostri sentimenti. E anche lo Spirito di Dio agisce tramite il mondo dei nostri sentimenti. Perché attraverso il mondo dei nostri sentimenti? Perché tramite i sentimenti affiorano sensazioni e immagini e poi i pensieri e le parole. Cari amici, se chiudiamo gli occhi, chiudiamo le orecchie e non vediamo né sentiamo per un certo tempo, cosa si muove poi in noi? Solo quello che abbiamo memorizzato. Non può muoversi altro. Riapriamo gli occhi, sentiamo di nuovo, mangiamo, tocchiamo e ricominciamo a memorizzare. Vediamo. E cosa pensiamo? Forse a ciò che abbiamo già memorizzato. Oppure affiorano nuove sensazioni che penetrano di nuovo nell'anima. Leggiamo dall'istruzione ulteriori spiegazioni su quello che memorizziamo ininterrottamente. La psicologia ci pone domande. E come possiamo porci noi stessi delle domande? Solo tramite quello che noi stessi abbiamo memorizzato, che può essere peccaminoso oppure essere divino. Dio in noi, che conosce tutto, dona instancabilmente. Egli trasmette quindi instancabilmente e tocca il mondo dei nostri sentimenti. Affiorano dei sottili sentimenti e noi pensiamo. Oppure i sottili sentimenti manovrano le nostre antenne, gli occhi, le orecchie, l'olfatto, il gusto e il tatto. Così possiamo percepire noi stessi. Vediamo qualcosa e affiorano dei pensieri. Che pensieri sono? Sulla base dei 10 comandamenti del discorso della montagna, possiamo dire: questi pensieri sono divini oppure contrari al divino. Possiamo osservare noi stessi tramite i nostri sentimenti. Quando parliamo, cosa diciamo? Cosa pensiamo? Dio in noi ci è vicino ogni momento, affinché riconosciamo noi stessi. E questo avviene tramite i nostri sentimenti, che sono molto vicini all'anima, che praticamente accolgono gli impulsi del divino e dell'anima. E tramite il circuito delle 7 forze basilari, dei 7 centri di coscienza, sperimentiamo quello che pensiamo, ciò che diciamo, come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Le sensazioni sono già un po' più grossolane, affiorano già le immagini. I pensieri ci fanno prendere coscienza delle immagini. E il passo successivo è: cosa diciamo? Lo esprimiamo? Cosa facciamo? Cari ascoltatrici e ascoltatori, ascoltiamo ora una parte di questa istruzione così interessante di Gabriele con la registrazione originale.
1: Possiamo quindi porci continuamente delle domande. Spesso è così che nel mondo dei nostri pensieri ci siamo ingannati. Per esempio, ci siamo immessi: sì, in fondo siamo buoni, in noi va tutto bene. Vediamo qualcosa e improvvisamente ci rendiamo conto di diventare inquieti. Il mondo dei nostri sentimenti ci sta già dando degli impulsi. I nostri nervi entrano in azione. E poi reprimiamo tutto e diciamo: non mi interessa, io sono buono, ho fatto molti progressi sulla via spirituale. Tutto va nel migliore dei modi. È così che i nostri pensieri ci ingannano. Ma tramite l'autocontrollo che sperimentiamo in noi stessi con il Cristo, possiamo analizzare il nostro sentimento, chiedendoci se ci ha veramente segnalato quello che pensiamo nel nostro conscio. Possiamo porre delle domande al nostro corpo quando improvvisamente diventa irrequieto. Perché? Cosa c'è alla base dei sentimenti? Ecco cosa stavo pensando. Stavo pensando: io sono buono, questo non mi appartiene più, sono affari suoi. Eppure sono in agitazione. Il sentimento ha fatto vibrare il mio corpo. Vuole dirmi qualcosa di diverso da quello che mi comunicano i miei pensieri. E ora iniziamo ad analizzare noi stessi. E questo significa: il mio pensiero corrisponde veramente al mio sentimento? E poiché tutto è energia, possiamo analizzare anche il nostro sentimento chiedendo: quello che mi dici è anche il mio sentimento? È l'impulso che proviene dal divino? E se non iniziamo subito a pensare, ma restiamo in silenzio, siamo calmi, e quindi percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti, allora possiamo recepire nei nostri centri spirituali e tramite uno o più centri giungono poi gli impulsi. Quello che pensi non corrisponde a me, al sentimento. Esaminati, analizzati. Agisci nello stesso modo in cui pensi? Il nostro sentimento ci pone in continuazione le domande in molti modi. Non dice mai: è così, così. Perché? Perché quando il divino in noi dà degli impulsi, non ci dice mai: questa è la mancanza. Ci guida e ci aiuta nella misura in cui noi seguiamo la guida, nella misura in cui siamo disposti ad analizzare noi stessi. Questa è ancora una volta la legge del libero arbitrio. E tutto a un tratto percepiremo dai centri, dal mondo dei sentimenti: questo pensiero non corrisponde alla mia vita. E poi, tramite il mondo dei sentimenti, affiora: perché no? Come agisci? Come parli? E poi giungono di nuovo pensieri molto sottili e questi ci dicono eventualmente: voglio mostrarmi migliore di quello che sono. E poi giunge di nuovo l'impulso divino. Perché? Cosa ti manca? In questo modo il divino ci guida a riconoscere noi stessi. E Dio ci guida in modo che poniamo continuamente delle domande a noi stessi.
0: Abbiamo ascoltato un estratto della registrazione originale dell'istruzione data dalla Sapienza Divina. Leggiamo ora ancora alcune parti in cui Gabriele ci dà un aiuto concreto per riconoscere noi stessi nella vita quotidiana. Ci dice: è molto interessante per tutti noi se a casa proviamo a fare l'esercizio di sederci, chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, restare seduti completamente tranquilli, senza sentimenti, e lasciar semplicemente affiorare delle immagini. Affiora quello che noi stessi abbiamo immesso, che si trova nel conscio. Nel momento in cui apriamo gli occhi e sentiamo di nuovo, il nostro corpo si muove, entrano di nuovo impulsi completamente diversi e memorizziamo. Memorizziamo ogni attimo tramite le 5 antenne. E tramite queste 5 antenne Dio ci dice: quello che vedi e quello che pensi è in sintonia con le mie leggi? Se non lo è, entra nel mondo dei tuoi sentimenti e sperimenta te stesso nel subconscio. Sperimenta te stesso nella tua anima e sistema. E come possiamo sistemare quello che si trova nei sentimenti o quello che pensiamo, ciò che abbiamo detto o fatto? Di nuovo, tramite il pentimento. E possiamo arrivare al pentimento solo tramite il mondo dei sentimenti e quindi di nuovo tramite l'aiuto del divino in noi. Se pensiamo nel conscio: ah, mi pentirò di quello che ho fatto, mi dispiace di cuore, non voglio più rifarlo, non affiora alcun sentimento. Recitiamo solo i nostri vecchi programmi, i nostri schemi che abbiamo immesso tramite l'udito. Cosa dovremmo fare per sviluppare il sentimento? Dobbiamo andare di nuovo sul piano dei nostri sentimenti. Dobbiamo chiedere all'aiutante in noi, al Cristo in noi, che ci conosce, che conosce ogni cosa, che è vicino ogni attimo, lo psicologo divino, come potremmo anche chiamarlo. Chiediamo di arrivare al pentimento. E cosa facciamo? Percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti. Con che cosa percepiamo nel profondo? Di nuovo con i nostri sensi. Percepiamo nell'immagine che abbiamo davanti ai nostri occhi interiori. Cosa abbiamo pensato? Cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo fatto? E poi si presenta la domanda: voglio che ricada su di me? Voglio che ritorni su di me? Non dobbiamo porre le domande al nostro conscio, ma al nostro sentimento. E il sentimento ci farà prendere di nuovo coscienza di quello che sperimenteremo se su di noi ricadrà quello che abbiamo immesso. E in questo modo raggiungiamo spesso il pentimento. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. O in altre parole, fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
1: Nell'istruzione apprendiamo inoltre: vero pentimento significa mi pento e faccio per primo quello che mi aspetto da me stesso. In questo modo sistemiamo i peccati che abbiamo riconosciuto, sistemiamo in parte ciò che si trova nell'anima e spesso possiamo riconoscere la radice e sistemare in modo che non crescano di nuovo gli stessi o simili aspetti, quindi che non edifichiamo di nuovo aspetti uguali o simili con le nostre antenne. Questa sarebbe in fondo la psicologia spirituale. E lo psicologo divino, se vogliamo chiamarlo così, è il Cristo, il nostro aiutante, il nostro Redentore in noi. Se ci rendiamo conto di come funziona il circuito per sistemare, se ci rendiamo conto di tutto quello che le giornate ci portano, di quanto siano preziose le giornate, e se abbiamo iniziato ad analizzare noi stessi in questo modo e riconosciamo tutto quello che si trova ancora in noi, solo allora la nostra vita diventa interessante e solo allora sapremo cosa significhi vivere sempre più in Dio, diventare liberi, diventare felici, vivere nell'essere. Tuttavia, quando abbiamo trovato qualcosa, non dovremmo, come ha detto una volta una persona, analizzarci fino alla morte, ma dovremmo farlo con il Cristo. Se siamo consapevoli di un aspetto che riconosciamo come errore, dovremmo sistemare questo aspetto sulla via per sistemare. E quando lo avremo elaborato in gran parte, sapremo: ora possiamo continuare a riconoscere noi stessi, a porci domande, ad analizzare noi stessi. Dio, il Cristo in noi, ci conosce. Conosce ogni errore, ogni debolezza. Noi ci conosciamo in parte. E così si potrebbe dire: l'autoconoscenza e l'autoanalisi sono la via più veloce per giungere al Cristo, alla perfezione della nostra anima.
2: Nell'istruzione viene anche spiegato come la coscienza può aiutarci nell'autoanalisi. Prima di tutto si fanno sentire i sottili impulsi tramite il nostro mondo dei sentimenti. Riconosci te stesso, trova la radice e sistemala. Se non lo facciamo, si fa sentire il sentimento e potremmo anche dire i rimorsi di coscienza. Li percepiamo nel mondo delle sensazioni tramite i sentimenti. E questo mondo delle sensazioni è più forte. È una parte della nostra coscienza che ci viene data tramite l'angelo custode o tramite il Cristo in noi. Quindi prima si fa sentire il sottile sentimento. Fallo, riconosci te stesso, sistema. Se non lo facciamo, se lo ignoriamo, si fa sentire il monito. E questa è la coscienza. E se mettiamo da parte anche la coscienza, ci incolpiamo di nuovo. Avere rimorsi di coscienza, sono sicuro che tutti l'abbiamo sperimentato, non è una bella sensazione. Tuttavia, come abbiamo sentito, la coscienza è qualcosa di molto prezioso sulla via dell'autoconoscenza, che non dovremmo mai mettere da parte, ma mantenere sempre viva. All'inizio dell'istruzione è stato spiegato come un bambino inizia ad imparare e memorizza. Al termine dell'istruzione si riprende di nuovo questa immagine e ora desideriamo leggere questa parte per concludere la trasmissione. Leggiamo. Riconosciamo quindi quanto sono importanti i genitori per il bambino. Tuttavia, quanto siamo importanti noi quali figli e figlie per Dio, egli è sempre qui. Dona incessantemente affinché facciamo ritorno a Lui. E questa è la trasformazione. Ci aiuta a riconoscere i nostri peccati, a sistemarli, a non ripeterli più, affinché adempiamo sempre più le sue leggi per essere di nuovo presso di Lui. come i genitori gioiscono del bambino che impara a poco il linguaggio, che impara un po' alla volta a toccare le cose, a camminare, a percepire e così via, tanto più gioisce Dio, nostro Padre, nei cieli se impariamo a vivere le sue leggi per fare di nuovo ritorno a Lui. Cari ascoltatrici e ascoltatori, questa è la meta di ogni anima, fare ritorno all'Eterno Padre, nell'Eterna Patria, nell'Eterno Essere. Per questo Mosè ci ha portato le leggi di Dio, i 10 comandamenti. Per questo il Cristo ci ha portato i Suoi insegnamenti, il discorso della montagna. E da 5 decenni la sapienza divina ci dona insegnamenti su insegnamenti per questa via che ci riconduce alla casa del Padre. E ognuna di queste istruzioni è una perla per ogni persona in cerca di Dio che ha iniziato a compiere i passi sulla via verso Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alle prossime puntate della serie La vera scuola è la vita. Per oggi ci congediamo da voi, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: Stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, tutta la legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore, impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi e allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura. E comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente. Esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici.
0: Heute Morgen.
1: Oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein besonderes
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen und
1: molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici, la vera scuola è la vita. È il titolo della nostra serie di trasmissioni alla quale vi diamo anche oggi il benvenuto. Chiediamoci, cosa ci può insegnare la scuola della vita, in particolare nel periodo dell'Avvento e di Natale? Come possiamo imparare a comprendere quello che è avvenuto 2000 anni fa, la nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret? E cosa possiamo trarne non solo per il Natale, ma per la nostra vita?
0: Gabriele,
1: la profetessa e messaggera di Dio, nel corso di un'istruzione ci ha dato molti aiuti dalla sapienza divina e ci ha detto: festeggiamo il Natale e la resurrezione del Signore. Queste feste in realtà sono tradizioni ecclesiastiche che non hanno a che fare con lo spirito della redenzione. Il Cristo, il nostro Redentore, non è più il bambinello, il bambino piccolo che viene festeggiato a Natale. Il Cristo è il Signore risorto che ci ha portato la luce della redenzione. Il simbolo della redenzione è la croce senza il corpo. Il Cristo, il grande Spirito, ha compiuto un atto di una portata inimmaginabile. Sulla croce ha pronunciato le brevi parole: è compiuto. Compiuto è la luce che si è ingenerata in noi. È la luce redentrice e la via che conduce alla casa del Padre. Grazie alla luce della redenzione, nessuna anima va perduta. Ogni anima si purifica attraverso la luce redentrice ed entra nei cieli eterni come essere di luce. Questo grandioso atto meraviglioso che Gesù, il Cristo, ha compiuto in noi, nelle nostre anime, non dovrebbe essere banalizzato a Natale nel bambinello, nel bambino piccolo. Proprio a Natale dovremmo diventare consapevoli che la luce del Cristo Dio si è ingenerata in noi. È la luce della redenzione.
2: Gabriele ha continuato dicendo: noi uomini accendiamo molte luci a Natale, adorniamo gli abeti, decoriamo le nostre finestre, accendiamo delle candele. Finché non abbattiamo gli alberi del bosco, dal momento che l'albero è un pensiero della creazione di Dio, la natura un dono d'amore, è molto bello portare lo splendore e la luce nelle nostre stanze come simbolo della luce interiore. Tuttavia, se veneriamo il bambinello nella stalla di Betlemme, non abbiamo ancora capito che il grande spirito dell'amore dimora in noi. Il Natale potrebbe essere in fondo una preghiera unica e meravigliosa, nella consapevolezza che la grande potenza dell'amore ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che sulla luce del Golgota ci ha portato la luce dell'amore, infondendola nelle anime, che ci indica la via verso il Regno dei Cieli. Noi uomini abbiamo dimenticato che il Cristo è risorto. Tante persone hanno dimenticato che la luce è in noi. Molte persone festeggiano il Natale e in realtà non sanno che l'annuncio della vita, l'annuncio degli angeli, deve diventare vivo in noi. È giunta la luce dell'amore, è giunta la luce della pace, è in noi. E Dio ci ha donato i comandamenti attraverso Mosè, dicendo: dovresti. Chi adempie i comandamenti del Signore passo dopo passo, cresce automaticamente nell'insegnamento di Gesù, il Cristo. E se li mette in pratica, passo dopo passo, percepisce nel suo cuore che il grande Spirito, la luce, è in noi, si è ingenerata in noi. L'adempimento dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, è un'unica preghiera, la preghiera rivolta alla potenza dell'amore.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. È così triste che nella nostra epoca, specialmente a Natale, la maggior parte delle persone che si definiscono cristiane pensi così poco a questo meraviglioso dono d'amore. Festeggiano il Natale e non sanno nemmeno che il bambinello è cresciuto ormai da tempo e che, quale Gesù Cristo, sulla croce ci ha portato la luce, la pace, sì, la patria, la sicurezza di poter raggiungere la patria. Rendiamoci conto che gli angeli dell'amore insieme al Cristo indicano la via all'uomo. E rendiamoci anche conto che l'angelo venne dai pastori e annunciò loro che era nata una grande luce e che la luce dell'angelo guidò i pastori da Gesù, il bambinello nella stalla. Perché l'angelo non andò dai sacerdoti? Perché si è rivolto a semplici pastori che accudivano le loro pecore sul pascolo? L'angelo non ha voluto forse dirci: la grande luce è venuta per tutti gli uomini. La grande luce è venuta per tutti gli animali, per tutta la madre terra. I pastori, i cuori semplici, compresero l'angelo. I teologi avrebbero compreso l'angelo. E i sacerdoti? E se a Natale guardiamo le figure degli angeli che adornano le nostre tavole, o se le poniamo sulle nostre tavole, non rappresentano forse un certo anelito verso la purezza, la bellezza, lo splendore, la pace, l'amore? Raggiungiamo la purezza orientandoci sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù. Allora la croce della resurrezione sboccia in noi. Allora la luce della redenzione comincia a risplendere, irradiando e illuminando l'anima e anche il corpo. E così saremo felici.
0: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se osserviamo la nostra vita sulla terra con questa consapevolezza, allora è sempre Natale, Natale, la luce dell'amore, la luce della resurrezione, la luce della pace, la luce della libertà, della redenzione. E se diventiamo portatori di luce, saremo persone felici che aspirano all'unità, che guardano negli occhi gli animali e percepiscono che ogni animale è un possente pensiero della creazione e del grande spirito. Ogni pianta è un possente pensiero della creazione dell'amore interiore. Allora non abbatteremo nemmeno i cosiddetti alberi di Natale. Non uccideremo più né persone né animali, nemmeno la natura. Nella stagione più buia dell'anno accenderemo luci esteriori con gioia e gratitudine. Adorneremo gli alberi nei nostri giardini e diremo: grazie Cristo, grazie che in noi c'è la luce. Per me, così dice Gabriele, questa è la preghiera rivolta al grande spirito, alla potenza dell'amore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ascoltiamo ora la prossima parte di questa istruzione data dalla Sapienza Divina nella registrazione originale di Gabriele. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, staccatevi dalle tradizioni e diventate consapevoli nel vostro cuore che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che in ognuno di noi vive l'angelo possente e quindi la luce redentrice. Rendiamoci tutti conto che in ogni animale, in ogni pianta, c'è la vita liberatrice del grande e possente Creatore. E che anche Gesù è venuto per liberare gli animali e la Madre Terra dalla brutalità dell'uomo. Pensiamo anche ai cosiddetti regali di Natale. Quante cose si regalano di solito a Natale? Sono così tante cose esteriori. Come sarebbe se ci donassimo al Cristo, diventando consapevoli ogni giorno in modo nuovo che il Cristo è in noi? Come sarebbe se lasciassimo da parte i festeggiamenti tradizionali ed entrassimo nel nostro interiore per pregare, quindi, nel nostro cuore, nella nostra anima, rivolgendoci alla grande luce che è in noi, poiché tutti noi, ognuno di noi, è il Tempio di Dio. E se adorniamo questo Tempio con l'ornamento della virtù, il grande amore per Dio e per il prossimo, non ci sarà più bisogno di chiese di pietra, ma giungeremo direttamente all'altare interiore dell'amore, in noi stessi. E chi prega di cuore e si rende conto che le preghiere possono essere esaudite grazie alla forza della redenzione, si sente libero e felice. E chi si dona al Cristo, consapevole di anelare sempre più ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo sente nel suo cuore Natale. Auguro questo sentimento di felicità a ciascuno di noi. Provate a farlo. A Natale, specialmente durante la cosiddetta Notte Santa, entrate nel silenzio, pregate interiormente nella consapevolezza che il grande spirito dell'amore, la redenzione, dimora in noi. Lasciate che la luce del cuore, la luce della redenzione, risorga in noi. E percepirete la risposta del grande Spirito che dice a ognuno di noi: io sono presente in te, io sono presente in ogni anima, in ogni essere umano, in ogni animale, in ogni pianta. Questa consapevolezza dell'unità ci rende felici e potremmo portare questa felicità nei giorni festivi. Potremmo irradiare questa felicità nei cuori dei nostri simili. Questa felicità rimane con noi giorno per giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, nella registrazione originale abbiamo sentito come Gabriele abbia posto l'amore e la luce del Cristo Dio nei cuori di ognuno. In seguito, Gabriele si collega alla canzone intitolata «Lodo la potenza dell'amore», dicendo: «Ho qui una meravigliosa preghiera che viene anche cantata come canzone e che ha come titolo «Lodo la potenza dell'amore». Il primo verso dice: «Lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo». Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore.
2: E Gabriele spiega questa strofa dicendo: il Cristo in noi, la potenza dell'amore in noi. Immergerci in noi significa pregare nel Tempio che siamo noi, nella consapevolezza, la potenza dell'amore dimora in noi. Siamo amati quali figli dell'amore. Chi diviene consapevole di questo si sente un figlio, una figlia del grande Spirito dell'amore che ha inviato a noi uomini il Figlio che ci ha portato l'amore, la luce della redenzione. E la seconda strofa dice: quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore. Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. Riguardo a questa strofa della canzone, Gabriele ha spiegato: Natale, Dio ci è davvero molto vicino, poiché ha inviato suo Figlio. E nel profondo della nostra anima c'è il forte anelito di diventare uno con il grande Spirito dell'amore. E se preghiamo nel profondo della nostra anima, percepiamo di essere dolcemente e allo stesso tempo fortemente attirati dall'amore, dalla luce della redenzione. Allora tutto il nostro essere si dona sempre più a colui che dimora in noi, il Cristo Dio. Egli ci ha accettato e accolto, e se lo facciamo anche noi, accettandolo e accogliendolo, la felicità, la pace e l'amore saranno consapevolmente al nostro fianco. E la terza strofa dice: O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire. Nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro. La prima frase, così spiega Gabriele, esprime la profonda nostalgia dell'anima. O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore. E Gabriele ci incoraggia dicendo: lasciate che avvenga, e le giornate diventeranno più luminose e noi saremo più gioiosi e fiduciosi, perché il Cristo è il nostro fratello divino che è fedelmente al nostro fianco. Allora il nostro motto, che realizzeremo giorno per giorno, sarà: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro. E i nostri pensieri e i nostri sentimenti, le nostre parole saranno caratterizzati dal grande Spirito dell'amore che dimora in noi. Allora guarderemo negli occhi vivi e desti, negli occhi di persone e occhi di animali. percepiremo il grande pulsare della Madre Terra che ci ama, che ci dà nutrimento. E non faremo del male a nessun animale, né tormenteremo mai più intenzionalmente la natura, né abbatteremo gli alberi. Comprenderemo cosa ci ha portato il Cristo, la grande unità che Egli personifica in noi, nella luce della redenzione. Io sono la vita. E noi, ognuno di noi potrà dire consapevolmente: io sono la vita.
1: Gabriele ha inoltre spiegato: e se durante i giorni di Natale fate una passeggiata e incontrate degli animali, ricordate, sono la vita nel grande spirito del nostro Creatore. E se rivolgete consapevolmente i vostri occhi verso gli alberi, arbusti, erbe e singoli fiorellini, proprio nella nostra epoca, percepirete nel profondo e sentirete che giungono fino al cuore, nel profondo della nostra anima. La natura si rivolge a noi e gioisce per una persona che ha comprensione per gli esseri umani, la natura e gli animali. Potremmo poi dire: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. E Gabriele conclude il suo insegnamento con le seguenti parole: Natale in questo spirito, la nostra vita in questo spirito, rivolgiamo in questo spirito i nostri pensieri agli animali, alla natura. In questo spirito includiamo anche la Madre Terra, unità nella luce dell'amore. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole profonde di Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, e nella certezza che l'amore del Cristo Dio è sempre presente, desideriamo congedarci da voi. Vi auguriamo giornate ricolme di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Benvenuti, cari amici all'ascolto, alla terza parte della nostra serie di trasmissioni dal titolo Raggiungere l'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione. L'inizio dell'epoca messianica e sofianica. Oggi, all'inizio di questa terza puntata, desideriamo riprendere tre punti essenziali di cui abbiamo parlato in modo approfondito nelle trasmissioni precedenti. Prima di tutto, sopra ogni cosa si trova lo spirito libero, Dio, che è al di sopra di ogni religione, di ogni confessione di fede o credo. Come secondo punto, per quanto riguarda tutto quello che viene presentato in questa serie di trasmissioni, ognuno è libero e ognuno rimane libero di accettare o di rifiutare quello che spieghiamo. E inoltre, vi preghiamo di non fissarvi sulla lettera, sulla parola che ascoltate. La parola è solo l'involucro, mentre quello che conta è il nucleo, il contenuto, il senso. Il contenuto è quello che potrebbe essere importante per voi. Come insegnò già Gesù di Nazareth, la lettera uccide, mentre lo spirito dà vita. Anche nella trasmissione di oggi potremo presentarvi di nuovo fatti e correlazioni di cui forse finora non eravate a conoscenza, o perlomeno non in questa portata e sotto queste prospettive. Sono fatti che oggi vengono nuovamente rivelati dalla verità eterna del Regno di Dio, come furono rivelati in ogni tempo tramite profetesse e profeti di Dio. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato, tra l'altro, del fatto che la parola eterna di Dio, lo Spirito libero, ha fatto ritorno nella nostra epoca in tutta la sua pienezza, tramite la sapienza divina, Sofia, che in veste terrena è la profetessa di Dio, Gabriele. Nella nostra epoca, nel corso di più di 40 anni, è stato dato di nuovo, con una profondità e una pienezza mai esistite prima, tutto quello che era avvenuto sulla terra negli ultimi millenni tramite i messaggeri di Dio e che, fin nei nostri giorni, è stato e viene soppresso e falsificato dalle congreghe sacerdotali di ogni genere. Tutto è stato messo per iscritto o registrato in modo autentico e viene conservato nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Nella trasmissione di oggi parleremo in modo più approfondito di alcuni testi e registrazioni che vi vengono conservati, in particolare di alcune rivelazioni divine e insegnamenti dati dallo Spirito di Dio che indicano a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla morsa del codice numerico demoniaco, del quale abbiamo parlato e in merito a cui ascolteremo ulteriori spiegazioni nelle prossime trasmissioni. È la via che conduce alla libertà, che ci è stata dischiusa da Gesù, il Cristo, con il suo atto di redenzione. È la via che ci riconduce, infine, tramite il Cristo e con il Cristo, nella patria eterna del Regno di Dio. Una parte importante di questa via è l'ampliamento della coscienza, che possiamo raggiungere tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza, in modo totalmente libero, senza essere inglobati da religioni o confessioni di fede, senza sacerdoti o parroci, senza alcun tipo di indottrinazione. Gli strumenti per questa via ci sono stati dati nella nostra epoca con una pienezza e profondità mai esistite prima, grazie all'operato del Cristo Dio e della sapienza divina nello spirito profetico, tramite la sua profetessa istruttrice Gabriele.
2: Quello che stiamo vivendo oggi è l'adempimento della promessa fatta dal Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth, di cui ci è stato tramandato. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito di verità è il Cristo Dio, che è tutt'uno con l'Eterno Padre. Lo Spirito della vita, il possente Io sono onnipresente che abbraccia ogni cosa. Tutta la verità in Lui, il Cristo Dio, è venuta sulla terra tramite la sapienza divina. Nella rivelazione epocale dal titolo Questa è la mia parola, Alfa e Omega, si rivela il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, e dà spiegazioni sulla sua vita in veste di Gesù di Nazareth, riguardo al suo operato nell'opera di redenzione e di rimpatrio nella nostra epoca, in collegamento con la sapienza divina, e dà una visione dei tempi futuri. Ci parla di nuovo del regno di Dio e della sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo e insegna la via sulla quale tutte le anime e tutti gli uomini che hanno un'anima vi possono fare ritorno. È l'opera fondamentale del Cristo Dio per la nostra epoca e per i tempi futuri. Il Cristo rivela la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio tramite la parola rivelata per mezzo di Gabriele nella legge assoluta di Dio, che è stata messa per iscritto nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Come dice il titolo del libro, si tratta degli insegnamenti più elevati provenienti dal Regno di Dio, della sua legge cosmica ed eterna, nella misura in cui può essere espressa in parole umane. Quando era in veste di Gesù di Nazareth, il Cristo poté insegnare la dimensione assoluta della legge divina perfetta solo a pochi dei suoi discepoli, perché solo pochi di loro erano in grado di comprenderla. Gesù di Nazareth ebbe solo 3 anni di tempo per portare i suoi insegnamenti agli uomini, prima di essere assassinato dal potere dello Stato istigato dalla congrega sacerdotale, anche perché il suo prossimo lo abbandonò. Nella nostra epoca, grazie all'atto di amore e all'opera di sacrificio della sapienza divina al servizio dell'Eterno, il Cristo ha potuto portare sulla terra tutta la verità e quindi anche la legge assoluta di Dio nel corso di più di 4 decenni.
3: Dalla sua coscienza divina, Gabriele ha spiegato per noi uomini la rivelazione divina della legge assoluta di Dio in molte sfaccettature. Ci introduce in quest'epoca cosmica, tra l'altro, con le seguenti parole. Viviamo in una grandiosa svolta dei tempi. Lo Spirito di Dio riversa tutta la sua pienezza. Ci viene rivelata la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina. Inoltre, abbiamo ricevuto la legge assoluta, i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e possiamo così immergerci nella nostra eredità spirituale. Possiamo percepire la vita nel profondo della nostra anima. Questa vita è la nostra patria e ci fa presagire chi siamo in realtà. Ci è stato dato un tesoro che proviene dai cieli. Se siamo disposti ad accogliere questo tesoro, lo porteremo anche alla luce. Infatti il tesoro è Dio, e Dio, la vita, è dentro di noi. Se vogliamo avvicinarci a Dio, dobbiamo imparare e applicare di nuovo le leggi divine. Altrimenti non riusciremo a ritrovare l'unità con il grande Spirito, con Dio, l'Eterno, l'Assoluto. Quando preghiamo, ci rivolgiamo a Dio, nostro Padre. Sentiamo parlare di Dio, nostro Padre, e del Cristo, nostro Redentore, e degli esseri spirituali dei cieli. Per alcuni, Dio è solo una parola, qualcosa di astratto. Si sentono ancora lontani da Lui. Come mai molti di noi si sentono ancora lontani da Dio? Perché non ci siamo ancora resi conto di quello che Dio, l'unico universale, ci ha donato. Egli ci ha donato l'immortalità, poiché Egli è immortale. Ci ha donato ogni radiazione cosmica, poiché noi siamo i Suoi eredi. Egli si è donato totalmente a noi. Chi è Dio? Dio è spirito, è forza, è vita fluente. Dio è la luce che ci pervade. Dio ha dato a se stesso la forma spirituale, l'Eterno Padre. Egli è un essere spirituale, come anche noi nell'essere puro siamo esseri spirituali. Tuttavia, nella sua irradiazione, egli è insuperabile. Dio, quindi, è energia fluente, mentre l'Eterno Padre è un essere, come anche noi siamo esseri divini nell'essere divino. Solo quando saremo di nuovo pervasi completamente da ogni radiazione cosmica, vivremo come gocce nell'oceano che è Dio e saremo nuovamente tutt'uno con Dio, nostro Padre e sue immagini. Gabriele ci spiega che per poter portare alla luce il tesoro proveniente dai cieli, dobbiamo prima imparare di nuovo e realizzare le leggi di Dio. Anche nell'autoformazione per raggiungere l'ampliamento della coscienza si tratta di imparare e di mettere in pratica. La pienezza e la profondità di quest'opera divina sulla legge assoluta si dischiudono al lettore nella misura in cui egli stesso amplia la propria coscienza, dischiudendo così di nuovo la via verso il divino nel proprio interiore, verso il nucleo centrale divino dell'anima che dimora nel profondo, verso Dio in noi. Se ci rendiamo conto che ognuno di noi è soggetto all'influsso del codice numerico demoniaco nella forma che ha assunto individualmente, ovvero nella legge personale, che ognuno di noi si è forse creato nel corso di tempi lunghissimi, possiamo sicuramente immaginare che questa via dell'ampliamento della coscienza, per liberarsi dall'influsso del codice numerico che ci manovra, non si compie da sola.
1: Ma nessuno deve percorrere questa via da solo, poiché il Cristo è sempre al nostro fianco, con la forza della sua luce redentrice. E nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio di tutti i figli ribelli di Dio, la sapienza di Dio ha rivelato tramite Gabriele la vasta opera di insegnamento e di istruzione di più di 1000 pagine dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Questo libro di insegnamento epocale indica in ogni dettaglio a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla codificazione demoniaca, dal pantano di Baal di questo mondo, per ampliare passo per passo la propria coscienza e giungere alla propria vera origine che proviene da Dio. Il cherubino della sapienza divina conduce l'allievo dal livello di coscienza dell'ordine attraverso i livelli di coscienza della volontà e della sapienza fino al grado della serietà. Gabriele, il serafino della sapienza divina, spiega e approfondisce gli insegnamenti dalla sua coscienza dischiusa e dal potenziale di esperienza quale profetessa istruttrice di Dio, che ha acquisito nel corso di numerose incarnazioni passate e di tanta sofferenza. In questo modo l'allievo viene guidato con delicatezza e con molta comprensione, con l'aiuto di numerosi esempi ed esercizi. Viene comunque sempre rispettato il libero arbitrio dell'allievo. Gli vengono date spiegazioni e insegnamenti, ma è e rimane libero di seguire le indicazioni date dal regno di Dio o di decidersi diversamente. Grazie a queste rivelazioni cosmiche e alle spiegazioni date in merito, oltre a tantissime altre rivelazioni e opere scritte, tramite Gabriele, il Cristo ha portato sulla terra la verità tutta intera dal regno di Dio e, insieme alla sapienza divina, ha appianato e reso sicura la via che riconduce tutti i figli di Dio nella patria divina. Allo stesso tempo, tramite la sapienza divina, sono state rettificate tutte le falsità diffuse nel corso dei secoli sulla parola di Dio e sui suoi messaggeri. Sono stati così riabilitati la sua parola, i suoi profeti di Dio e in particolare il nome del Cristo Dio, che sono stati diffamati in modo così infame e di cui la congrega sacerdotale ha abusato in tutti i tempi fino ad oggi. Già prima della pubblicazione di queste tre grandi opere appena descritte e anche in seguito, il regno di Dio si è rivelato in migliaia di ore di rivelazioni e di insegnamento tramite Gabriele. Dio Padre, suo Figlio, il Cristo, e il cherubino della sapienza divina hanno parlato in continuazione agli uomini, spesso più volte alla settimana. Queste rivelazioni, perle provenienti dal regno di Dio, sono conservate su supporti audio. Sono state e vengono inoltre trascritte su decine di migliaia di pagine nei grandi volumi blu della biografia dell'opera del Cristo Dio, partendo dalla fine degli anni 70, e si possono leggere nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia.
2: Da quando, con la rivelazione della legge assoluta di Dio, dell'amore e della sapienza, sulla terra fu donata la verità tutta intera proveniente dal regno di Dio tramite la sapienza divina, è stata dischiusa anche

0: sindaca. I chiarimenti sono sempre accompagnati dall'aiuto e dalle indicazioni date dal Cristo e dalla sapienza divina per poter decifrare il codice numerico e liberarsi così dalle catene della legge demoniaca. Con questo è stata annunciata la fine del dio Baal, e allo stesso tempo è iniziata la svolta verso l'epoca messianica e sofianica. Dio, l'Eterno stesso, ha annunciato questa nuova era nell'anno 2016. Con la sua possente parola di creatore, rivelò la dimensione cosmica dell'operato della profetessa di Dio, Gabriele, porgendo a sua figlia, al serafino della sapienza divina, Sofia, un giglio come simbolo della purezza e dell'amore, e dicendo: Io sono l'Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me, fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei, io sono la parola per mezzo di lei, io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica. Questa rivelazione divina e anche le ulteriori parole rivelate di cui parleremo in seguito possono essere ascoltate su supporti audio nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. È venuto su questa terra come manifesto visibile per la nuova epoca il santuario proveniente dal Regno di Dio con l'edificazione della Nuova Gerusalemme nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Questo edificio, quest'opera monumentale, è la dimora per la sua parola eterna, per la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio, per quest'epoca e per i tempi futuri. Il monumento si erge anche come memoriale per tutte le profetesse e i profeti di Dio, per tutti gli uomini e le donne giusti, contro il principio demoniaco dello sterminio di tutti coloro che non hanno obbedito al giuramento di fedeltà al sistema demoniaco e non si sono sottomessi al codice numerico. E sta per la marcia cosmica, la marcia degli elevati esseri spirituali provenienti dai cieli contro il sistema di Baal, il cui inizio è stato rivelato dal cherubino della sapienza divina nel 2017.
1: In due possenti rivelazioni divine date negli anni 2017 e 2018, registrate con il titolo La marcia che va oltre l'epoca messianica e sofianica e La marcia, la chiamata dei sette cherubini e dei serafini, il cherubino, il tutore della sapienza divina, eleva la sua voce per i sette tutori della legge davanti al trono di Dio, i principi provenienti dal centro dell'essere, che nel corso dei millenni, in veste di profeti di Dio, hanno annunciato agli uomini sulla terra la sua parola, il messaggio dell'amore di Dio, della libertà e della pace. Il principe della sapienza divina

0: parla con autorità e in modo diretto dell'operato dei profeti di Dio e degli uomini e donne illuminati e di come, insieme alla parola di Dio, furono combattuti in tutti i tempi dal dio Baal assassino. Riportiamo di seguito un estratto. La marcia cosmica si rivolge contro il dio Baal e i suoi criminali violenti, contro colui che fu assassino fin dal principio. I sette cherubini, i principi della legge di Dio, con i loro serafini, uno dei quali, il serafino della sapienza divina, è attualmente incarnato in Gabriele, sono a capo della marcia. Alla marcia, che è stata iniziata dai sette cherubini in nome dell'Altissimo, si uniscono gli esseri spirituali dei profeti e delle profetesse inviati da Dio, gli esseri spirituali di tutti gli uomini e le donne giusti che, prima e dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazareth, furono perseguitati, banditi e giustiziati in modo atroce dal dio Baal, dai suoi idoli e dalla sua congrega sacerdotale. La marcia accompagna l'operato della sapienza divina, tramite la quale è stato smascherato il groviglio del dio Baal e della sua congrega sacerdotale, e che ha segnato l'inizio della fine dell'avversario. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: Baal e la sua gloria stanno per scomparire. Malgrado i suoi arditi accorgimenti artefatti, malgrado il culto dei morti e le procedure basate sul potere, nonostante ci si sia impadroniti del nome del Cristo e della sua redenzione, abusandone, Baal e i suoi simili si stanno incatenando da sé. Baal sta cadendo, nonostante tutti i denari d'argento di cui si è impadronito nel suo delirio omicida. Purtroppo Baal trae ancora le sue energie da quelle persone che ancora non conoscono lo sfondo dettato da Baal e che restano ancora fissate sul giuramento di fedeltà che gli hanno fatto, spesso per paura e per preoccupazione di non finire nella dannazione eterna, come la loro congregazione di fede ha fatto e fa loro credere.
1: I principi della legge e tutti gli esseri spirituali incarnati nei messaggeri di Dio del passato chiamano in modo particolarmente impellente tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima a fare ritorno nel regno di Dio. Nella consapevolezza del regno di Dio, che è amore, libertà e bellezza, che non conosce né costrizioni né la tirannia sacerdotale, essi inviano la loro chiamata con voce unanime per ricondurre al Cristo Dio, al Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, poiché Egli è la via, la verità e la vita. La loro chiamata dice: uscite dalle costrizioni della prigione delle strutture dettate da Baal. Uscite dalle tenebre, dall'afflizione, dalla restrizione e dalla paura di una dannazione eterna. Uscite, voi che siete ancora legati alle costrizioni religiose, che sono come la privazione della libertà. Venite alla luce del Dio unico ed eterno che è la libertà, l'amore e la fedeltà. La marcia comprende tra l'altro: riconoscete, comprendete e staccatevi da ogni costrizione religiosa, poiché il regno di Dio, la legge della vita, il Dio unico universale è l'amore per Dio e per il prossimo. La chiamata degli esseri spirituali della marcia diviene sempre più impellente, così come anche il Cristo, il Redentore di tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima, ripete il suo monito in modo sempre più incalzante, chiamando gli uomini con sempre più forza tramite la sua profetessa. Uomini, ascoltate colui che chiama, il Cristo, in questo mondo oscuro e rumoroso. Egli, il vostro Redentore, il Cristo Dio, vi vuole guidare, liberarvi dalle mura oscure, dalle prigioni dei legami e delle costrizioni. Riconoscete e comprendete, in Cristo non esistono né sacerdoti, né parroci, né culti laici, né incenso, né lezzo delle tombe, né eccellenze, né eminenze, né guide religiose, né qualsiasi altra follia del mondo. Dio è presente in ogni uomo e in ogni anima, poiché l'uomo e l'anima sono il tempio di Dio, e Dio, la luce eterna, dimora nell'uomo che ha un'anima e in ogni anima. La marcia non può essere fermata. Va di continente in continente, di uomo in uomo, di anima in anima. Ascoltate la chiamata del Cristo Dio e siate collegati con tutti coloro che si orientano sulla marcia. Gli esseri spirituali della marcia proveniente dal regno di Dio, che un tempo erano incarnati in veste umana, sanno com'è la vita in questo mondo e vedono anche le condizioni in cui esso si trova attualmente, la rovina incombente alla quale lo ha condotto il dio Baal con la sua congrega sacerdotale. In queste due rivelazioni il cherubino della sapienza dà una profonda visione sulle correlazioni dell'operato del sistema di Baal. In passato il cherubino della sapienza divina visse su questa terra nelle vesti del profeta di Dio Isaia e oggi, insieme al suo duale spirituale Gabriele, che si trova in veste umana, porta a compimento le parole di Dio che egli annunciò 2600 anni fa quale Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me vuota, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata.
2: L'avversario di Dio viene ulteriormente smascherato in una serie di rivelazioni divine e documentazioni date a partire dal 2016, mandate in onda in tutto il mondo alla radio e alla televisione con il titolo L'ultimo atto. Già nella prima rivelazione data dal Regno di Dio con il titolo L'ultimo atto di uno spettacolo umano drammatico che per quanto credono gli uomini non avrebbe mai fine, Dio, l'Eterno, elevò in modo possente la sua voce contro il dio Baal e contro coloro che portano le vesti talari e fanno parte della sua congrega sacerdotale in ogni tempo. E il cherubino della sapienza divina diede da un lato ulteriori spiegazioni sulla fine del mondo materialistico e dall'altro sull'edificazione della nuova Gerusalemme in un mondo più luminoso, nel quale già ora splende la luce del Cristo Dio ed è annunciato il rimpatrio dei figli di Dio. In merito al sistema di Baal, disse, il demone è stato gettato nel mondo dove ancora si sfoga. Dopo la trasmissione televisiva, l'ultimo atto si basa sulla realtà dei fatti, in cui viene indicato come il sistema di Baal si è sempre scatenato con furia contro i messaggeri di Dio e la profetessa di Dio, Gabriele, seguirono altre tre trasmissioni dal titolo L'ultimo atto, la seconda corrente. Con la seconda corrente si intende la corrente che proviene dal basso, la corrente del sistema di Baal. Le crudeltà commesse nel corso dei millenni dai servi di Baal e dai suoi succubi, che vengono ora sempre più smascherate, portano a chiedersi se le persone che hanno un'anima possano essere in grado di perpetrare queste brutalità indescrivibili contro gli uomini, e in particolare contro gli animali e la natura. E da dove provengano all'improvviso i miliardi di persone che vivono sulla Terra dall'ultimo secolo? Come mai, tutto a un tratto, così tante anime dovrebbero spingere per incarnarsi sulla Terra dalle sfere dell'aldilà? Ognuno può trovare da sé la risposta a questa domanda. Alcune indicazioni al riguardo si trovano già nelle scritture tramandate, quando si racconta che Gesù di Nazaret disse agli scribi: «Voi venite dal basso, io vengo dall'alto. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo». E anche nella rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data nel 1989, dove il Cristo dice: «Non tutti coloro che hanno un aspetto umano sono esseri umani». Sulla base di numerosi esempi di attualità, viene inoltre indicato in quanti campi i seguaci di Baal stiano facendo esperimenti con forme di vita che non hanno un'anima, partendo dai tormenti degli allevamenti intensivi di animali fino ad arrivare alla produzione e alla manipolazione genetica di corpi umani. E viene anche ricordato che tante persone affermano di se stesse di non avere un'anima.
0: Si arriva così per forza alla conclusione che molti di coloro che hanno un aspetto umano non possono essere persone con un'anima. La massa di queste persone senza anima sono fornitori di energia per il sistema di Baal. Esse sono generate dal suo codice numerico e sono direttamente sotto il suo influsso. Il demone ne ha bisogno per generare energie negative attraverso le loro azioni negative, dal momento che non può più invertire per i propri scopi il quantitativo di etere di luce che ha ricevuto da Dio, l'Eterno, poiché lo ha esaurito. In questo modo pensa di poter fermare la fine del suo ordine demoniaco della creazione, che sta gettando questo mondo sempre più nel caos e nella rovina. In un'altra trasmissione televisiva viene spiegato con molti esempi come le forze demoniache manovrino anche le persone che hanno un'anima e che sono soggette al codice numerico demoniaco. La trasmissione ha come titolo «L'ultimo atto, la seconda corrente, seconda parte, prologhi, monologhi e le loro conseguenze». Questa trasmissione contiene spiegazioni, esempi dettagliati e aiuti dati dal cherubino della sapienza divina. Viene spiegato come da un solo sentimento o pensiero negativo, dal momento che i pensieri sono energia, si possono sviluppare poco alla volta interi campi energetici negativi che entrano in comunicazione con energie simili o dello stesso genere e agiscono poi di nuovo più intensamente su di noi, manovrandoci in modo negativo. Tutto questo avviene automaticamente secondo quello che ci viene imposto dal codice numerico di Baal e porta l'uomo, quindi anche l'anima che dimora in lui, a incolparsi e adombrarsi ulteriormente. Chi impara a riconoscere i sintomi di questi influssi può contrapporsi efficacemente ad essi. In questo ci aiuta il Cristo in noi. E per questo ci viene data la via interiore con tutti gli aiuti e gli esercizi che ci portano passo dopo passo a riconoscere aspetti che poi possiamo elaborare sulla via dell'ampliamento della coscienza che conduce alla coscienza cosmica. Le trasmissioni televisive che abbiamo citato si possono sentire anche nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. A questo punto è bene ripetere un'indicazione. Se sulla base delle spiegazioni ricevute iniziate ad analizzare i vostri prologhi e monologhi, non fissatevi sui concetti, sulla parola, o si potrebbe dire sulla superficie del pensiero, poiché quello che conta è il contenuto che si cela sotto di essa. Infatti, se non riconosciamo in profondità il sistema dei nostri desideri e dei nostri concetti umani, che non sono altro che la nostra codificazione individuale nel sistema di codice numerico demoniaco, e non lo spezziamo, restiamo attaccati a questo sistema demoniaco e rimaniamo prigionieri in questo sistema del codice numerico. La chiave, tutto quello che ci è stato dato dal Regno di Dio per decifrare il codice numerico, si trova nella tenda di Dio tra gli uomini e può portare all'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza.
2: Le conoscenze spirituali sono la base. Ogni passo che compiamo attivamente con le conoscenze spirituali apprese dal Regno di Dio cambia la nostra coscienza e la nostra vita. Con ogni passo che compiamo ci stacchiamo sempre più dalla ristrettezza di una fede nella Chiesa o da altre teorie religiose e ideologiche, dalla costrizione religiosa che è un aspetto fondamentale del codice numerico. Saremo di nuovo più aperti per ascoltare il nostro cuore e la nostra capacità di ragionare, e daremo anche alla nostra coscienza lo spazio che le spetta. Le spiegazioni dettagliate provenienti dal Regno di Dio sui retroscena e sul codice numerico demoniaco come causa per le condizioni in cui si trova questo mondo ci aiutano a comprendere la nostra esistenza, la nostra provenienza dal Regno di Dio, e chiariscono perché ci troviamo qui sulla terra e dove andremo dopo la morte del corpo. E tutto questo ci porta in continuazione a riconoscere che le condizioni in cui si trova questo mondo non hanno nulla a che fare con Dio, l'Eterno. Lo Spirito libero, Dio, l'Eterno, Dio in noi, è al di sopra di tutto questo, è al di sopra di ogni religione, al di sopra di ogni confessione di fede o credo, di ogni ideologia e dottrina. È al di sopra del codice numerico che ha generato tutte queste cose. Se sappiamo che Dio è un Dio dell'amore che ci è vicino, se sappiamo che la nostra origine è nel Regno di Dio, che siamo figli di un Dio padre e madre che ci ama ed eredi dell'intero e finito, prima o poi a ognuno si presenterà inevitabilmente la domanda: cosa posso fare per dischiudere di nuovo il mio vero essere originario? Cosa posso fare per giungere di nuovo nell'unità dell'essere, nel Regno di Dio, che è anche la mia patria? La risposta a queste domande non si trova da nessun'altra parte sulla terra se non nella parola di Dio che l'Eterno ci ha inviato e che ha fatto ritorno nella nostra epoca nel centro di istruzione e di apprendimento nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Si potrebbe definirlo anche come l'università spirituale della sapienza divina.
0: Non è un caso che proprio la sapienza divina abbia portato la parte essenziale di questa università, di queste istruzioni e insegnamenti. Il cherubino, il principe della legge della sapienza divina, è il servo responsabile nell'opera del Cristo Dio. E il serafino della sapienza divina, Gabriele, è la profetessa istruttrice di Dio in questo mondo. La sapienza divina, e in modo particolare il serafino, è l'essere della sapienza divina che anche nel regno di Dio non solo ebbe un ruolo fondamentale nel creare e nel dare forma all'intero ordine della creazione con il popolo dei figli di Dio, ma accompagna anche lo sviluppo e l'istruzione di tutti i figli di Dio che stanno maturando nelle cosiddette sfere di evoluzione. Non c'è quindi da meravigliarsi se i chiarimenti e gli insegnamenti sulla verità proveniente dal regno di Dio sono stati portati in questo mondo dalla coppia di principi della sapienza divina. Questi chiarimenti, di portata così vasta, sono particolarmente importanti nella nostra epoca, caratterizzata da una quantità impressionante di informazioni, perché permettono di riconoscere chiaramente fino a che punto la verità sul regno di Dio, sull'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo, della pace e della libertà, sia stata soppressa e falsificata in tutto il mondo fin dai tempi più antichi, dalla congrega sacerdotale al potere nei vari periodi. È dimostrata inoltre fino a che punto anche noi siamo influenzati da tutta la nostra cosiddetta tradizione occidentale e dal mondo dei nostri concetti che sono un prodotto di questa congrega sacerdotale, della congrega in veste talare del padre che proviene dal basso, del dio Baal che Gesù di Nazaret definì come un assassino e un menzognero, come si può leggere ancora oggi perfino nelle Bibbie delle chiese. Chi dopo aver riconosciuto tutto questo inizia a seguire lo Spirito libero, Dio in noi, con l'aiuto del Cristo Dio, è grato per ogni insegnamento e per ogni aiuto e anche per ogni informazione che possano contribuire a riconoscere la forte impronta errata ricevuta fino ad oggi. È grato anche per ogni indicazione e aiuto per mettere in pratica quello che si è riconosciuto come giusto. Senza gli insegnamenti e gli aiuti spirituali, spesso non si è più in grado di distinguere ciò che è sbagliato e ciò che è giusto, e in particolare cosa corrisponde alla volontà di Dio, poiché non si esamina a fondo tutto quello che avviene intorno, e nemmeno se stessi, considerando quindi normale e scontato tutto quello che si conosce e a cui si è sempre stati abituati. Si tratta di modi di pensare e di comportamenti che l'uomo ha adottato e con i quali egli stesso ha contribuito nel corso di una vita più o meno lunga o addirittura di più incarnazioni a sottomettersi alle catene del codice numerico di Baal nella sua forma del tutto individuale.
1: I servi di Baal in veste sacerdotale vedono la loro vocazione nel tenere gli uomini nella mancanza di libertà e vi contribuiscono, rendendoli sottomessi con menzogne, minacce, violenza e costrizioni. Accade così che milioni di persone accettano senza contrapporsi, per esempio, le dottrine sacerdotali fuorvianti sotto le false sembianze di cristiano, sia per ignoranza o per paura, nonostante queste dottrine contraddicano diametralmente i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, come per esempio il comandamento non uccidere. A causa dell'indottrinamento spirituale ricevuto per tutta la vita e dall'influsso da esso esercitato, molte vittime di Baal non riconoscono nemmeno di essere sue vittime e di essere manovrate come dei robot dal suo codice, al quale si arrendono come marionette prive di volontà. Nessuno spiega loro che, secondo la legge di semina raccolta, così facendo pongono cause su cause, che ricadranno su di loro come effetti in modo uguale o analogo. Chi è succube della religione crede che le negatività che gli accadono siano causate da altre persone o addirittura che gli vengano inviate da un Dio vendicativo. Parla poi dei misteri di Dio. Altri credono che esista il caso e negano contro ogni razionalità la legge di causa ed effetto, che riconoscono invece senza riserve nella vita quotidiana. Reagiscono con depressioni o con rabbia, ira o violenza contro quello che sembra loro ingiusto, che pensano venga inflitto loro senza motivo dagli altri. In questo modo reagiscono esattamente come desidera il principio demoniaco della disunione, della discordia e dell'odio, che vuole generare in continuazione più energia negativa possibile per i suoi scopi, con la quale agisce poi su altre persone che hanno una vibrazione uguale o simile, per raggiungere così i suoi obiettivi demoniaci. Questo è il principio del sistema di Baal con il suo codice numerico, sotto la cui legge della privazione della libertà il principio separa, lega e domina, operano i sistemi coercitivi religiosi delle più diverse vesti. La parola di Dio, la sua legge eterna dell'amore, è invece la libertà. Ognuno è libero e rimane libero di ascoltare e accettare la parola di Dio. La sua legge della libertà vale in modo universale, anche riguardo al tesoro incommensurabile che è stato rivelato dai cieli ed è a disposizione nell'arca dell'alleanza dello spirito libero. La legge di Dio della libertà vale per ogni parola pronunciata e per ogni riga scritta che la persona alla ricerca trova nell'arca dell'alleanza dello spirito libero. La libertà vale per ogni offerta, per ogni aiuto, per ogni passo che compie nella fiducia in Dio e nel Cristo per ampliare la propria coscienza. Allo stesso modo, cari amici all'ascolto, avete la libertà di seguirci di nuovo nella prossima puntata della nostra serie di trasmissioni, in cui presenteremo altri estratti da rivelazioni divine e indicazioni e aiuti per l'autoformazione e l'autoconoscenza che portano all'ampliamento della coscienza, tratti dall'immenso tesoro di insegnamenti dati dalla sapienza divina tramite la profetessa istruttrice Gabriele. Arrivederci alla prossima volta. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio di cuore.

La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio che ci conduce allo Spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal Regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio, e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima. Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male. Se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene, allora ci mettiamo a pensare, cosa può essere? Forse mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera? O cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione, è preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri cinque sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare, parlando di un organo dopo l'altro, che sia la milza, il pancreas, che siano i legamenti, i tendini, le ossa, qualsiasi cosa, ogni elemento del nostro corpo è collegato alla grande opera della vita e ci aiuta affinché noi stiamo bene. Forse riflettiamo una volta su che cosa significhi ringraziare anche l'essenza dei nostri organi, ringraziare gli elementi del nostro corpo e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo, oh, quanto è lontano. No, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa ringraziare il nostro corpo, gli organi la circolazione sanguigna, le cellule, le ossa, i denti, i legamenti. Chi impara a ringraziare inizia a prepararsi sempre di più per la grande forza della guarigione che è in noi. E così vogliamo andare insieme da colui che è in noi, dal Cristo in noi. Voglio chiarire qui che io non sono una guaritrice. Gesù ha detto, là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta ed eterna. Tu sei nel nostro corpo la salute, la vita. Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente, nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre, e poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
0: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
1: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo. È lo Spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. respiriamo. Lo spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo i piedi, le gambe, le mani, le braccia. Ringraziamo i nostri cinque sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, il cervello, il conscio e il subconscio. E non per ultimo, ringraziamo il grande medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande, possente spirito ci compenetra. Percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il Sacro Spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce. L'amore guarisce.

0: la sua opera nel nostro corpo.
1: Unser Glaube stärkt sich.
0: La nostra fede si rinforza.
1: Unser Glaube zieht zu Christus.
0: La nostra fede si rivolge al Cristo, che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Empfindet mit.
0: Seguite con le sensazioni. Guarisce. Percepite quello che c'è nelle parole. Guarisce. E percepite la forza guaritrice. È lo Spirito. Cristo guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Egli è presente.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Egli guarisce.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Egli ti ama.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la sua presenza. E ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, cervello. Ci avviciniamo allo Spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi, e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più, avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza. L'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo

0: sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce. Cristo, tu ci conosci.
1: Cristo,
0: tu weißt uns. Tu sai ogni cosa di noi.
1: Cristo,
0: tu ci ami.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es heilt der Christus.
0: E il Cristo Dio guarisce.
1: Und nimmt seine
0: percepite la sua presenza guaritrice.
1: Stärkt den Glauben und das
0: rinforzate la fede e la fiducia in Lui. Egli è presente. Guarisce. Permettete che avvenga. Ritirate i pensieri di dubbio, del questionare con Lui. Dite sì e rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più. Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Christus, der gesunde
0: Cristo,
1: in uns.
0: La fonte della salute in noi.
1: Der Glaube an ihn.
0: La fede in Lui fa sgorgare la sorgente. Salute. Salute del corpo. Guarisce.
1: Gott ist Gesundheit.
0: Dio è salute.
1: Denkt Gesundheit.
0: Pensate. Salute nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo. E percepite nei pensieri. E vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore. Riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima.
1: Ich bin gesund.
0: Io sono sano.
1: Ich bejahe.
0: Io affermo la salute del mio corpo.
1: O fühlt in euren Körper hinein.
0: Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio.
1: Und wer ihn zu lieben beginnt,
0: e chi inizia ad amarlo si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata, del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione nel profondo della nostra anima. C'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, coi suoi minerali, piante e animali. L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore. Cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate, l'unità rende forti. L'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo. E se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico terreno il fondamento affinché il Cristo possa agire anche tramite il medico terreno per noi. E ricordatevi, l'uomo nuovo si sviluppa grazie all'amore per Dio e per il prossimo. Con questa consapevolezza, io, quale vostra sorella, vi auguro l'eterna forza dell'amore che rende felici, che collega, che rende felici. È la salute e la fonte della vita, la freschezza nella gioventù e nella maturità.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi salutiamo di cuore a questa serie di trasmissioni Siamo le comunità libere, collega e sì, in cui leggiamo di volta in volta alcuni testi come spunti per riflettere per voi e per tutti noi. Leggo spesso i libretti Il messaggio della verità, in cui trovo di volta in volta indicazioni molto preziose date da Gabriele. Leggo ora un breve testo tratto dal libretto Non siete soli. Leggiamo. Impara a guardare in profondità e giungerai a te stesso e al tuo prossimo. Impara ad ascoltare nel profondo dentro di te e imparerai anche ad ascoltare gli altri. Impara a vedere nel profondo di ogni cosa e riuscirai ad affrontare meglio la tua giornata. Impara a sentire il messaggio dal dolore e dalla sofferenza. Ti indicano sempre la strada verso una vita migliore e più elevata. Mi piace molto l'aspetto di poter imparare da me stessa. Mi esercito durante la giornata e mi rendo conto che in questo modo la vita diventa interessante. Imparo ogni giorno qualcosa e mi sento più ricca nell'interiore. È un buon esercizio per vivere ogni giorno in modo consapevole.
1: Desidero leggere un breve estratto dal libretto Vivi l'attimo e vedi e riconosci te stesso, che ha lo stesso titolo di un libro di Gabriele. Vivere nella giornata significa accettare e accogliere nel modo giusto tutto quello che la giornata ci porta, senza trascurare nulla. Riconoscere e sistemare i lati umani che la giornata ci indica e superare, compiere e risolvere con la forza di Dio il lavoro che ci aspetta e tutto quello che ci presenta. In tutto quello che la giornata ci porta, sono contenuti allo stesso tempo la risposta, l'aiuto e la soluzione. Se viviamo nell'attimo e chiediamo a Dio di aiutarci a prendere in mano, nel Suo nome, la nostra giornata, tutto quello che ci capita in quella giornata e in quel momento, come ad esempio colloqui personali in famiglia, sul posto di lavoro, o il nostro lavoro stesso, scorrerà liscio, perché lasciamo agire in noi e attraverso di noi il miglior aiutante, consigliere e amico, la legge eterna, Dio. Il contenuto di queste poche frasi è così concreto, così pratico, che possiamo lavorare ogni giorno con questi aspetti. E se chiedo sinceramente aiuto a Dio, alla legge eterna, come si dice nel testo, faccio l'esperienza che in ogni incontro, in ogni colloquio, in ogni lavoro e in ogni compito sono già contenuti la risposta, l'aiuto e la soluzione. Questo mi fa sentire libero e rende le giornate ricche di esperienze. Così auguriamo anche a tutti voi di fare buone esperienze nella consapevolezza collega e sì, Dio con noi e noi con Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Forse ora vi chiederete, scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, a che scopo? E forse vi domandate anche, scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, a cosa mi serve? Sono una persona libera, non ho bisogno di una scuola di vita. Ho frequentato la scuola, ho imparato una professione che ora esercito e tutto il resto non mi interessa. Sì, infatti alcuni dicono in modo facile e apparentemente leggero, sono libero. Ma chiediamoci, siamo veramente liberi? O ci prendiamo la libertà a scapito del nostro prossimo? O detto meglio, ci prendiamo troppe libertà? Tutto ciò costituisce tuttavia una mancanza di libertà. Ne siamo coscienti? Gesù il Cristo ci insegnò l'impiego della vera libertà con le seguenti parole. Non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. Fine della citazione. Se questo comportamento divenisse il principio del nostro atteggiamento di base, sarebbe d'aiuto per tutti. Forse addirittura una benedizione per il nostro prossimo, ma anche un aiuto per noi stessi. In quanto la parola di Gesù, che abbiamo appena sentito, potrebbe essere la base per un sentimento di stima di se stessi, sincero e retto.
2: Inoltre dobbiamo tenere presente che questo atteggiamento di base di cui abbiamo sentito parlare non ha solo un influsso sul nostro ambiente, ma anche sul nostro prossimo, anche su noi stessi, sulla nostra personalità, dato che il nostro atteggiamento di base si imprime nelle nostre cellule e nella nostra anima. Quindi non possiamo far altro che cambiare in modo positivo ciò che abbiamo impresso nella nostra anima, che nello stesso tempo è anche ciò che segna il nostro corpo, tutta la struttura del nostro corpo. L'espressione del nostro viso, del nostro comportamento di base, sono il segno distintivo dei contenuti del nostro modo di pensare, parlare ed agire. Noi stessi quindi facciamo un disegno, una traccia di noi stessi in tutti i dettagli.
1: Quindi siamo contraddistinti, contrassegnati, sia che ci troviamo in veste umana o come anime, dato che ciò che non è divino rimane in noi, inciso nella nostra anima. E con questo penso alla nostra epoca odierna, al nostro mondo. L'umanità è spietata nel modo in cui si comporta con il suo prossimo. È terribile come molti uomini si comportano nei confronti dei bambini. I potenti e ricchi di questo mondo li lasciano morire di fame. Bambini vengono violentati e molto, molto di più. Questo è il nostro mondo. E questo è anche ciò che imprime ognuno.
2: È terribile. E noi, cioè noi in veste di anime, avremo l'aspetto corrispondente a come ci siamo programmati con il contenuto del nostro modo di pensare, parlare ed agire. Nella nostra esistenza terrena ci comportiamo spesso in modo che potremmo quasi definire atroce. E così saremo anche nell'aldilà come anime.
3: E tutto ciò che abbiamo sentito ora, tutto questo in fondo lo abbiamo stipato nel nostro zaino, nel nostro bagaglio di viaggio. E molti pensano, ho ancora tempo per svuotare il mio zaino, sono ancora giovane. E quando poi sarò anziano potrò riflettere con calma su tutto quanto. Ma ora voglio semplicemente vivermi la vita. Mi voglio prendere ciò che il mondo mi offre. Mi permetto semplicemente di fare tutto quello che mi piace, che sia peccaminoso o no. Al momento mi è indifferente. Attualmente vivo semplicemente così. E desidero continuare così, sono ancora giovane. In questo modo di pensare, tuttavia, si cela un pericolo molto grande.
1: Chi può spiegarmi cosa si intende dicendo zaino o bagaglio di viaggio?
2: zaino o bagaglio. Queste sono immagini che usiamo volentieri e con le quali intendiamo le colpe della nostra anima. Sono i peccati di cui ci siamo caricati forse già in incarnazioni precedenti e che appunto ci portiamo con noi come uno zaino o un bagaglio pesante. E questo modo di pensare, per dire così superficialmente ho ancora tempo, è veramente molto pericoloso, poiché ciò che ci permettiamo di fare sia in gioventù che in età avanzata caratterizza poi la nostra anima. Se abbiamo avuto un comportamento brutale, sia in gioventù o in età avanzata, e sia anche solo in pensieri contro il nostro prossimo, è veramente la cosa più terribile di cui ci possiamo caricare. E se ci rendiamo coscienti che non siamo di questo mondo, ma siamo unicamente dei viandanti su questo pianeta, quando poi un giorno questo viaggio terminerà, come sarà allora?
4: Noi uomini memorizziamo. Ogni giorno memorizziamo del positivo, meno positivo, del malvagio, spesso del negativo, fino all'eccesso. Tuttavia, sappiamo che nessuna energia va persa. Quindi ogni giorno rendiamo la nostra anima più luminosa o più oscura. Ogni giorno riempiamo più o meno il nostro zaino, il nostro bagaglio, oppure alleggeriamo il bagaglio di marcia, divenendo più liberi, più felici e più contenti. Soffermiamoci un attimo nel nostro interiore e chiediamoci: da che cosa è costituito il mio bagaglio? Che cosa abbiamo immesso di peccaminoso fino ad oggi nella nostra anima, nel nostro zaino? E con questo si pone sempre la domanda: a chi appartiene il peccato che commettiamo?
2: Il peccato non rimane attaccato soltanto all'altro, ma anche a me stesso. Come abbiamo già sentito, esso costituisce ciò che segna la nostra anima e anche il nostro corpo fisico. Gesù il Cristo disse: per me o contro di me. Essere per il Cristo significa fare ordine nella propria vita, riconoscere passo per passo la volontà di Dio, per divenire alla fine dei saggi, fino al punto che diventa scontato chiedersi sempre: ma cosa desidera Dio in questo momento? Questo mio modo di comportarmi appartiene al mio vero essere, all'essere spirituale? Oppure il mio volere, i miei desideri sono forse addirittura il prodotto ipocrita della volontà del mio ego? E di nuovo la domanda: chi sono io, in fondo? Sono veramente così negativo, come abbiamo appena sentito? Esaminarsi sinceramente significa che in alcune situazioni non siamo solo negativi, ma siamo addirittura ignobili nel nostro comportamento nei confronti del nostro prossimo e in fondo non solo nei confronti suoi, ma anche nei confronti della nostra anima e del nostro corpo fisico.
4: Martin, ciò che spesso ho notato è che molti cristiani delle chiese ufficiali sono attaccati all'affermazione «basta la sola fede». Ma questo non è vero. Il contenuto della fede forse può costituire la base per un concetto positivo di vita. Tuttavia, non dobbiamo irrigidirci su questo punto. Proprio la fede dovrebbe animarci e condurci all'azione, così come disse Gesù di Nazareth con la frase: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Egli non ha mai detto che la sola fede è sufficiente. Pertanto è necessaria la fede attiva e di conseguenza ciò significa avvicinarsi a Dio ogni giorno della nostra vita terrena grazie al lavoro su noi stessi. Così ogni giorno rappresenta una possibilità per lasciar divenire più luminosi i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni, affinché la luce della nostra vera patria, della nostra vera eterna esistenza, possa avvicinarsi sempre di più a noi.
5: Wir haben gehört, dass wir eigentlich alle Menschen
6: Abbiamo sentito che in fondo noi uomini Siamo tutti viandanti su questa terra. Su questa terra non abbiamo una patria duratura e per questo siamo viandanti di passaggio, perché prima o poi giungerà la morte. E che cosa accadrà poi? A questo punto nessuno negherà che siamo solo in cammino su questa terra. Nessuno negherà che un giorno incontrerà la morte. E ognuno sa che prima o poi giungerà la morte. Ma che cosa ci vuol dire oggi? Oggi andiamo in un luogo o nell'altro, incontriamo una o l'altra persona, oggi pensiamo una o l'altra cosa, parliamo del nostro prossimo dicendo una cosa o l'altra. Che cosa ci vuol dire la morte, anche oggi, in questa giornata? Ci vuol dire cambia, affinché la tua morte divenga la soglia verso la vita eterna. Pensa alla tua vera origine eterna, al fatto che dovresti fare ritorno nell'eterna casa del Padre, nella tua patria eterna. Non puoi portare con te il tuo corpo fisico. Esso viene deposto, la terra ritorna alla terra, la polvere alla polvere, ma tu stesso, la tua anima, vai avanti. E dove andrà il suo cammino? Si incamminerà verso l'eterna patria, attraverserà la porta che conduce all'eterna patria del Padre. Noi, ognuno di noi, decide per se stesso. Dovremmo chiederci ogni giorno che cosa ci vuol dire questa situazione. Oppure alla sera potremmo chiederci cosa ci ha voluto dire oggi la giornata, la mia giornata, per ognuno la propria giornata. Abbiamo sentito che dovremmo cambiare noi stessi e cambiare significa che dovremmo sviluppare valori etici e morali che Gesù di Nazaret ci ha insegnato. E i valori etici e morali li sperimentiamo nei 10 comandamenti che ci sono stati donati per mezzo di Mosè e li sperimentiamo negli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Detto in modo cosciente, ci stimola a riflettere. Non esiste alcun insegnamento tranne l'insegnamento dell'Eterno per ritornare alla casa del Padre. L'insegnamento significa quindi applicare questi insegnamenti, poiché nei comandamenti si dice dovresti fare, e Gesù disse, chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio.
7: Allora la nostra anima al momento si trova imprigionata in questo viaggio sulla terra.
3: Sì, la nostra anima è incolpata e finché la nostra anima è incolpata si sente anche come imprigionata nel corpo umano.
7: E se lo vogliamo, possiamo percepire il richiamo della nostra anima che ci invita ad uscire dalla sorte, dalle sofferenze, dalle preoccupazioni e malattie, uscire da questa oscurità, dal giogo del peccato, poiché è il peccato che porta la sofferenza, il peccato porta le preoccupazioni e il peccato porta anche alla malattia. Rendiamoci coscienti del fatto che i nostri peccati non appartengono alla luce, ma all'oscurità. E dal momento che il peccato appartiene alle tenebre, le tenebre hanno il diritto di agire su di noi, cioè i peccatori. Siamo noi che abbiamo creato il programma del peccato. E colui che è contro la luce sa come usare per sé i nostri peccati. E allora poi l'avversario ci manovra quindi attraverso i nostri peccati.
4: A questo si aggiunga quanto segue, e cioè che nei mondi cosiddetti astrali, situati al di sotto delle sfere di purificazione nell'aldilà, esistono numerose anime oscure, contraddistinte in modo molto oscuro. Spesso non hanno altro intento che quello di compiere attraverso un corpo umano ciò che esse non sono più in grado di realizzare nell'aldilà. Molte di queste anime girovagano sulla Terra. Noi uomini non le vediamo. Intorno ad una persona oscura, molto incolpata, quindi una persona segnata dal peccato, si trovano anime oscure corrispondenti, che vogliono servirsi dell'oscurità, del peccato, poiché, come già detto, le tenebre appartengono alle tenebre. E anime oscure cercano di manovrare uomini oscuri, di usarli per i loro obiettivi distruttivi e spillare loro energia.
7: Ciò che è fatale in tutto questo è che la persona in oggetto non se ne accorge, dato che l'anima oscura agisce unicamente sui nostri aspetti oscuri e li rafforza fino al punto che passiamo addirittura ai fatti e alla fine eseguiamo ciò che l'anima tenebrosa ha intenzione di fare. Guardiamo un po' i mass media del nostro mondo. Ciò che avviene nel mondo ci mostra molto bene che le tenebre agiscono sempre più sulle tenebre. Come abbiamo detto, spesso il singolo non se ne accorge, ma è proprio ciò che è brutale, che si verifica qua e là nel mondo, in tutti i campi, tra le persone, con gli animali e nel rapporto con la madre terra.
4: Rammentiamoci quindi, dato che ciò è importantissimo per tutti noi, che intorno ad una persona oscura ci sono anime oscure e intorno ad una persona luminosa ci sono analogamente anime luminose. Una persona che prova odio, invidia, che litiga, che vive in disaccordo, che indugia e si crogiola nei peccati, può venire influenzata da tale anime oscura. E l'influsso ha come conseguenza che l'uomo aspira sempre più agli aspetti peccaminosi, al negativo, al peccato, per esempio nella passionalità, e alla fine lo porta anche a compimento. Il legame con le tenebre si rafforza sempre di più. Ciò significa che un'anima oscura può influenzare sempre più questa persona e vivere attraverso di lui ciò che l'anima porta ancora in sé, il desiderio, la spinta verso ciò che non è divino, che è anche presente nell'uomo come desiderio e predisposizione. Il timore, le esitazioni, le barriere morali, gli scrupoli a fare qualcosa di male, pertanto, vengono messi da parte sempre più facilmente dalle persone che ne sono colpite, a causa di questi influssi, fino a cadere del tutto. Allora poi viene portato a compimento ciò che l'anima, che esercita l'influsso, ha continuamente immesso e di conseguenza rafforzato.
3: Quindi non è senza rischi vivere nell'umano, nel disordine peccaminoso, lasciarsi semplicemente andare, lasciare libero corso ai propri pensieri, desideri, passioni, ai propri pensieri di odio e invidia fino al loro compimento, quindi fino all'azione. Più una persona si abbandona ad un comportamento negativo, e più, abbiamo sentito, viene attorniata da anime corrispondenti. E questi costituiscono influssi astrali che possono raggiungere diversi gradi di impossessamento. L'immoralità, la brutalità viene diffusa anche attraverso l'internet e diviene così una rete che afferra tutte quelle persone che coltivano pensieri degenerati simili e uguali e che poi continuano a nutrire.

0: e sempre più spietatamente per vivere sulla terra ciò che nelle sfere di purificazione non possono vivere. E per questo si cercano una persona simile a loro. Non dimentichiamoci, la luce va sempre verso la luce, le tenebre vanno sempre verso le tenebre. La luce è Dio e le tenebre sono l'avversario.
1: Sì, e perché Dio non interviene? Perché Dio non interviene? Dio potrebbe certamente porre fine a questo gioco crudele.
0: Sì, egli potrebbe farlo. Ma non dimentichiamoci che come esseri puri abbiamo ricevuto il libero arbitrio. E il libero arbitrio non ci viene tolto. Per questo siamo noi stessi responsabili per il nostro modo di pensare, parlare ed agire. Abbiamo già sentito che ognuno di noi è un viandante in cammino verso la casa del Padre. Quando? Quando ci arriveremo? Lo decide ognuno di noi. Ogni giorno che questa incarnazione ci offre è un giorno prezioso per noi. Ogni ora, ogni minuto può portarci un grande beneficio, ammesso che lo utilizziamo nel modo giusto. La domanda è solo come.
1: In base alla conoscenza di noi stessi, possiamo comprendere a quali parti oscure di noi siamo ancora attaccati, rendendoci coscienti di quale ne è il motivo profondo, quindi la causa ultima, ad esempio, della lite attuale. Quali sono quindi i contenuti veri del nostro modo di pensare e sentire? In generale, si potrebbe dire ciò che è alla base del nostro comportamento. Se ci siamo riproposti degli aspetti positivi, aspiriamo a fare ordine e ad adempiere sempre più la volontà di Dio e ci comportiamo anche in modo corrispondente. Poi sentiamo che la nostra vita diviene sempre più colma di significato. Diventiamo più liberi, ci sentiamo protetti da forze positive che sono sempre anche presenti in noi.
0: Tuttavia, consideriamo il fatto che le tenebre non desistono così in fretta. Cercano continuamente di metterci alle strette. E come? Ci mettono addirittura dei tranelli. Ah, non è così grave. Oppure, per una volta non è così grave. Ma questa una volta può accadere sempre più spesso. Perché questa una volta viene rafforzata dalle tenebre e diviene poi sempre più frequente e alla fine può portare ad un'azione. Dovremmo renderci coscienti ancora una volta, le nostre parti oscure non appartengono alla luce ma alle tenebre. Se vogliamo uscire da questa stretta, allora non dobbiamo solo pregare, ma anche adempiere le nostre preghiere. Permettetemi di ripetere, qui non si tratta di preghiere dette solo con le labbra, ma dell'adempimento delle preghiere. E come può avvenire questo?
1: Rivolgiamoci al Cristo e esaminiamoci sempre chiedendoci cosa c'è nei nostri pensieri, nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, cosa c'è alla base. E poi è necessario fare ordine, sistemando ciò che è oscuro. Soltanto così giungiamo nuovamente alla luce. In questo modo giungiamo sulla retta via che Gesù, il Cristo, ci indicò nelle sue parole. Io sono la via, la verità e la vita. Possiamo essere certi che il Cristo, nostro Redentore, non ci abbandona mai. Egli, lo Spirito della verità, ci è accanto in ogni attimo. Quando poi ci rivolgiamo alla verità, che Lui è, Lui che è la legge della vita.
2: Cosa significa rivolgersi alla verità? Dov'è la verità? Dove la troviamo?
1: Troviamo la verità nei 10 comandamenti di Dio, che ci sono stati dati

0: tramite Mosè. Troviamo la verità anche nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
1: E da dove viene la mancanza di libertà della quale abbiamo anche parlato?
0: La mancanza di libertà è, per così dire, la mania dell'avversario. L'avversario ama il peccato, poiché il peccato è mancanza di libertà. Mancanza di libertà non è altro che dipendenza dal male. E il male è brutale. Esso costringe nella mancanza di libertà, nella dipendenza, colui che si abbandona alla debolezza che d'altro canto si basa sull'egoismo. Pertanto, se vogliamo liberarci dalla dipendenza, dobbiamo riconoscere e smascherare l'avversario.
1: Abbiamo sentito recentemente che l'ego costituisce la sfida a Dio. Dovremmo lasciare agire un po' su di noi questa affermazione, non ci fa un po' rabbrividire? Facciamolo, cari amici all'ascolto. Vi fa inorridire? Inorridite? Inorridiamo noi tutti? Ma è proprio così oppure no? E chi non ci crede può dare uno sguardo a questo mondo e vedere in che condizioni si trova. Inclinazioni malvagie degli uomini sono presenti in grandi quantità ed esse vengono rafforzate dall'avversario e il risultato sono le condizioni di questo mondo.
0: E così si può dire che all'uomo manca la saggezza.
2: È sicuramente così. Tuttavia, forse dobbiamo tornare indietro alla domanda: come riconosciamo l'avversario e le tenebre che agiscono sempre più sulle nostre debolezze e che vogliono indebolirci sempre di più, influendo su ciò che è immorale e senza etica in noi?
0: Riconosciamo l'avversario quando, in determinate situazioni, scopriamo contenuti dei nostri pensieri costantemente uguali o simili, contenuti che abbiamo già riconosciuto in noi precedentemente come tendenze negative. Quindi gli aspetti del peccato hanno molte sfumature. Possono essere ad esempio malvagità, distrazione, mancanza di riguardi e egoismo nei confronti del nostro prossimo. Oppure anche brutalità nei confronti degli uomini, della terra, degli animali. Se osserviamo tutto questo da più vicino, ciò si rivela come peccato contro la libertà, come peccato contro la vita, come peccato contro Dio. E questo peccato ci impedisce di essere liberi, ci indebolisce. La nostra lotta non dovrebbe essere quindi rivolta contro il nostro prossimo. Si tratta invece della lotta contro noi stessi, con i nostri peccati, che in fondo costituiscono la tastiera sulla quale l'avversario cerca continuamente di suonare o addirittura suona la sua musica.
3: Cari amici all'ascolto, abbiamo sentito molte cose sul peccato, sulla luce e le tenebre. Tuttavia, dovremmo prendere coscienza di una cosa ogni giorno, soprattutto quando esaminiamo noi stessi. Che cosa c'è nei miei pensieri e nelle mie parole? C'è uno che è sempre presente. È lo Spirito del Cristo Dio. Egli ci aiuta, Egli ci assiste, Egli è la buona coscienza. Ascoltiamolo e iniziamo la lotta con gli aspetti umani e del peccato che ci segnano. E così ben presto ci accorgeremo che ci sentiamo meglio, poiché potremmo prendere coscienza ogni giorno che la lotta precede la vittoria. Combattiamo quindi contro i nostri peccati, contro gli aspetti oscuri che abbiamo inciso in noi, Lasciamoci aiutare dallo Spirito di Dio che è in noi. Pensiamo continuamente ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e così oggi e ogni giorno troveremo ciò che possiamo fare in modo migliore. E allora ci orienteremo anche sempre più sul bene, su Cristo, sulla luce in noi. Con il nostro orientamento sul bene e grazie al nostro impegno, alla nostra lotta per raggiungere il bene, la nostra anima diviene sempre più luminosa. E allora sentiremo che anche il nostro corpo è più leggero e ci avvicineremo alla libertà interiore. Respireremo in modo più profondo, poiché viviamo in modo più consapevole. E così ci sentiremo anche sempre più accolti nel grande spirito che abbraccia e pervade ogni cosa, che è la forza buona in ogni cosa, è Dio, la vita in noi, il Cristo Dio. Cominciare la lotta per combattere contro la parte oscura, per far entrare luce nella nostra anima e nel nostro corpo, significa svuotare il nostro zaino, il nostro bagaglio. E questo è veramente l'inizio della libertà interiore, l'inizio della gioia interiore. E così percepiremo anche il soffio di sicurezza e di protezione nell'onnipotenza di Dio, nel suo amore. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, provate a farlo. Prendete sul serio le parole della vita e percepirete che ogni giorno è un pezzetto di luce. Ogni giorno è un giorno di gioia interiore, un giorno di gratitudine, poiché si fa luce nell'anima, si fa luce nel corpo. Voi divenite più liberi, più contenti, più felici e così percepirete sempre più lo Spirito del Cristo Dio in voi. Percepirete l'orientamento sul Cristo Dio. Nella vostra vita ci sarà una svolta verso il bene. E il bene è la luce.
0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, lasciamo risuonare in noi queste parole sagge. Saremo felici di avervi nuovamente all'ascolto alla prossima puntata della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Un cordiale arrivederci e un saluto in Dio.

0: Sapevate che i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna non hanno niente a che fare con la religione? Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo e vengono offerti a chiunque desideri accoglierli, indipendentemente dalla propria cultura o nazionalità.
1: Scoprite questa offerta fatta da Dio, dallo Spirito libero, anche per la vostra vita e per tutti noi, i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna. Potrete così sperimentare come queste semplici regole di vita possono cambiare la nostra esistenza in modo positivo. Sì, proviamo a immaginare cosa accadrebbe se sempre più persone iniziassero a vivere secondo questi comandamenti. Tra gli uomini ci sarebbe pace e anche con la natura e gli animali.
0: Com'è possibile che questo avvenga nella nostra epoca? Leggete le spiegazioni rivelate dal Cristo stesso riguardo agli insegnamenti del discorso della montagna e anche sui 10 comandamenti di Dio, approfonditi con le parole della nostra epoca da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio.
1: Questo libro contiene la verità eterna proveniente dal regno di Dio, la via che riconduce nell'eterna casa del Padre. Richiedetelo a Edizioni Gabriele La Parola, telefono 011 191 156 77 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, il Dio eterno, il Creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazaret disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio Eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazaret ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazaret disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazaret prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazaret disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime, questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
2: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
3: Seguaci di Gesù di Nazaret annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli, li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre Madre della bontà, dell'amore e dell'amitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi. Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
2: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
3: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata tramite suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona. Ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Poiché Dio è amore. Cari amici, non abbiate timore. Cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto, affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
2: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
3: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà. E dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione nella quale leggeremo un testo dal titolo La messaggera della pace che proviene dai cieli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Questa trasmissione ci aiuterà a comprendere in modo più profondo il grandioso operato del Cristo Dio nella nostra epoca. Ora leggiamo. Circa 2000 anni fa, il Figlio del Padre Eterno, del Dio Onnipotente, venne tra noi uomini. Divenne il figlio di Maria e Giuseppe. Il suo nome era Gesù di Nazaret, poiché egli in veste di Gesù venne al mondo a Nazaret. L'essere dei cieli, il figlio di Dio, nacque in una semplice famiglia di artigiani, quale figlio di Maria e Giuseppe. L'essere di luce, il figlio di Dio, la maestà dei cieli, venne tra gli uomini, e nessun uomo sapeva chi egli fosse. Da bambino Gesù giocava con gli altri bambini e amava gli animali, e nessuno sapeva chi egli fosse. Già da ragazzo cominciò a porre domande insolite e a stupire gli uomini con la sua sapienza. Eppure nessuno sapeva chi egli fosse. Gesù di Nazaret crebbe e divenne un giovane uomo, e nessuno sapeva chi fosse. Imparò da suo padre Giuseppe il lavoro del carpentiere e nessuno sapeva chi egli fosse. Tra i suoi coetanei e tra i suoi compagni di lavoro, Gesù era spesso in disparte, era diverso da loro e nessuno sapeva perché.
2: Quando fu giunto il tempo, egli percepì in sé la parola di Dio, suo Padre dei Cieli, che lo istruiva e lo guidava. Gesù di Nazaret apprese e sperimentò nel profondo della sua anima il mandato grandioso del Cristo Dio che operava in lui, che era quello di annunciare il regno di Dio come figlio degli uomini e di contrapporsi all'avversario di Dio per salvare la creazione divina dalla dissoluzione. Gesù di Nazaret iniziò a compiere il suo mandato spirituale divino proveniente dal regno di Dio, dalla nostra patria eterna. Insegnò agli uomini a osservare le leggi di Dio e guarì molti malati ed infermi. Annunciò con coerenza totale il messaggio del regno di Dio. Insegnò che cosa significhi veramente vivere nello spirito di Dio. Insegnò l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Egli insegnò e spiegò ai suoi apostoli e discepoli e a tutti gli uomini che si recavano da lui come adempiere passo per passo la vera vita, i contenuti dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il portatore di pace, insegnò e visse la pace del regno di Dio. Insegnò l'unità tra gli uomini e la Madre Terra, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria.
3: Gesù di Nazaret fu il portatore della pace. Il Cristo, il Figlio di Dio, è il principe della pace e il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, come di tutte le forme di vita. Tramite il Cristo Dio, la vita interiore ritorna nel regno di Dio, nella pace. La casta sacerdotale si scandalizzò per il suo modo di vivere e per i suoi insegnamenti. I sacerdoti perseguitarono il portatore di pace proveniente dal regno di Dio, diffusero calunnie e menzogne su di lui. Pagarono il traditore Giuda e si comprarono così con denari d'argento le informazioni sul luogo in cui si intrattenevano Gesù e i suoi discepoli per poi far assassinare Gesù di Nazaret dal governo romano. Quando si stava avvicinando il terribile momento della crocifissione, egli, Gesù di Nazareth, disse a senso ai suoi apostoli e discepoli: molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà il Consolatore, che io vi invierò, egli vi condurrà nella verità tutta intera.
1: Gesù di Nazareth seguì in pace e nella consapevolezza di Dio la via crucis che gli uomini gli inflissero. Il grande principe della pace, appeso alla croce della sofferenza, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E poco dopo disse: è compiuto. E mise il suo spirito nelle mani dell'Eterno Padre. È compiuto significa è fatto. Tutte le anime e tutte le anime incarnate negli uomini sono state salvate per il regno di Dio. Anche tutti gli animali e la Madre Terra sono salvi. Sulla croce, sul Golgota, il Figlio dell'Eterno Padre, il Cristo, il Principe della Pace, divenne il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, di tutte le forze negli animali, nelle piante e nell'intera natura. Ciò che è stato e viene dato da Dio tramite il Cristo, suo Figlio, non va perso.
4: Dopo quasi 2000 anni, il Cristo Dio, che un tempo era Gesù di Nazareth, ha avverato ciò che aveva promesso ai suoi apostoli e discepoli. Io vi invierò il Consolatore, che vi condurrà nella verità tutta intera. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», il Cristo dice: «Il Consolatore è lo Spirito del Cristo, che io sono, la vita in Dio, mio Padre». Nel 1933 venne di nuovo un elevato essere dei cieli che si incarnò in veste umana in questo mondo. Una bambina nata in una famiglia di artigiani e nessuno sapeva chi fosse. La bambina ha una forza vitale che viene osservata attentamente e rifiutata da molti altri bambini. Nessuno sapeva chi fosse questa bambina. La bambina, la ragazzina di nome Gabriele, crebbe e divenne una giovane donna sportiva, aggraziata e di bell'aspetto. Fondò una famiglia con il suo compagno e visse per molti anni, come molte altre persone, una vita comune. Tra i 35 e i 40 anni percepì in modo chiaro e diretto le parole del Cristo Dio dentro di sé. Tu sei l'inviata dal regno di Dio. Io sono il Cristo Dio che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Per mezzo di te avvererò ciò che ho promesso in veste di Gesù di Nazareth. Condurrò gli uomini nella verità tutta intera. Per Gabriele, come lei stessa racconta, questo messaggio costituì un evento che segnò una svolta inevitabile nella sua vita.
3: Nel suo libro Pensatori profetici, il teologo Walter Nick descrive come avviene la chiamata di un vero profeta di Dio. E ora cito: il profeta viene richiamato da Dio al suo mandato, e ciò avviene con una chiamata inspiegabile che proviene dall'alto, senza la quale non esiste la capacità della veggenza. Dio irrompe con forza elementare nella vita di una persona e la prende al suo servizio. Si manifesta una chiamata diretta che va al di là dell'aspetto psicologico e alla quale il profeta deve ubbidire. La chiamata porta con sé un elemento spaventoso, di cui in genere non si tiene conto. Il messaggero di Dio non ha il libero arbitrio per decidere se vuole seguire la chiamata oppure rifiutarla. Il fatto di essere prescelto si abbatte su di lui come una sorte superiore e gli viene negato di sottrarsi a questa costrizione. L'Onnipotente dispone semplicemente di lui. È un prigioniero di Dio, senza possibilità di salvarsi, per quanto questo possa far indignare la coscienza autonoma dell'uomo moderno. Essere profeta è una sorte fra le più dure che esistano per un uomo.
1: Dopo che Gabriele ebbe dato il suo sì a Dio, al Padre dei Cieli, dovette abbandonare tutto ciò che amava e che le era caro come persona per servire unicamente il Cristo Dio. Dal momento in cui il Cristo Dio la chiamò, l'avversario di Dio lottò giorno e notte contro di lei, come il Cristo stesso testimonia nella sua rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, per gli uomini che vivranno un giorno nel regno della pace di Gesù Cristo. Ora cito da questo libro. L'elevato essere in veste terrena, l'ancella di Dio, dovette subire cose analoghe a quelle che subii io quando ero Gesù di Nazareth. La sua vita al servizio di Dio per gli uomini fu ogni giorno una via crucis. Portò la croce dello scherno, del disprezzo, della calunnia e della menzogna intenzionale diffusa da coloro che si definivano cristiani, tra i quali molti erano rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche di allora. La vita di questa donna in veste terrena fu una continua privazione. Nonostante molte resistenze, soprattutto da parte dei rappresentanti delle chiese di quel tempo, e nonostante alcune sconfitte causate da persone che mi avevano dato il loro sì, ma che ritornarono nel mondo, ella riprese ogni volta la battaglia. Si rialzò ogni volta per combattere contro tutte le avversità e le resistenze che le venivano procurate. Le tenebre erano in agguato, giorno e notte, per tormentarla e farla in tal modo tacere. Ma la donna, l'elevato essere spirituale in veste terrena, l'ancella di Dio, non tacque. Dopo ogni battaglia, anche se il corpo ne era stremato, si rialzava per continuare a combattere per la giustizia, per il regno di Dio sulla terra, per il regno della pace nel quale voi ora vivete.
2: Il mondo spirituale divino preparò Gabriele a portare questo fardello indicibilmente pesante. A poco il suo grande mandato proveniente dai cieli cominciò a divenire attivo. Ebbe inizio la sua via come profetessa e messaggera, come messaggera della pace del regno di Dio. Il Cristo Dio, il suo servitore, il cherubino della sapienza divina, chiamato sulla terra fratello Emanuele, insegnarono tramite Gabriele come strumento di Dio in modo dettagliato la via che porta alla libertà, la via interiore per tutti gli uomini alla ricerca di tutte le culture e la via che riconduce nell'eterna patria al regno di Dio. Pervasa dall'eterno Spirito di Dio, Gabriele parlò agli uomini del buon Dio Padre, colmo di amore, il Dio Padre-Madre, che desidera riavere presso di sé i suoi figli nella patria eterna. Gabriele ha insegnato e insegna ancora a noi uomini come possiamo adempiere passo per passo e vivere in tutti i campi della vita i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
3: Nello spirito dell'Eterno, Gabriele iniziò a operare sempre più come profetessa istruttrice di Dio, insegnando le leggi di Dio a tutti gli uomini di buona volontà. Insegnò e ci insegna, tra le altre cose, come possiamo raggiungere la pace con tutti i nostri simili, con la natura e con gli animali. Ci ha insegnato e ci insegna la legge del regno di Dio, che è amore, e che può essere messa in pratica da noi uomini nella vita quotidiana. Ha insegnato e insegna a noi uomini come, grazie allo Spirito del Cristo Dio in noi, possiamo raggiungere salute e vitalità fino in età avanzata.
4: Tramite Gabriele, la sua portavoce e messaggera della pace, il Cristo Dio chiamò persone di ogni professione e fede in tutto il mondo a seguire Lui, il Cristo Dio, per aiutare a costruire il regno della pace di Gesù Cristo affinché si possano compiere le parole divine rivelate tramite il profeta di Dio Isaia. Quasi 2700 anni fa, Dio l'Eterno annunciò tramite il profeta Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue, e il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, ne saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque riempiono il mare.
1: Gabriele è al servizio del Cristo Dio da circa 40 anni. Ciò che è iniziato in piccolo, ovvero l'opera del Cristo Dio, grazie alla sua profetessa, alla sua messaggera della pace, oggi abbraccia tutta la terra. La corrente del cristianesimo originario fluisce su tutta la terra. Oggi ci sono dei cristiani delle origini guidati dal Cristo, guidati dalla sua inviata, dalla sua messaggera della pace, proveniente dal regno di Dio, Gabriele. Per suo tramite, egli insegna agli uomini che non sono necessari edifici di pietra o chiese di pietra, poiché l'uomo stesso è il Tempio di Dio. Come già ci insegnò Gesù di Nazareth, anche il Cristo Dio ci insegna di nuovo che lo Spirito è insito in voi, come si può leggere ancora oggi nel Vangelo secondo Luca. E il Cristo Dio ci annuncia anche oggi di nuovo ciò che ci insegnò quale Gesù di Nazareth. Quando preghi, entra nella tua stanzetta e cerca il silenzio e parla con Dio, l'unico universale, rivolgendoti a Lui come tuo Padre. Non usare tante parole, poiché Egli conosce ogni cosa. E ancor prima che glielo chiedi, Egli sa già di che cosa hai bisogno. Perciò bussa e ti verrà aperto. Egli, il Padre Eterno, è insito in ogni uomo.
5: Wie beten Urchristen?
2: come pregano i cristiani delle origini. I cristiani delle origini hanno imparato che non serve usare tante parole e nemmeno recitare preghiere già formulate, o tantomeno esprimerle solo con le labbra. I cristiani delle origini hanno imparato a entrare nella stanzetta silenziosa, come ci ha insegnato Gesù, il Cristo. Può anche essere sufficiente un angolino in una stanza per ritirarsi a pregare di cuore. Eventualmente possiamo ascoltare anche un po' di musica tranquilla, che ci può aiutare a divenire più silenziosi nel nostro interiore. E chi lo desidera può accendere una candela. Ciò è sufficiente, poiché Dio, l'Eterno, guarda nel nostro cuore e non tiene conto di un tempio di pietra per pregare. Anche quando i cristiani delle origini pregano in comunità, non esistono riti né cerimonie, bensì si prega insieme, rivolgendosi al Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, e a Dio Padre, che dimora in ogni anima e in ogni uomo. Nella corrente originaria non ci sono persone che recitano ad alta voce le preghiere ed altre che le ripetono. Dio, lo Spirito cosmico e universale, non ha bisogno di mediatori. Egli è presente in tutti i suoi figli.
1: I cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario pregano nella comunità anche la preghiera dell'unità, il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Essi pregano insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
3: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato come l'uomo, che dovrebbe essere il Tempio di Dio, può purificare questo Tempio di Dio nel proprio interiore, percorrendo la via interiore che conduce al cuore di Dio, l'origine della vita. I cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, hanno imparato a mettere ordine nei propri pensieri e a tenere a freno le proprie parole nel proprio lavoro quotidiano, dato che tanti discorsi inutili portano spesso ad essere superficiali, a denigrare gli altri o a metterli al di sopra, tutti aspetti che fanno parte dei pettegolezzi. Hanno imparato a esaminare i propri pensieri negativi, di inimicizia o litigiosi, per sistemare le negatività con la forza del Cristo Dio e cercare di non ripetere più le stesse o simili cose. In questo sono loro di aiuto anche i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù costituiscono per i cristiani delle origini il cosiddetto metro di misura con cui valutare i propri sentimenti e pensieri, le proprie parole ed azioni.
4: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe fare la pace con il suo prossimo e ha spiegato che cosa apporta la pace nel cuore e nell'animo dell'uomo. La regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, è la base, il pane quotidiano dei cristiani delle origini per quanto riguarda il lavoro e anche il tempo libero. Essa dice: tutto ciò che vorresti fosse fatto a te, fallo tu per primo agli altri. E ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri. Le parole di un animo orientato sul cristianesimo originario dovrebbero essere inequivocabili e sincere in ogni senso. I cristiani delle origini non adulano l'ego del loro prossimo, non fanno lusinga ai loro simili per servirsene per le proprie necessità. Anche nelle situazioni che sembrano senza via di uscita, aspirano a trovare un collegamento e un buon modo di operare insieme. I cristiani delle origini che seguono il Nazareno lavorano in primo luogo non per il proprio bene personale, ma nella comunità e per la comunità, e si impegnano a essere presso il lavoro con i propri pensieri, ad accompagnare il lavoro con i contenuti positivi dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro parole ed azioni, poiché in tutto c'è lo spirito, la vita.
2: I cristiani delle origini sono comunicativi, poiché una vera comunicazione sincera porta alla luce talenti e capacità che, se vengono messi al servizio del bene comune, possono essere importanti. I cristiani delle origini di ogni età imparano a portare responsabilità per sperimentare tramite l'uguaglianza la libertà che porta all'unità vissuta, che è un valore incommensurabile, all'essere insieme. Per i cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario, le parole contenute nel Padre nostro, ci dai oggi il nostro pane quotidiano, significano lavorare insieme per il pane quotidiano, occuparsi insieme delle necessità della vita, includendo comunque la natura e gli animali, poiché tutto vive e fa parte dell'unità universale che è Dio.
1: Dell'unità divina che è pace, fa parte anche la natura, fanno parte gli animali, le piante, fino ad arrivare ai regni dei minerali. Le parole del Cristo Dio, date tramite la sua profetessa e messaggera della pace, dicono a senso. Fate pace con tutti gli animali che vivono nelle acque e nei mari. Fate pace con tutti gli animali che vivono nell'aria, sulla madre terra e sottoterra. Smettete di uccidere gli animali e di cibarvi della loro carne. Egli, il Cristo, ci insegna a fare la pace con i regni della natura e a comprendere che in tutto è presente lo spirito dell'infinito. Il principe della pace, Gesù, il Cristo, tramite la sua messaggera della pace, Gabriele, insegna a noi uomini a comprendere l'unità che è la comunicazione universale cosmica tra la parte più profonda dell'anima di ogni uomo e gli animali e le piante di ogni specie. Vivere in questa consapevolezza significa avere sentimenti e pensieri, parlare e operare in modo sempre più veritiero. È questo che significa seguire veramente Gesù di Nazaret, il Cristo Dio.
3: La via dell'amore per Dio e per il prossimo è la legge che abbraccia ogni cosa. Ogni uomo ha la libertà di decidere se desidera percorrere questa via oppure no. Per farlo non sono necessarie chiese di pietra, né cerimonie, né riti. Le religioni esteriori separano. Infatti ogni religione istituzionale ha il proprio Dio. Chi separa si lega a cose esteriori, a tradizioni ecclesiastiche, a precetti di fede e a tante cose che hanno le loro radici nei riti magici. Questa è la legge applicata da tanti maghi e il loro principio dice separa, lega e domina. La legge dell'amore per Dio e per il prossimo è contrapposta a questa magia. Ciò significa che i cristiani dell'origine si impegnano ogni giorno a vivere nella corrente del cristianesimo originario. Essi sono aperti tra di loro e ciò porta a una comprensione reciproca, dalla quale si sviluppano fiducia e benevolenza.
4: La vita nell'amore per Dio e per il prossimo è unità cosmica. I principi dell'unità cosmica sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, dai quali deriva la giustizia. I cristiani delle origini, in questa corrente del cristianesimo originario, non si isolano verso l'esterno. Vivere nello Spirito di Dio significa essere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. E ciò comporta, tra l'altro, che uno aiuta l'altro secondo la legge della vita, che significa ognuno porti il peso dell'altro, nella misura in cui corrisponde ai cinque principi della vita. Vivere secondo il cristianesimo originario significa seguire il Cristo, il principe della pace, includerlo in tutte le situazioni della vita, per apprendere come ci guida, per percepire la sua guida. Questo è ciò a cui anelano i cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario. Nessun cristiano delle origini è perfetto. Per questo abbiamo il compito di imparare ogni giorno, per divenire sempre più liberi per i compiti della giornata, per raggiungere una visione più profonda delle cose e una maggiore chiarezza per le preoccupazioni e le afflizioni del prossimo e riuscire ad aiutare in modo giusto, soprattutto dove c'è veramente bisogno di aiuto. Di questo fa parte anche il prendersi cura degli animali e delle piante.
3: Tramite la sua profetessa, Gabriele, la messaggera della pace, il Cristo Dio ha dato la base spirituale e divina per tutti i campi della vita, per una nuova umanità spirituale. Per mezzo di Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, è stato dato, per esempio, un concetto scolastico completo e rivoluzionario, nel quale i bambini non ricevono una formazione soltanto per la loro vita da adulti e una qualificazione nelle prestazioni scolastiche, bensì anche in merito ai valori etici e morali della regola di vita d'oro di Gesù di Nazareth, per provare a metterla in pratica e poterla poi realizzare lungo il percorso della loro vita. Imparano ad essere gli uni per gli altri e gli uni con gli altri. Imparano a fare la pace e a mantenere la pace con i loro compagni di scuola e con i loro insegnanti, che sono per loro fratelli e sorelle maggiori. I genitori accompagnano tutte le fasi di sviluppo del bambino, accordandosi con gli allievi e con gli insegnanti. I bambini imparano già presto a esercitare comprensione e benevolenza e raggiungono un senso comunitario che permette loro di seguire il cammino della loro vita come persone dello spirito libero, che sanno portare responsabilità e sviluppare i loro talenti. Il concetto delle scuole Sofia in tutto il mondo viene accolto bene in molte culture e nazioni diverse, sperimentato ed applicato da diverse scuole sotto la propria responsabilità.
1: Anche per il campo della salute, la messaggera della pace, Gabriele, ci trasmette tramite lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. È lui la chiave che, quando siamo colpiti da afflizioni, malattie e sofferenze, può condurre alla salute, al benessere e all'armonia. Tramite la profetessa di Dio, Gabriele, sono state date tantissime meditazioni di guarigione, irradiazioni del Cristo Dio, irradiazioni divine profetiche che sono state trasmesse in tutto il mondo, nelle quali lo Spirito del Cristo Dio stimola le forze di guarigione spirituali nelle anime degli uomini in tutto il mondo, per aiutare il singolo a riconoscere il proprio vero essere e a staccarsi così da pensieri negativi, da pensieri colmi di odio o invidia e da sentimenti di svalutazione nei confronti dei suoi simili e tante altre cose ancora, per imparare così a fare la pace con il suo prossimo, con il suo ambiente, con la natura, le piante e gli animali.
4: Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, trasmettono la guarigione di fede, secondo il cristianesimo originario, grazie alla quale l'uomo può avvicinarsi al proprio essere interiore per ricevere dallo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, per la sua anima e, se possibile, anche per il suo corpo. Per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele, nella sua opera basata su rivelazioni che abbraccia ogni campo, lo Spirito del Cristo Dio ha insegnato e insegna la legge di causa ed effetto. Lo Spirito di Dio ha rivelato, tra le altre cose, come l'uomo dovrebbe vivere per contrapporsi all'egomania che fa ammalare l'uomo e per raggiungere la pace e l'unità con i suoi simili e poter così percepire sempre più l'unità di tutte le forme di vita e ristabilire poi l'equilibrio tra l'anima e l'uomo, ma anche tra l'uomo, la natura e gli animali.
2: Tramite Gabriele, lo Spirito del Cristo Dio ha dato indicazioni anche sulla coltivazione pacifica. Per gli agricoltori, nella corrente del cristianesimo originario, è di importanza essenziale prendersi cura della natura. Ciò significa che considerano la natura come una parte di se stessi, perché comprendono sempre più la grande unità cosmica, la vita in tutta la dimensione dell'essere. Chi coltiva la terra, secondo il cristianesimo originario, si prende quindi cura anche delle creature, degli animali e delle piante e anche della terra. Egli rispetta la natura e lascia alla madre terra il suo ritmo di vita naturale. È grato per i doni della natura che raccoglie senza arrecarle danno e che, come ringraziamento per il suo raccolto, divide con le creature della natura.
4: Gabriele, la messaggera della pace di Dio, trasmette l'armonia e la bellezza dei cieli anche nella progettazione di edifici, sia come abitazioni per gli uomini, sia per piccoli o grandi sale in cui riunirsi, strutture agricole o interi villaggi. Essa ha dato indicazioni per costruire abitazioni con forme incredibilmente belle per gli uomini, forme armoniose e nobili che per quanto possibile dovrebbero essere inserite nella natura. Anche gli interni degli edifici che Gabriele ha contemplato e ha trasferito a un livello più basso per il nostro mondo tridimensionale sono caratterizzati da un'irradiazione elevata e da una bellezza che trasmettono un senso di calore unico nel suo genere. La bellezza e l'equilibrio dello spirito, che chi percorre la via verso il cuore di Dio sperimenta sempre più dentro di sé, si esprime anche nell'esteriore in forme corrispondenti. L'operato creativo di Gabriele si esprime anche nel rapporto con la natura. Sia che si tratti di progettare un giardino di piccole dimensioni o un paesaggio più vasto, Gabriele è in grado di conferire a ogni cosa un carattere unico che esprime la grazia e l'unità originarie. Ulteriori spiegazioni a questo proposito si trovano nel libro L'operato del Cristo Dio e della Sapienza Divina.
1: Secondo la volontà dell'Altissimo, alcuni cristiani delle origini hanno acquistato dei terreni agricoli sui quali è stata e viene sviluppata e applicata sempre più la coltivazione pacifica. Possiamo quindi testimoniare: la terra della pace è molto importante. Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, secondo la volontà dello Spirito del Cristo Dio e collegati a Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, hanno edificato la terra della pace e continueranno ad edificarla e ingrandirla. La Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica dell'amore per il prossimo, La simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali porta avanti questo compito per tutte le fondazioni Gabriele internazionali in tutto il mondo e crea così delle oasi di pace per l'uomo, la natura e gli animali. Nella visione del grande profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno ha annunciato che un giorno la pace della creazione diverrà di nuovo realtà quando la sapienza riempirà la terra come le acque riempiono il mare. La corrente della vita, secondo il cristianesimo originario, tramite lo spirito del Cristo Dio nella nostra epoca, data per mezzo di Gabriele, ha portato la sapienza nella sua pienezza e dona e ricolma la terra con la sapienza di Dio. E da lì essa fluisce in tutto il mondo. In tal modo essa è divenuta la speranza della terra. In questo modo Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del regno di Dio, ha posto le fondamenta per costruire il regno della pace di Gesù Cristo e per la venuta del Cristo Dio in spirito.
2: Già ora, con il più grande sistema di biotopi privato in Europa, creato dalla Fondazione Gabriele Internazionale, è stata dimostrata la possibilità di come la natura si possa riprendere in modo duraturo. Famosi biologhi, con un censimento delle specie presenti, hanno confermato la biodiversità straordinaria della Terra della Pace, documentando così questa biodiversità unica nel suo genere di piante e animali nel cuore dell'Europa, sulla terra della Fondazione Gabriele Internazionale.
3: Gabriele, la profetessa e messaggera della pace di Dio, per volontà dello Spirito del Cristo Dio, ha edificato anche la Biblioteca Sofia, per mantenere pura la parola di Dio per gli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. La ricchezza spirituale che si trova nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello spirito libero di oggi, comprende rivelazioni dello spirito del Cristo Dio e istruzioni spirituali divine date da Gabriele, in libri, pubblicazioni, registrate su CD o come immagini su DVD nel corso di 4 decenni. Da questa pienezza incommensurabile vanno citate in modo particolare le opere di insegnamento divine basilari e fondamentali che hanno una profondità e conoscenze spirituali dettagliate come non sono mai state insegnate prima su questa terra.
4: Si tratta in particolare delle grandi rivelazioni del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Un'altra opera rivelata con spiegazioni date da Gabriele in 5 volumi sono i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La vita degli uomini veramente ricolmi di Dio. In questa grande opera divina che è stata rivelata, il Cristo stesso ha spiegato: «In veste di Gesù di Nazareth parlai della legge della vita senza similitudini a coloro che erano in grado di comprendermi. Per coloro che non erano in grado di comprendermi, le sacre parole erano dei misteri e per questo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è venuto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, affinché mi possano trovare, poiché io mi sono messo in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda».
2: Di importanza fondamentale sono anche gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, la via del discorso della montagna, la via interiore. Un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione dalla scuola della sapienza divina è l'opera L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela inoltre anche in merito a causa ed origine di tutte le malattie. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, parla di questi temi a milioni di persone in tutto il mondo, tramite centinaia di emittenti radiofoniche e televisive, e dona ad ogni persona la ricerca dalla pienezza dello Spirito di Dio.
1: Quale cammino pieno di sacrifici abbia dovuto percorrere Gabriele nella sua vita, una donna del popolo, la messaggera della pace e profetessa di Dio, per poter adempiere il suo mandato proveniente dal Regno di Dio e molto di più, viene descritto nella sua biografia dal titolo L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. E Gabriele è la prova vivente del fatto che Dio non si fa mettere a tacere nemmeno oggi, nella nostra epoca, poiché lo Spirito libero di Dio soffia dove vuole.
4: Cari amici, oggi, dopo quasi 40 anni nel corso del quale lo Spirito del Cristo Dio opera tramite la sua messaggera della pace e profetessa, Gabriele, si può affermare: la corrente del cristianesimo originario scorre su tutta la terra. Sono sempre di più le persone che si risvegliano nello Spirito del Cristo Dio e in tal modo si compie la sua volontà. Sorge il regno della pace del Cristo Dio. Il Consolatore proveniente dai cieli che è stato annunciato, il Principe della Pace, opera tramite la sua profetessa e messaggera della pace, Gabriele, con cristiani delle origini che adempiono passo per passo la volontà del Cristo Dio, di Gesù di Nazareth nella corrente del cristianesimo originario. Cari telespettatori, con queste parole ci congediamo da voi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze, oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano. Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati, su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino. Io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore all'ottava puntata della serie di trasmissioni I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù di Nazaret ci annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che avrebbe condotto l'umanità nella verità tutta intera. Nella nostra epoca possiamo sperimentare come lo spirito di verità, lo spirito libero, avvera la sua promessa. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni 90, lo spirito del Cristo Dio rivelò i suoi grandi insegnamenti cosmici. Sono aiuti per liberarci dalla ristrettezza di un modo di pensare materialistico ed egocentrico e giungere al nostro vero sé, alla nostra eredità divina. Gabriele ci ha dato numerosi esercizi pratici e compiti per questa via che ci aiutano a comprendere in modo più profondo i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste istruzioni sono un aiuto per riconoscere noi stessi e quindi per comprendere meglio anche il nostro prossimo, sia in famiglia, al lavoro o tra gli amici. Anche per noi che presentiamo questi testi di istruzione, i grandi insegnamenti cosmici sono una meta elevata per la quale stiamo imparando e ci esercitiamo ogni giorno, dato che anche noi non siamo perfetti. Gli aiuti pratici che Gabriele ci ha dato dal tesoro delle sue esperienze sono stati pubblicati in una serie di 5 volumi insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret che sono stati rivelati. Come nelle puntate precedenti, anche oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele che è presente qui con noi in studio. Nella puntata precedente abbiamo parlato della preghiera del profondo o preghiera universale e oggi approfondiremo ancora questo tema. Continuiamo ora a leggere.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: chi vive nel profondo dell'interiore, in Dio, è divino. Gabriele ci ha spiegato in merito quanto segue. Sentiamo continuamente parlare della luce interiore. Come possiamo giungere alla luce interiore e restare nell'interiore? Ecco un esercizio per imparare a farlo. Quando vogliamo dire qualche cosa, ci riprendiamo chiedendoci: ciò che vogliamo dire è divino? Perché desideriamo comunicare qualche cosa? Parliamo solo se sentiamo di non volere nulla per noi personalmente. Ce ne accorgiamo se dietro a ciò che vogliamo dire non c'è una spinta o un disprezzo, se non miriamo al nostro vantaggio. Possiamo anche esaminare come comunichiamo, poiché il tipo e la combinazione delle parole, come pure la cadenza e la melodia della frase, ci aiutano a riconoscere se è il nostro ego a comunicare, o forse i suoi strati più profondi, oppure se ciò che vogliamo dire è impersonale e proviene quindi dalla sorgente della vita.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Spesso diciamo: ho già sistemato questo o quello, ho già perdonato, e tuttavia riaffiora continuamente nel mio conscio. Si ripresentano continuamente i vecchi pensieri. Come mai? È possibile che siano ricordi che sono stati risvegliati, per esempio, se il nostro prossimo sta pensando a noi e a quella determinata situazione che è già stata sistemata. Può darsi che essa riviva nel mondo dei nostri ricordi. In tal caso dovremmo esaminarci chiedendoci: come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, in particolar modo nei confronti di quella persona? Se i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono pure, allora diciamo no a questi vecchi pensieri. Ci rivolgiamo al Cristo e preghiamo in modo analogo a come abbiamo già imparato. ci rivolgiamo alla luce interiore e la facciamo fluire attraverso di noi verso il nostro prossimo o i nostri simili ai quali stiamo pensando. Grazie alla preghiera universale i nostri pensieri si allontanano da noi e ci sarà così sempre più facile restare tranquilli in noi. Diamo di seguito alcuni esempi che dovranno servirci a comprendere ancor più profondamente la preghiera universale per poterla eseguire in modo sempre più autonomo. Rendiamoci conto che tutto è contenuto nel tutto e l'anima e l'uomo dovrebbero instaurare la comunicazione con ogni cosa. Infatti, come in cielo, dovrà essere anche sulla terra. Cari amici, ascoltiamo ora un esempio dato da Gabriele per la preghiera universale. Possiamo considerarlo anche come un bellissimo esercizio. Se lo desiderate, fatelo insieme a noi.
1: Ora osserviamo il nostro respiro e ci immergiamo nella luce interiore. Ci rivolgiamo alla luce interiore, all'amore del Dio Creatore. Ci lasciamo ricolmare da amore, forza e sapienza e preghiamo. Eterno, magnifico Padre, Tu sei la luce e la forza in noi. Tu sei lo Spirito onnipresente che pervade e infiamma tutto.
3: Und alles durchglüht.
1: Tu ami la tua creazione, della quale facciamo parte anche noi uomini. Tu sei l'amore, la luce, la patria e la salvezza in ogni cosa.
3: Dein Licht.
1: Inviamo ora ai regni minerali la tua luce che ci dona calore e protezione. Tu scorri attraverso di noi, verso i regni minerali. I nostri pensieri tacciono. Allo stesso modo, possiamo far fluire la luce di Dio verso i regni dei vegetali e degli animali. Ora osserviamo di nuovo il nostro respiro. Ci immergiamo sempre più nella luce. Il sole dell'amore ci avvolge sempre più. Ci rivolgiamo alla luce interiore e ci lasciamo ricolmare sempre più dall'amore, dalla forza e dalla sapienza di Dio. Amato Padre, tutti gli esseri spirituali, tutte le anime e tutti gli uomini sono i tuoi figli. Tu, benevolo, ci hai inviato il tuo Figlio affinché noi ridiveniamo esseri spirituali. Luce della tua luce.
3: Liebe,
1: amore del tuo amore.
3: Kraft,
1: forza della tua forza.
3: Gütiger,
1: buon unico universale. Ricolmaci dalla sorgente della pace e della salvezza. Ricolmaci con il tuo amore, in modo che possiamo sentire che siamo i tuoi figli. Buono ed eterno Padre, la tua luce si irradia attraverso di noi, verso tutti i fratelli e le sorelle su tutta la terra. I nostri pensieri tacciono. Tu, unico universale, irradi verso i nostri fratelli umani attraverso di noi. Lasciamo che lo Spirito irradi, senza pensare. Lo Spirito irradia.
4: Abermals beobachten wir unseren Atem.
5: Osserviamo di nuovo il nostro respiro, rivolgendo la nostra attenzione al nostro interiore. Sentiamo come la calma e la pace ci pervadono.
4: Es ist die Antwort der Liebe.
5: È la risposta dell'amore.
4: Wiederum rufen wir das mächtige Licht in uns.
5: Richiamiamo di nuovo la luce potente in noi e la preghiamo di infiammarci.
4: Ewige Sonne,
5: eterno Sole, tu, bontà e calore,
4: du Liebe,
5: tu, amore e misericordia,
4: du Vater,
5: tu, Padre,
4: du geliebtes,
5: tu, diletto tu delle nostre anime.
4: Du bist uns so nahe,
5: tu ci sei così vicino,
4: weil wir deine
5: perché
4: Kinder
5: noi
4: sind.
5: Siamo tuoi figli.
4: Du durchströmst uns mit der Kraft der Himmel,
5: tu ci pervadi con la forza dei cieli, che è la nostra eredità spirituale. Tu ci infiammi e ci fai risplendere nel tuo amore, che è il nostro vero essere. Eterno e buono. Grazie alla tua eterna forza, entriamo ora in comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dell'eterno essere.
4: In uns öffnen sich die Himmel,
5: si aprono in noi i cieli, le regioni dall'ordine fino alla misericordia.
4: Das Licht des All-Einen,
5: la luce dell'unico universale ci permea e si irradia attraverso di noi, instaurando la comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dei cieli.
4: Wir lassen die Liebe strömen.
5: Lasciamo fluire l'amore attraverso di noi. I nostri pensieri tacciono.
4: Wir dürfen die Verbindung tief.
5: Possiamo sentire il collegamento nel profondo della nostra anima.
4: Wir dürfen empfangen.
5: Possiamo ricevere.
4: Wir senden himmelwärts heim.
5: Noi trasmettiamo verso i cieli, verso casa.
4: Wir empfangen vom Himmel, von daheim.
5: E riceviamo dai cieli, da casa.
4: Vater,
5: Padre,
4: du unsere Wonne,
5: tu, nostra delizia e nostra felicità.
4: Bruder, du unser Erlöser,
5: fratello, tu nostro Redentore e nostro amico.
4: Wir danken dir, Vater.
5: Ti ringraziamo, Padre.
4: Wir danken dir, Bruder.
5: Ti ringraziamo, fratello.
4: Von ganzem Herzen Dank.
5: Grazie di tutto cuore.
4: Dank für das Sein.
5: Grazie per l'essere.
4: Dank für die Erlösung.
5: Grazie per la redenzione.
4: Danke für den
5: Grazie
4: inneren Weg.
5: Per la via interiore.
4: Danke.
5: Grazie per l'eterna patria.

0: Cari amici all'ascolto, possiamo ora lasciare agire su di noi queste parole che Gabriele ci ha dato come esempio per la preghiera universale e continuare a leggere dal libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Il Cristo dice, egli, e si intende l'uomo in Dio, irradia la legge eterna, ciò che è puro, bello, fine, l'amore assoluto, l'essere che egli è. Ascoltiamo le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito. Se durante il giorno ci siamo ripresi nel nostro modo di parlare e di pensare, esaminandoci e chiedendoci, i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, ossia divini, oppure sono egocentrici, allora alla sera potremo percepire noi stessi come ci sentiamo. Percepire il nostro sé significa che percepiamo noi stessi, come è stato e com'è il nostro ritmo fisico, come è stato e com'è il nostro atteggiamento interiore ed esteriore, come è stato e com'è il nostro comportamento. Possiamo esaminarci anche guardandoci allo specchio. Cosa riflettiamo? Cosa irradiamo? Se durante il giorno facciamo con coerenza questo esercizio, sperimenteremo piccoli e grandi miracoli. Alla sera ci ritroveremo come una persona completamente diversa. Questi esercizi ci fanno riconoscere in che modo meraviglioso e con quale rapidità lo Spirito di Dio può agire in noi e su di noi. Sperimentiamo la vicinanza di Dio. Cari amici, questi esercizi sono veramente un grande aiuto per noi. E noi che stiamo leggendo da questo libro ne siamo molto grati, perché anche noi, come già detto, non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi.
1: L'eterna legge, ciò che è puro, bello, nobile, fine, l'amore assoluto irradia ciò che viene emanato da colui che è ricolmo di Dio e lo irradia di nuovo a lui e attraverso di lui. Così dice il Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Cari telespettatori, care telespettatrici, ciò che emana colui che è ricolmo di Dio si irradia di nuovo in lui e attraverso di lui, in base al principio trasmettere e ricevere. Sentiamo spesso parlare dell'essere. L'essere è il divino in ogni cosa. Solo quando avremo raggiunto la comunicazione divina con ogni cosa, dato che tutto è in tutto, vivremo nell'essere. Vivere nell'essere significa quindi vivere nel profondo del nostro interiore. Gli esercizi appena descritti ci aiutano a sperimentare che cosa significhi vivere in noi e dare dall'essere, dalla fonte, tramite la comunicazione con la forza universale in ogni cosa. Sentiamo spesso parlare della purezza. Raggiungiamo la purezza dell'anima tramite sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche. Da ciò scaturisce la bellezza interiore. L'anima e l'uomo raggiungono quindi la bellezza.

0: libertà ai suoi simili.
1: Dann ist der Mensch edel.
0: E l'uomo diviene nobile e fine, perché l'anima è divenuta pura.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, accogliamo ancora una volta consapevolmente in noi questa frase e lasciamola vibrare dentro di noi, poiché essa racchiude in sé tanti aspetti molto importanti.
1: Das ewige Gesetz,
0: l'eterna legge, la purezza, la bellezza, ciò che è nobile e fine, l'amore assoluto, irradia ciò che viene emanato dall'uomo ricolmo di Dio, di nuovo a Lui ed attraverso di Lui.
2: Un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio dice: l'essere puro vive nell'essere, che è eterno, e dà la propria esistenza nell'eterno essere, dato che egli stesso è l'eterno essere, l'eterna legge, Dio. La purezza, la bellezza, la libertà, ciò che è nobile e puro, l'amore altruistico. L'essere puro è l'essere nella corrente universale, in Dio, nell'essere. Ascoltiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito. La purezza è la nostra vera vita. Se ci allontaniamo dalla nostra vera vita, dalla purezza, dalla bellezza, dall'eterno essere, creiamo la nostra vita apparente che è costituita dalla legge del nostro ego. È il riflesso, l'eterno io sono, trasformato e portato ad un livello inferiore. Noi stessi abbiamo creato tutto ciò che il nostro modo di percepire, pensare, parlare, agire e volere umano, vale a dire con i nostri aspetti dell'umano o del peccato. La legge del nostro ego che avvolge solo noi stessi e che è memorizzata nel computer causale, negli astri, viene definita globalmente la legge di semina raccolta. Quindi raccoglieremo ciò che seminiamo. Questo trasmettere e ricevere causale continuerà fino a che avremo ampiamente raggiunto la purezza della nostra anima. Nella purezza si trova la bellezza e nella bellezza a sua volta la purezza. Ambedue si irradiano e apportano la libertà. Nella purezza, nella bellezza e nella libertà si trova ciò che è nobile, fine, che è l'amore altruistico.
3: Cari amici, ascoltiamo altre parole del Cristo tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Il Cristo dice: le anime incolpate nelle sfere di purificazione e quelle incarnate gravate di colpe, gli uomini, non vivono quale essere e non si muovono nemmeno nella corrente dell'essere. Per aiutarci a comprendere meglio questa frase, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quindi questo vuol dire che, fino a che siamo gravati di colpe, parti della nostra eredità spirituale, del nostro vero essere, sono ricoperte e per questo non ritroviamo l'origine della nostra vita. Per poterci immergere di nuovo nella corrente di Dio, per vivere quali gocce purificate nell'oceano, in Dio, dobbiamo percorrere la via dell'autoconoscenza. Dobbiamo imparare a capire noi stessi. Infatti, solo se capiamo noi stessi, con il tempo riconosceremo anche noi stessi. Se impariamo a capirci, giungeremo anche ad avere comprensione per i nostri simili. In tal modo, purifichiamo la nostra anima e troviamo accesso al nostro prossimo. Infatti, il nostro

0: prossimo, la parte positiva del nostro prossimo è una parte del nostro vero essere, della nostra eredità divina. Solo in questo modo, attraverso l'autoconoscenza e la comprensione, maturiamo e cresciamo nel nostro interiore, raggiungiamo il collegamento con il nostro prossimo e la comunicazione con i regni della natura. Comprenderemo così anche che cosa significhi sviluppare la comunicazione con l'universo infinito, perché noi siamo figli dell'universo, eredi dell'infinito, esseri che racchiudono in sé tutto l'essere.
1: Il Cristo dice: chi non vive in Dio vive nel mondo che egli stesso si è creato e che è costituito dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni umane, che egli definisce il suo essere e il suo sé. Questo è il piccolo mondo dell'ego umano. E Gabriele ha spiegato in merito. Riconosciamo quindi come l'avversario ha invertito queste sublimi parole. Il nostro piccolo mondo, il mondo dell'ego di ciascuno, costituito dalle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni umane, lo chiamiamo il nostro essere e il nostro sé. Tuttavia, non è l'eterno essere. Nel nostro essere umano c'è il mio, che comporta la delimitazione nei confronti dell'eterno essere. Nel nostro sé umano è contenuto il concetto di a me, che è di nuovo una limitazione. A causa dell'egocentrismo umano, del mio e a me, ci siamo rinchiusi in un mondo bozzolo di cui parleremo in seguito. Vediamo quindi come la luce e l'ombra sono vicinissime. Le parole che vengono espresse dalla realizzazione e dall'adempimento della legge eterna racchiudono in sé il divino, la luce e la forza. Le parole che non sono infiammate dallo spirito dell'amore, che non vengono vissute da noi, esprimono invece il nostro infimo sé. Dio parla dell'eterno sé, dell'eterno essere. L'inversione dice il nostro essere umano, il nostro sé umano. Cari amici, con queste spiegazioni possiamo riconoscere che quando parliamo di aspetti umani, intendiamo sempre ciò che è riferito all'ego e che è in fondo un aspetto del peccato.
2: Cristo
0: parla ancora nei suoi grandi insegnamenti cosmici dell'esistenza dell'uomo che non vive in Dio. Egli dice: egli vive e si muove in questo piccolo mondo e crede di avere la propria esistenza solo lì. Vede poi solo con gli occhi del suo piccolo mondo, che è paragonabile ad un bozzolo. In tal modo vede anche solo il piccolo mondo del bozzolo del suo prossimo. Egli vede solo la superficie della vita, il riflesso, dato che vive solo esteriormente e si muove solo nel suo piccolo mondo, nel suo bozzolo, che egli stesso ha intessuto con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole ed azioni gravate di colpe. Questo è il suo stato di coscienza. Gabriele ci spiega: noi uomini, condizionati dalla limitatezza del pensiero materialistico ed egocentrico, percepiamo, pensiamo, parliamo ed agiamo in base a questo stato di coscienza. Non riusciamo a vedere oltre e tantomeno riusciamo a comprendere più di quel tanto. Ciò che abbiamo sviluppato è il nostro stato di coscienza. E tale è anche la luce della nostra coscienza, che irradia anche solamente quello che è il nostro stato di coscienza, vasto oppure ristretto in base alla nostra limitatezza. Dato che viviamo nel fascio di luce che noi stessi ci siamo creati, sperimentiamo sempre noi stessi, in base alla nostra irradiazione di coscienza. Osserviamo quello che pensiamo, che cosa esprimiamo e come lo esprimiamo. Tutte queste cose ci dicono chi siamo. Se con le nostre sensazioni ed i nostri pensieri giriamo solo attorno a noi stessi, viviamo in un mondo bozzolo e vediamo il nostro prossimo solo nel fascio di luce del nostro ego umano. I nostri simili passano accanto a noi e noi non li riconosciamo. Non li percepiamo come fratello e sorella nello spirito del Signore, perché approviamo solo noi stessi, dato che vediamo solo il nostro piccolo mondo. Questo piccolo mondo è il patrimonio dei nostri pensieri e questo patrimonio lo chiamiamo verità.
2: Cari amici, nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: i fili del piccolo mondo del bozzolo sono nel contempo le pareti che egli guarda e che definisce la verità. Dato che guarda solo le pareti del suo piccolo mondo, vede solamente le pareti del piccolo mondo del suo prossimo. Vede quindi solo negli specchi della verità e non la verità stessa.
3: Sieht also nur in die Spiegel der Wahrheit und schaut nicht die Wahrheit selbst.
2: Gabriele ci spiega. Da ciò risulta la distorsione della verità. Che cosa sono le pareti? Le cosiddette pareti sono l'irradiazione dell'aura, sono le varie sfaccettature della luce della nostra anima. Infatti ciò che è memorizzato nelle particole della nostra anima, luce o ombre, si irradia attraverso il nostro corpo e forma l'aura, la corona. La nostra aura è allo stesso tempo il fascio di luce della nostra coscienza. Riusciamo ad afferrare fino ad un certo punto solo ciò che la nostra anima irradia e parliamo solo riferendoci a questo. Non possiamo andare oltre. La nostra aura è basata sul potenziale di irradiazione che può essere di luce o di ombre. Questa è la luce della nostra coscienza. Questo è il nostro stato di coscienza.
1: Il Cristo continua dicendo: egli, sia l'uomo, parla della verità e intende con ciò il riflesso della verità, ciò che lui stesso ha immesso, ciò di cui egli stesso si è avvolto e in cui crede, perché è solo questo che vede. Crede quindi solo a ciò che vede e lo definisce la verità. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Il nostro linguaggio è un linguaggio costituito da immagini. Ogni immagine mostra il nostro stato di coscienza. Innumerevoli pensieri si susseguono rapidamente nel nostro cervello giorno dopo giorno. Come i pensieri passano per la nostra testa, anche le immagini passano attraverso di noi e segnano la struttura delle nostre cellule. Dato che in genere viviamo ancora in modo inconsapevole, cogliamo ben poco del linguaggio delle nostre immagini e in tal modo ci lasciamo sfuggire e non utilizziamo le molte possibilità che ci vengono date per riconoscerci. Vivere in modo consapevole significa raccogliere le forze della nostra coscienza in quel determinato momento, concentrandole su quello che stiamo facendo in quel momento. Vivere in modo consapevole significa quindi vivere in modo concentrato.
2: Continuiamo a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Ripromettiamoci quindi di vivere in modo concentrato, di fare tutto in modo concentrato. Concentrazione significa: i nostri pensieri sono presso il nostro lavoro, presso l'attività che stiamo volgendo in quel determinato momento, o presso quello che stiamo dicendo. Così facendo la nostra vita si svolge in modo più cosciente e ci accorgeremo ben presto se ci sono pensieri che ci assillano. Essi bussano e toccano la radiazione della nostra concentrazione e vogliono comunicarsi a noi. In tal caso dovremmo soffermarci brevemente, lasciar affiorare i pensieri e guardare nel mondo di questi pensieri. Infatti, essi si presentano a noi sotto forma di immagini. Siamo noi che ci siamo creati queste immagini, che sono una parte della nostra vita. Anche in questo modo possiamo riconoscere rapidamente chi siamo. Se utilizziamo l'energia della giornata per sistemare ciò che va sistemato oggi, si dilaterà anche l'irradiazione della nostra coscienza, il fascio di luce della nostra coscienza.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni. I pensieri che trasmettono verso di noi e ci toccano possono anche provenire dai nostri simili. In questo caso sono però solo pensieri fugaci che non ci agitano e che possono però dirci qualcosa, dato che non esiste il caso. Se invece essi bussano e toccano continuamente l'irradiazione della nostra concentrazione, significa che in noi c'è qualcosa che dovremmo sistemare. Pensieri, sensazioni o sentimenti possono anche provenire dallo strato della nostra coscienza spirituale sviluppato fino a quel momento. Sono impulsi che ci vogliono stimolare a svilupparci ulteriormente, ad eliminare ciò che limita la nostra anima e che grava su di essa. Anche questi pensieri o sentimenti bussano e toccano l'irradiazione della nostra concentrazione. Si fanno sentire per essere sistemati. Soffermiamoci brevemente. Cogliamo le immagini dei pensieri. Che cosa ci vogliono dire? Questo è ciò che va sistemato.
1: Cari amici, ci troviamo nella scuola di vita terrena. L'energia della giornata porta ad ogni uomo i suoi compiti individuali che egli deve affrontare in base a ciò che lui stesso ha immesso un tempo negli astri. Quindi incontriamo i nostri aspetti umani giorno dopo giorno. Gli aspetti umani sono il nostro infimo essere, il nostro infimo sé. Dobbiamo trasformare con il Cristo l'infimo sé, l'infimo essere. In tal modo giungiamo all'eterno essere, al nostro vero sé e con ciò alla nostra eredità divina. Vediamo quindi che tutto l'infinito è basato sul principio trasmettere e ricevere. Viene trasmesso verso di noi e noi riceviamo.
4: Wir senden,
1: noi trasmettiamo e riceviamo.
4: Das ganze All ist
1: tutto l'universo è una potente rete di comunicazione in cui ognuno di noi è collegato. Cari amici all'ascolto, impariamo quindi dai compiti che l'energia della giornata ci presenta e potremo essere certi che ci aspettano giornate interessanti e intense. Per riuscire a cogliere ciò che l'energia della giornata ci vuole dire, Gabriele ci ha consigliato, tra le altre cose, che vivere in modo consapevole significa vivere in modo concentrato. Chi lo desidera può quindi provare a farlo. Vi invitiamo ad accompagnare queste trasmissioni con il libro dal quale sono tratte. È il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, un libro che potete trovare in libreria o in internet. Se desiderate comprendere come possiamo liberarci dal nostro bozzolo, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata di questa serie di trasmissioni, nella quale potremo ancora imparare insieme. Vi auguriamo ogni bene e ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il padre della menzogna. Se osserviamo con occhio critico tutto ciò che avviene in questo mondo e ci rendiamo conto dell'indicibile brutalità che dilaga sempre di più, non possiamo che rabbrividire pensando a come gli uomini infieriscono in modo spietato e violento l'uno contro l'altro, popolo contro popolo, ideologia contro ideologia. La crudeltà e la brutalità spietata che si manifestano nel modo di agire di alcune persone non risparmia nemmeno il rapporto con la natura, il modo di trattare gli animali e le piante. Ovunque volgiamo il nostro sguardo, non vediamo che depauperamento, sfruttamento, violenza. Si ricorre a tutte le possibilità immaginabili per raggiungere gli scopi che gli uomini si sono posti, ovvero per dominare la terra e tutto ciò che vive su di essa, e mettersi al di sopra di ogni cosa, come presunti signori della creazione. In particolare gli animali, che spesso hanno una capacità di percepire e una sensibilità superiori a quella dell'uomo, soffrono in modo indicibile a causa della durezza dei sentimenti degli uomini, della mancanza di empatia per le creature di Dio. Milioni e milioni di animali vengono derubati del loro desiderio naturale di vivere e sono costretti a vegetare tristemente, ammassati in luoghi sudici e miseri, fino a quando arriverà il momento in cui verranno sacrificati, con una morte cruenta nei macelli, per il palato degli uomini. Perché avviene tutto ciò? Come mai non esiste quasi più alcun sentimento di empatia o di pietà per queste creature che sono in grado di percepire? Com'è possibile che ci siano solo poche persone che si impegnano per la creazione che soffre, per gli animali che sono in balia, senza poter far nulla, dello sfruttamento a sangue freddo da parte del cosiddetto signore della creazione, cioè l'uomo?
1: Tante, moltissime persone sono diventate indifferenti nei confronti della sofferenza dei loro simili, ma anche verso le grida di sofferenza che risuonano senza tregua dalle strutture di tortura che sono i ghetti creati dagli uomini per gli animali. Con queste grida essi ci chiedono sconcertati: voi uomini, ai quali noi volgiamo il nostro sguardo, quali nostri fratelli e sorelle maggiori, perché ci infliggete tutta questa sofferenza? Che cosa vi abbiamo fatto? La maggior parte degli uomini rimane sorda a questa richiesta di aiuto, a questo lamento silenzioso e alla sofferenza delle creature che vivono con noi. Considerano questo comportamento privo di qualsiasi etica e morale come una cosa normale. Solo pochi si chiedono: ma è giusto che infliggiamo tutte queste sofferenze agli animali? E ancora meno si chiedono: tutto ciò corrisponde alla legge della vita, alla volontà dell'Eterno Creatore, del quale Gesù ci ha parlato, come un Dio dell'amore e dell'unità? Da dove proviene quindi la brutalità in questo mondo nei confronti di uomini, ma anche verso gli animali indifesi, la cui esistenza sulla terra è spesso un'unica sofferenza che viene imposta loro dagli uomini? Gesù, il Cristo, in veste di Gesù di Nazaret, ci ha insegnato il collegamento con tutto l'essere, l'unità della creazione del grande spirito universale che regna ovunque, che egli ci ha descritto semplicemente come nostro padre. Desideriamo ora approfondire quale dono incommensurabile è stato il suo atto di redenzione con questa trasmissione sul tema L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il padre della menzogna. In tutti i tempi, le religioni istituzionalizzate hanno cercato di mettere una museruola alla parola profetica e di condurre la massa degli uomini su una strada errata, mettendo a tacere i loro sentimenti e la loro coscienza con dei riti ecclesiastici e con dei culti che vengono celebrati da secoli. Solo poche persone, mistici e uomini e donne illuminati, hanno compreso il messaggio di Gesù di Nazareth e l'atto di redenzione da lui compiuto sul Golgota. Le istituzioni ecclesiastiche che hanno preso piede hanno messo sugli insegnamenti semplici dell'amore per Dio e per il prossimo una struttura confusa di dogmi e li hanno così in tal modo gli insegnamenti li hanno falsificati. Ci sono sempre stati uomini e donne illuminati che si sono contrapposti a questa conformazione nebulosa che è degenerata fino a diventare come un Moloch di potere. Essi sono sempre stati perseguitati, calunniati e molte volte uccisi in modo cruento.
2: Ma lo spirito della verità non si lascia mettere a tacere. Lo spirito della verità che venne annunciato già da Gesù, il Cristo, si contrappone ai presunti misteri di Dio per i quali le istituzioni ecclesiastiche si fanno pagare ingenti somme. Per mezzo dello spirito della verità che dal 1975 ci parla per mezzo di Gabriele, la sua profetessa, la messaggera di Dio, le descrizioni su Gesù in merito alla sua vita sulla terra e ai suoi insegnamenti vengono liberate dalla struttura confessionale e deformante in cui sono state rinchiuse. Soltanto oggi, grazie alle spiegazioni date da Gabriele, ci è possibile comprendere in modo completo il vero significato della vita sulla terra di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, e del suo atto di redenzione. Gabriele ci spiega questi eventi cosmici nella misura in cui essi possono essere descritti con le nostre parole limitate alla dimensione tridimensionale. Chi si libera dall'influsso dogmatico della fede istituzionale non può fare a meno di chiedersi che significato hanno la vita e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth per la mia vita. Che cosa ci ha portato veramente Gesù? Gesù di Nazareth visse la legge del regno di Dio, personificò la nobiltà dello spirito ed era pervaso dal suo mandato divino che consisteva nel ricondurre tutte le anime, tutti gli uomini nell'eterno essere, nel regno di Dio. Egli insegnò a noi uomini che il regno di Dio è insito in noi e ci indicò la via che ogni uomo può percorrere per dischiudere questo regno interiore, adempiendo passo per passo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, in piena libertà, senza riti, senza dogmi, senza religioni esteriori. Questi suoi insegnamenti semplici sono stati distorti dalle istituzioni o addirittura deturpati e stravolti nel loro contrario. Anche la provenienza di Gesù, il suo atto di redenzione, il suo mandato, di questo ne sono convinta, sono stati falsificati con la struttura di dogmi istituzionale fino a renderli irriconoscibili.
0: Cari amici, prima di iniziare con la spiegazione del vero significato dell'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, vogliamo leggere insieme alcuni testi tratti dagli scritti tramandati nella Bibbia, che dimostrano che Gesù di Nazareth spiegò in modo chiaro e inequivocabile quale fosse il suo mandato divino, da dove provenisse e quale fosse la sua destinazione, e che egli denunciò inoltre, in modo inequivocabile e con parole forti, la degenerazione di tutti coloro che si erano messi contro Dio. Leggiamo dei testi tramandati. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
3: wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die
0: Farisei, allora i farisei gli dissero, tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro, anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Sono io che testimonio di me stesso ed anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora, dov'è tuo padre? E Gesù rispose, voi non riconoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Parlando con i farisei, Gesù continuò dicendo, ed egli disse loro, voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E quindi Gesù disse loro, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete chi io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato.
3: E
0: colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono.
1: Ci sono state tramandate anche le seguenti parole che Gesù di Nazaret rivolse a coloro che lo perseguitavano. Egli disse, so che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio. E voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Ed essi rispondendo gli dissero, il nostro Padre è Abramo. E Gesù disse loro, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Voi fate le opere del Padre vostro. Perciò gli dissero, noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, Dio. Allora Gesù disse loro, se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, poiché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto quindi da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete in grado di ascoltare la mia parola. Voi provenite dal diavolo. Egli è vostro padre. E volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu un omicida fin dal principio. E non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince del peccato? Se dico la verità, perché non mi credete?
4: Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht?
1: Chi proviene da Dio Ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Cari amici, un menzognero e un omicida fin dal principio. Sono parole pesanti e più che chiare di Gesù il Cristo poco prima di essere fatto prigioniero a Gerusalemme. Partendo da queste parole, in questa trasmissione desideriamo seguire le tracce di questo menzognero e omicida fin dal principio. Per farlo sono necessarie alcune spiegazioni che riguardano l'origine nel regno di Dio. Gesù disse: «Io vengo dall'alto, mentre voi venite dal basso». Con il cosiddetto principio di cui parlò Gesù, il Cristo, non si intende l'inizio della creazione spirituale, della dimensione dell'essere spirituale puro, bensì l'inizio della caduta, quando alcuni esseri spirituali si allontanarono da Dio. Per comprendere meglio queste correlazioni, ci può essere di aiuto un breve riassunto di una grande visione spirituale che ci è stata spiegata nella Scuola della Sapienza Divina da Gabriele, in particolare nell'opera di istruzione e di insegnamento dal titolo «L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale». Dio è Spirito. La sua creazione è il regno di Dio che è di sostanza sottile. L'etere di luce infinito e inesauribile è la sostanza primordiale dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, Dio, attinge da forma. Il regno dell'eterno è il regno dell'unità, dell'intelligenza primordiale, dell'amore universale. È vivificato da forme di vita spirituali che vengono create e prendono forma tramite il soffio di Dio nella culla del creato, in cui ha origine e prende forma la creazione dell'eterno essere. La culla del creato è costituita dal corpo di nascita e dalle sfere di evoluzione delle forme di vita spirituali. È suddivisa in quattro livelli di evoluzione nei quali la vita creata da Dio passa attraverso tutte le forme di vita spirituali, dal primo atomo spirituale, attraverso i minerali spirituali, alle piante e agli animali spirituali, fino a maturare e divenire un bambino spirituale che prende sempre più forma. Nel corso di cicli di una lunghezza inimmaginabile, la vita che sta prendendo forma si evolve di livello in livello per diventare un bambino spirituale completo. In questo modo, sempre nel corso di cicli, si forma poco a poco il nucleo centrale, l'essenza universale della vita, l'unità universale in tutti e in tutto. Sul quarto livello, il futuro bambino spirituale viene elevato da una coppia di duali nella figliolanza spirituale, affinché possa poi dischiudere dentro di sé tutte le forze dell'infinito come bambino spirituale. Quale essere spirituale raggiunge poi il livello di coscienza completo della figliolanza di Dio. Vive nella comunicazione cosmica universale dell'essere, poiché ha dischiuso in sé tutte le sfaccettature della vita.
0: Queste, in forma breve e riassuntiva, alcune spiegazioni in merito all'evento della creazione nell'eterno essere. Se desiderate approfondire questo tema, vi consigliamo il libro «L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale», nel quale si spiega, tra le altre cose, come si giunse all'evento della caduta. Desideriamo ora riassumere alcune spiegazioni in merito. Alcuni esseri spirituali si allontanarono dall'unità divina cosmica, invertendo il principio divino dell'unità che dice collega e sii, e creando il principio separa, lega e domina. Molti altri esseri divini si unirono ai primi esseri ribelli. si allontanarono sempre più da Dio e di conseguenza la loro struttura si raddensò sempre di più. Nel corso di periodi di tempo inimmaginabilmente lunghi, ciò portò alla nascita della forma grossolana dell'uomo. Fin dall'inizio, il pensiero satanico della caduta si oppose alla vita divina, che si dispiega incessantemente dall'amore di Dio nella culla del creato e in cui prende forma la creazione. Soltanto prendendo in considerazione l'evento della caduta, dalla prospettiva del grandioso evento della creazione, potremo intuire, almeno in parte, il significato profondo delle parole di Gesù, il Cristo, riassunto nella frase: voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità. Il pensiero della caduta, che consiste nel voler essere più grande di Dio per impossessarsi della sua creazione, è la volontà satanica dell'avversario di Dio, una dichiarazione di guerra contro Dio. Fin dall'inizio della caduta, sino al periodo in cui si formò a poco a poco la creazione materiale e addirittura fin nel presente, le forze avversarie di Dio hanno sempre cercato e cercano di distruggere la culla del creato, in cui prende forma la creazione, per eliminare ogni forma di vita che viene alitata dal soffio di Dio, e creare poi secondo i propri desideri e concetti contrari alla legge di Dio. A causa dell'allontanamento da Dio, anche i mondi della caduta si raddensarono sempre di più e divennero strutture sempre più grossolane, fino ad arrivare alla creazione grossolana della dimensione materiale.
1: Anche il cosmo di materia grossolana viene alitato dal soffio di Dio. La sua forza e il suo amore sono l'energia di sostegno che fluisce incessantemente verso ogni forma di vita. Tutto ciò che viene sostenuto dal soffio di Dio è stato creato da Lui e viene mantenuto in vita tramite il suo soffio vitale. Nel minerale sono sopiti gli aspetti dell'essere divino, nelle piante, che sono legate al luogo in cui si trovano più degli animali, vive il soffio di Dio. Esse sono suddivise in collettivi e si sviluppano poco a poco verso forme di vita più elevate. Gli animali respirano il soffio di Dio, come noi uomini. Cari amici, Dio, l'Eterno, è colui che dona la vita. Egli non toglie il soffio a nessuna delle sue forme di vita. Non ricusa la pianta,

0: la sua creazione. È l'imperversare dettato dall'odio proprio del padre della menzogna, che fu un omicida fin dall'inizio. Tutte queste menzogne sono state la base per giustificare innumerevoli riti di olocausto, hanno fatto sì che l'immagine del capro espiatorio, che influenza ancora tante persone, anche perché fino ad oggi viene presentata dalla Chiesa come dogma, quale presunta parola di Dio, e venga così attribuita a Dio. Perfino la morte cruenta e crudele di Gesù, il Cristo, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, sarebbe stata un sacrificio espiatorio necessario per riconciliare Dio con gli uomini peccatori.
1: Ancora oggi, in moltissime raffigurazioni ecclesiastiche, il cadavere è ancora appeso in croce e in tal modo non si prende sul serio e si schernisce il Cristo Dio, nostro Redentore, nella nostra anima. Gesù di Nazareth venne crocefisso e Gesù, come uomo, venne ucciso su incarico della casta sacerdotale di allora. Nei secoli successivi, le forze avverse hanno crocefisso i suoi insegnamenti, ricoprendoli con i loro riti e culti pagani e con la definizione di cristiani. Le istituzioni hanno sostituito il suo insegnamento semplice dell'amore per Dio e per il prossimo con dogmi, riti, culti e insegnamenti ecclesiastici, inchiodando così in croce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Per questo motivo, ancora oggi, nelle istituzioni, il cadavere di Gesù di Nazareth è ancora simbolicamente appeso in croce, come simbolo della presunta vittoria su Gesù, il Cristo, e sui suoi insegnamenti. L'obiettivo omicida delle forze avverse, che è quello di dissolvere la creazione, si rispecchia fin dall'inizio anche negli eccessi umani delle cosiddette religioni. Omicidi e menzogna, falsità, maltrattamenti e crudeltà sono fin dall'inizio il piano a ciò che aspira a raggiungere colui che, come disse Gesù, viene dal basso. Egli lo definisce come il diavolo. Dio, l'Eterno, è per la vita, è per le sue creature e crea incessantemente nuova vita che assume forma e prende dimora nell'infinito regno eterno dell'amore. E l'avversario, che è stato un omicida fin dall'inizio, ha voluto e vuole impedire tutto ciò.
0: L'Eterno, Dio, ha inviato continuamente i suoi esseri di luce dal regno dell'Eterno Essere. Messaggeri di luce che hanno portato agli uomini la via della verità. Essi sono stati continuamente perseguitati, calunniati, scherniti, fino ad essere uccisi. La persecuzione non terminò con la morte terrena dei profeti di Dio. Le calunnie diffuse dal menzognero continuarono a protrarsi nella falsificazione della parola data da Dio, insinuando nel bene spirituale divino contenuti adeguati agli scopi di colui che fu un menzognero fin dal principio. Egli perseguì queste mete tramite la casta sacerdotale, che istituì religioni e culti, che si mise al servizio dell'avversario e non di colui che inviò i messaggeri di luce, il creatore di ogni forma di vita. Fin dall'inizio, colui che è sempre stato un menzognero e un omicida ha creato un'immagine di Dio che corrisponde a lui stesso e non all'essere dell'Eterno, che è bontà, mitezza e amore, che è la vita e la verità. Si legge in Giovanni, l'avversario, che fu un menzognero e un omicida fin dal principio, creò un'immagine terribile del suo Dio.

0: vendicatore, punitore, avido di sacrifici cruenti, che si compiace del dolore e della sofferenza dei suoi figli. Egli è stato e viene ancora oggi descritto in questo modo. Si tratta dell'immagine distorta, raccapricciante, che scaturisce dall'essere del padre della menzogna e non dal padre dell'amore di cui ci ha parlato Gesù il Cristo.
1: Cari amici, che cosa ci ha portato Gesù, il Cristo, che sul Golgota divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini? Egli fu maltrattato nel modo più terribile dalla controparte, deriso e schernito con l'intenzione di fare in modo che lui, il grande spirito, il principe della pace, il coregnante dell'eternità, cedesse alla tentazione e non avesse più fiducia in Dio. Ma egli rimase fermo e saldo nel suo mandato, che aveva accettato da Dio e di cui erano consapevoli sia la sua anima luminosa, sia lui stesso come uomo. Egli dovette sopportare tutte le umiliazioni, i maltrattamenti, le torture e la sofferenza che gli vennero perpetrati dagli esecutori delle tenebre. Già prima di essere fatto prigioniero, sapeva che cosa lo aspettava. Ricordiamo cosa disse Gesù di Nazaret. Perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. E disse inoltre, voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Ma colui che mi ha mandato è veritiero, e io dico al mondo le cose che ho udito da lui. Con queste parole, Gesù, il Cristo, espresse in modo chiaro quale fosse il mandato per la sua vita terrena. Il Cristo Dio venne dall'alto, dal regno di Dio, che non è di questo mondo, per portare a noi uomini ciò che percepiva da colui che egli chiamava semplicemente Padre, da Dio, l'Eterno, l'intelligenza universale, il Creatore di tutto l'essere. Egli insegnò le leggi dell'Eterno Essere, che ci sono state tramandate nella loro essenza nel discorso nella montagna, e adempì la volontà dell'Eterno. Alla base della sua vita sulla terra, come per la vita e per l'operato di tutti i veri profeti di Dio, c'era quindi un mandato proveniente dai cieli, dall'alto, che consiste nel ricondurre tutte le anime e tutti gli uomini nell'Eterno Essere, nella nostra eterna patria. Tramite i grandi profeti di Dio che vennero prima di lui, che gli prepararono le vie e trasmisero per molti secoli la parola di Dio all'umanità, gli uomini avrebbero potuto imparare a vivere in modo conforme alla volontà di Dio.
0: In tal modo Gesù, il Cristo, il Figlio dell'Eterno, avrebbe trovato un terreno fertile quando si incarnò in veste di Gesù di Nazaret, ossia persone che avrebbero fondato volontariamente insieme a lui il regno della pace annunciato dai profeti. Gesù venne per adempiere la legge annunciata dai profeti. Insieme a lui, tante persone avrebbero potuto porre la pietra angolare per il regno della pace se avessero messo in pratica passo per passo il discorso della montagna nella loro vita. Ma gli uomini erano per la maggior parte come sono oggi. Rimasero chiusi nel loro cuore. Continuarono ad ascoltare gli influssi provenienti dal basso e non riconobbero così la grande luce che viveva e insegnava tra di loro. Solo pochi presero la sua parola e iniziarono a metterla in pratica nella loro vita, mentre la massa attendeva un liberatore che avrebbe rafforzato il loro modo di vivere orientato sul mondo esteriore. Dopo aver gridato «Osanna», gridarono «Crocifiggilo», quando videro che non esaudiva le loro aspettative e i loro desideri riferiti al mondo. La crocifissione del Figlio di Dio non sarebbe stata necessaria. Le tenebre volevano e vogliono impedire che avvenga ciò che Gesù espresse nella preghiera dell'unità, con le semplici parole, come in cielo, così in terra. Il mandato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth era di trasmettere la verità proveniente dall'Eterno Essere, le leggi della vita agli uomini, ovvero a coloro che, come Dio disse, provengono dal basso e quindi dall'evento della caduta, e di vivere per loro come esempio. Egli portò agli uomini la via della libertà, li guarì e insegnò loro a vivere nella consapevolezza dell'esistenza di un regno spirituale eterno.
2: L'intenzione satanica della controparte dell'avversario di Dio era quella di impedire che questo mandato divino venisse portato a termine. Per questo motivo le tenebre cercarono di porre fine alla vita di Gesù di Nazareth. Spesso viene posta la domanda, se il Cristo in Gesù di Nazareth era il Figlio di Dio, non aveva forse a disposizione ogni potere da parte di suo Padre dei cieli? Non avrebbe quindi potuto evitare di essere fatto prigioniero, di morire in croce? Nella grande rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», il Cristo spiega a senso che prima della sua incarnazione e durante la sua vita terrena si erano incarnati molti esseri spirituali provenienti direttamente dal centro dell'Eterno Essere per preparargli le vie e per ricondurre in patria insieme a lui tutto ciò che sembrava essere perduto. Era previsto che questi esseri spirituali mettessero in pratica prima di tutto in prima persona le leggi della vita per spiegarle agli uomini ed essere di buon esempio, affinché potessero riconoscere il Cristo quando sarebbe venuto nelle vesti di Gesù. Molti esseri spirituali in veste terrena si legarono tuttavia sempre più come esseri umani, ovvero peccarono e incolparono le loro anime. A causa del peccato non riuscirono più a percepire il motivo per cui erano venuti sulla terra. Nel corso del suo operato come Gesù di Nazareth, egli dovette riconoscere che questi esseri spirituali non erano saldi dalla sua parte, perché i loro corpi spirituali erano troppo adombrati ed essi si erano quindi legati nella sfera della legge di semina e raccolta. Gesù il Cristo prese su di sé una parte della colpa degli esseri spirituali incarnati che si erano incolpati. Poco prima di essere fatto prigioniero, avvolse con queste forze energetiche provenienti dalla legge di semina e raccolta il suo corpo spirituale puro. Ciò lo rese visibile per le tenebre che lo poterono catturare. Per questo motivo si arrivò alla cattura di Gesù, il Cristo, al suo processo, alle torture, fino alla morte in croce. E Gesù disse in questo senso agli uomini: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono.
3: Was ihm gefällt.
2: Per paura dei maltrattamenti e delle sofferenze, della flagellazione e per paura della terribile morte in croce, nel giardino di Getsemani Gesù, il Cristo, pregò suo Padre nei cieli con le parole: Padre mio, se è possibile, fa passare questo calice senza che io lo beva. Tuttavia, si compia la tua volontà e non la mia.
1: Cari amici, anche queste sue parole sono state interpretate dalle istituzioni ecclesiastiche a favore dei loro concetti di sacrifici cruenti e sono state inserite abilmente nei dogmi ecclesiastici per dare l'impressione che Dio abbia voluto la morte in croce di suo figlio. Le seguenti spiegazioni date dallo Spirito del Cristo Dio, che riassumiamo a senso di seguito, portano chiarezza su questo punto. La volontà di Dio era che suo Figlio, che nel suo essere è tutt'uno con Dio e nelle quattro forze delle caratteristiche di Dio è presente in tutto l'infinito, salvasse la culla del creato, in cui prende forma la creazione dell'eterno essere, per continuare poi a ingrandire e dare forma nel suo spirito alla sua creazione, al regno dell'eterno essere. Non era volontà dell'Eterno che suo figlio, il Cristo Dio, venisse crocifisso. Dio è amore, egli è vita, e quindi l'odio e la morte non potranno mai essere la sua volontà. L'avversario aveva tuttavia la libertà di misurarsi con l'essere più elevato proveniente dall'eterna patria e di indurlo in tentazione affinché non potesse portare a termine il mandato di portare la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini quale coregnante dei cieli e di salvare la culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio. Tutte le sofferenze che dovette subire umanamente, tutte le pene, i dolori, le paure, non riuscirono a distogliere il figlio del Dio vivente, Gesù di Nazaret, dall'esporsi all'avversario, affinché questi potesse cambiare e riconoscersi. Ma le forze avverse aizzarono negli esecutori delle tenebre tutte le crudeltà immaginabili, e lo sottoposero alla morte cruenta in croce, con l'intenzione di separare Gesù, il Cristo, da Dio, facendolo dubitare di Lui. Ma egli rimase saldo nel Padre e gli rese in tal modo gloria. L'evento cosmico contenuto nelle semplici parole «è compiuto» dimostra che la presunta vittoria della controparte fu la sua sconfitta definitiva.
0: Con il suo atto di redenzione, il Cristo ingenerò la scintilla redentrice come sostegno e aiuto in ogni uomo e in ogni anima. Egli staccò dalla sua eredità spirituale, dalla forza parziale nella forza primordiale, una parte del suo possente potenziale di luce e lo trasmise come scintilla redentrice a ogni anima e a ogni uomo. Questo potenziale di luce impedisce la dissoluzione dell'anima e verrà riportato, ossia restituito, da ogni anima sul suo cammino nell'eterna patria. In questo modo il nucleo centrale in ogni anima e in ogni uomo viene protetto e non si può dissolvere. Finché ogni singolo non avrà percorso e compiuto questo cammino, la scintilla redentrice serve come aiuto e sostegno in ogni anima, in ogni uomo. Per questo nessuna anima potrà andare perduta. Se l'avversario fosse riuscito a distigare le forze negative nelle anime e negli uomini fino a provocare, a causa del loro adombramento sempre più forte, la dissoluzione del nucleo centrale, allora anche il luogo in cui hanno origine tutte le forme di vita spirituali, la culla del creato, e in cui prende forma la creazione di Dio, si sarebbe dissolto. Di conseguenza, anche il regno dell'Eterno, la vita, nell'essere puro con tutte le sue forme di vita spirituali, con i minerali, le piante e gli animali spirituali e gli esseri spirituali, si sarebbe dissolto. Questa era la meta degli esseri della caduta, che volevano poi cominciare a creare loro stessi nell'onnipresenza secondo i loro desideri. Ma il loro piano è fallito. Non fu quindi Dio l'Eterno a volere che suo figlio venisse sacrificato per riconciliare Dio con gli uomini. Come già detto, ciò è piuttosto il concetto del sacrificio voluto dall'avversario di Dio, che è contro la vita. Non si potrà mai ripetere abbastanza chiaramente che la crocifissione di Gesù, il Cristo, non fu voluta da Dio. Fu la controparte a volere la crocifissione del Cristo Dio. Essa ebbe la possibilità di misurarsi con la luce che cercava di spegnere e non ci è riuscita. Con il suo atto di redenzione sul Golgota, il Cristo ha redento non solo le anime e gli uomini, ma anche ha fermato le intenzioni delle forze sataniche di dissolvere la culla del creato in cui prende forma la creazione con il suo «è compiuto», pronunciato sul Golgota, che significa «ora basta, stop, fin qui e non oltre». Con il suo atto di redenzione, egli salvò l'evento del creato e della creazione nella culla del creato di Dio, e con questo l'intera creazione.
2: Con la redenzione il Cristo ha salvato anche gli animali, poiché anche le forme di vita spirituale degli animali, provenienti dal soffio di Dio, non possono più essere distrutte dalla dissoluzione. Chi afferma, come le istituzioni, che gli animali con le loro piccole anime parziali non portino in sé i raggi di vita, è ancora influenzato dal pensiero della caduta della dissoluzione. Ed è per questo che si rende onore all'uomo morto appeso in croce. Che scherno! Con la redenzione abbiamo il Redentore nella nostra anima e la sua luce ha salvato tutta la creazione, sia che pensiamo ai minerali, alle piante o agli animali. Redenzione significa che la dissoluzione è stata fermata. L'essenza dei pianeti di sostanza grossolana, ossia lo spirito puro, è stata salvata. Le sfere di sostanza sottile sono salve. L'essenza dei minerali, delle piante e degli animali viene ricondotta nelle sfere di evoluzione spirituali. Satana ha perso il gioco. Il piano dell'avversario di Dio è fallito. Ma colui che proviene dal basso, il padre della menzogna, che fu un omicida fin dal principio, ossia l'avversario, cerca da allora di oltraggiare, di maltrattare la terra, i minerali, le piante e gli animali, per deformare le loro anime parziali, per provocare sofferenza e pene alla creazione più di prima, poiché ora si rende conto che la culla del creato e in cui prende forma la creazione è al sicuro grazie al Cristo Dio. Può ancora far soffrire le creature, le può maltrattare, può provocare la loro morte fisica. La mano sporca di Satana ha tenuto in tutti i tempi il coltello da macellaio per togliere il soffio vitale agli animali innocenti. Tutto ciò che porta in sé il soffio di Dio, tutto ciò che percepisce e vive e prova sensazioni nell'unità della vita, è una spina nel fianco per Satana, che cerca quindi di eliminarlo. Tuttavia, egli non può più attaccare l'eredità inalienabile dell'eterna patria.
1: La patria eterna, il regno di Dio, è e rimane quale essenza del nucleo centrale del corpo spirituale divino. Così come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, il regno di Dio è insito in voi. È la vita nell'unità universale nell'essere, di cui fanno parte le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nel profondo della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e, tramite il nucleo centrale, il cuore primordiale dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, il Dio Creatore, il Dio Padre e Madre. L'avversario non può più distruggere il nucleo centrale incorruttibile, tuttavia continua a imperversare con la sua volontà distruttrice, con omicidi e assassini, provocando inutili sofferenze, soprattutto agli animali e alle piante, ma anche agli uomini e a tutta la Madre Terra. Distrugge le piante perché sono una parte della culla del creato. Fa soffrire e uccide gli animali, perché sono una parte della culla del creato. Negli animali si sviluppano piccole anime parziali e l'avversario le vuole distruggere, dato che vuole che la culla del creato di Dio venga distrutta e infine che venga distrutto Dio stesso. L'odio dell'avversario si esprime nel suo modo di imperversare e di battersi nella devastazione e nel depauperamento della terra. Egli agisce contro la forza vitale negli animali, facendoli maltrattare, cacciare, uccidere e non per ultimo macellare, dato che il suo odio arriva fino al palato degli uomini. Da tutto ciò egli riceve la sua energia, perché il potenziale energetico che gli esseri ribelli della caduta portarono con sé dai cieli è esaurito. Per questo possiamo porci seriamente la domanda: chi fornisce questa energia? Di chi è al servizio l'uomo? Chi serviamo noi? Serviamo colui che vuole dissolvere le forze dell'essere? Oppure colui che ha redento e liberato le forze della creazione?
0: Come abbiamo già sentito, Gesù, il Cristo, ha redento tutti gli uomini e tutte le anime. Ha salvato la culla del creato in cui prende forma la creazione. Da ciò risulta per coloro che lo seguono la responsabilità globale di mantenere e prendersi cura della culla del creato e in cui prende forma la creazione qui sulla Terra. Il compito dei suoi seguaci è edificare una terra sulla quale si possa ristabilire l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chi si rivolge al Cristo Dio dovrebbe imparare a percepire sempre più l'unità della natura ed accoglierla in sé per poter essere al suo servizio in modo giusto. Il Satana ha messo mano alla culla del creato fin dal principio. Il Cristo l'ha salvata con il suo atto di redenzione. Ciò nonostante, l'avversario continua ancora ad attaccare la culla del creato con una rabbia sempre più feroce. Anche se essa non può più essere distrutta, è importante proteggere e conservare la culla del creato di Dio. Infatti anche i minerali, le piante e gli animali sulla terra sono una parte della culla del creato di Dio. Per questo motivo, tramite la parola profetica, il mondo spirituale ha chiesto di costruire un regno della pace e chiede ancora oggi a noi uomini di edificare una terra della pace sulla quale la forza del Cristo Dio, il suo spirito dell'unità, possa collegare tutti gli esseri, affinché si possa vivere la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, secondo le parole della preghiera dell'unità, del Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret e che dicono: venga il tuo regno, si compia la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Cari amici, Gesù il Cristo sul Golgota ci ha portato la redenzione. La sua parola ha validità e si compie. Ciò che Egli ci ha promesso in veste di Gesù di Nazareth, molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma vi invierò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi condurrà nella verità tutta intera, si è avverato nella nostra epoca tramite il Cristo Dio. Dal 1975 egli opera incessantemente nella possente corrente profetica divina, tramite Gabriele, e ci conduce nella verità tutta intera, nella misura in cui essa può essere compresa con le nostre parole tridimensionali. Oggi lo Spirito del Cristo Dio invia di nuovo la sua chiamata in tutti i quattro venti, per chiamare le persone di buona volontà, per spiegare loro il vero senso della vita sulla terra e invitarle a contribuire a costruire il regno della pace del Cristo Dio. Per mezzo di Gabriele, la sua messaggera di pace, lo Spirito del Cristo Dio costruisce, insieme a persone di buona volontà, una terra della pace, nella quale viene ristabilita, passo per passo, l'unità della creazione, nella convivenza pacifica tra gli uomini, la natura e gli animali. Ciò che è stato annunciato dai grandi profeti di Dio venuti prima di Gesù di Nazareth si è compiuto tramite Gesù, il Cristo. E ciò che è stato promesso da Gesù di Nazareth si compie nella nostra epoca. Cristo, lo Spirito della Verità, parla per bocca profetica. Chi lo vuole comprendere, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Cari amici all'ascolto, le parole sono solo involucri. Con questa trasmissione speriamo di avervi indotti a riflettere sul contenuto delle parole. Ci auguriamo di poter comprendere tutti sempre di più quale dono incommensurabile è la redenzione di Gesù, il Cristo, per noi uomini, ma anche per tutta la creazione. Auguriamo tanta forza a voi e a tutti noi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni provoca diverse cose di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo io voglio e tuttavia non lo facciamo. Per esempio, voglio vivere con i miei simili, con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio, che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito voglio, ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola volere, come la parola responsabilità, è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema imparare a vivere con la natura e gli animali si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza. Coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
2: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore, ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
1: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono l'irradiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio, per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
0: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La Madre Terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole

0: realtà universale dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
1: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo: è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo: com'è bella la natura, ci ha dato molto. E dall'altro pensiamo e diciamo: che cosa terribile, di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere, il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto.

0: Aiuto. Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra. Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra. Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire. Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
1: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura. Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole «che cosa terribile» quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitarci per trovare il nostro vero sé, la comunicazione universale, la vita e il suo linguaggio della coscienza. Dovremmo abbandonare l'abitudine di usare la parola «vogliamo» o «dovremmo» come una scusa, un pretesto e una giustificazione a cui non segue un'azione. Davanti alla legge di semina raccolta non ci sono scuse, se sappiamo come dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare, per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale, e allora l'Eterno ci verrà incontro. E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla Terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente, sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli, e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
0: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per accogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno, diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo spirito dell'infinito, il creatore dell'eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé.
2: Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
1: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura e i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, Anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali.
3: An Mensch, Natur und Tieren.
1: Dann wird es per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.

0: Liebe Schwestern, liebe Brüder,
1: cari fratelli e sorelle nelle comunità libere sotto il segno del Giglio, ci sono state tramandate le seguenti parole di Gesù di Nazaret: divenite perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. È la chiamata del Cristo Dio, che egli rivolge continuamente ai suoi figli, anche nella nostra epoca, affinché dischiudiamo di nuovo passo per passo la nostra vera eredità divina in noi. Abbiamo già sentito che la via per dischiudere questa nostra eredità, la via che conduce a Dio in noi, è una via evolutiva sulla quale ci impegniamo giorno per giorno a riconoscere ed esaminare noi stessi, poiché ognuno di noi ha il suo livello di coscienza individuale. Tramite la sapienza divina, Sofia, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, Gabriele, ci sono state date tantissime indicazioni per percorrere questa via. Nella nostra epoca, il Cristo ha rivelato tramite la parola profetica anche gli insegnamenti più elevati nella rivelazione dal titolo «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret», dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. È la legge assoluta che è stata messa per iscritto da Gabriele, che ha dato inoltre spiegazioni dalla sua coscienza dischiusa. Tutto è documentato e conservato nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Le spiegazioni date da Gabriele riguardo ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret sono disponibili anche come registrazioni audio e su supporti video nella serie Istruzione Spirituale Interiore e vengono mandate in onda regolarmente in tutto il mondo, alla radio e alla televisione. Oggi ascolteremo un estratto da una di queste istruzioni interiori. Il Cristo ci insegna, riconosci ogni cosa, ogni questione, difficoltà, problema, situazione, ogni colloquio, anzi ogni parola esprime se stessa. L'essere nella cosa, nella questione, nel problema, nella difficoltà, in ogni situazione, in ogni azione e in ogni pensiero, esprime a sua volta il potente sé, l'essere. Ogni problema, ogni difficoltà ha tre aspetti. Chiamiamo questi tre aspetti le tre lingue. Si tratta del conscio, del subconscio e della coscienza spirituale. Il conscio è quello che afferriamo al momento con la mente. Nel subconscio si trova quello che presagiamo, le debolezze umane, gli errori, le cose non sistemate e non perdonate ancora presenti in noi, che potrebbero essere la causa della difficoltà o del problema. La terza lingua è la lingua della verità. È la legge eterna presente in ogni cosa. È la soluzione che è contenuta in ogni difficoltà e in ogni problema. Se accettiamo la soluzione conforme alla legge e sistemiamo con il Cristo il nostro comportamento errato, esso verrà sciolto nella nostra anima, verrà cancellato. Pertanto, ogni difficoltà e ogni problema ci parlano. Con quale lingua? Lo dobbiamo scoprire noi stessi. Lo possiamo riconoscere osservando i nostri pensieri. Quando si presenta un problema, chiediamoci: cosa pensiamo? Cosa ci vuole dire? Se invece facciamo speculazioni sul problema, dando la colpa al nostro prossimo, non lo abbiamo compreso e quindi nemmeno risolto. Parliamo con la lingua del conscio o del subconscio e non lasciamo parlare la lingua della verità, che è la soluzione in tutto, lo Spirito di Dio che può sciogliere ogni cosa nell'anima. Perciò dovremmo fare brevemente luce su tutto quello che ci accade, su ogni aspetto spiacevole che ci si presenta, chiedendoci: cosa ci vuol dire questa situazione, questo problema, questa difficoltà? Chiediamo al Cristo, che è in ogni cosa, di aiutarci e starci vicino, e percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione conforme alla legge. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Possiamo rivolgerci al Cristo in ogni situazione, in tutto quello che ci capita. Se affermiamo il Cristo, l'essere in tutto, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna ci starà accanto e ci aiuterà a risolvere in modo conforme alla legge il problema, la questione, la difficoltà, ogni situazione. Dovremmo prenderci come compito di richiamarci continuamente dicendo: uomo, tirati indietro. La soluzione in tutto è il Cristo. Se ce ne rendiamo conto, con il tempo percepiremo la sua vicinanza. Rifletteremo così su ogni parola che vogliamo esprimere e la porremo nella legge, chiedendo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troveremo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina. In questo modo troveremo il Cristo anche in quest'epoca inquieta, in cui il mondo agisce in modo disgregante e distruttivo sull'umanità e sulla natura. Abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui non sarà possibile affrontare il futuro, perché il pro e il contro, la decisione per il Cristo o contro di Lui, è ineluttabile. Ogni giorno ci pone di fronte alla decisione per il Cristo o contro di Lui.

0: In den großen kosmischen Lehren.
1: Nei grandi insegnamenti cosmici leggiamo. L'involucro, la parte umana, esprime se stesso. La forza nell'involucro, l'essere, esprime a sua volta se stessa. È l'io sono. Chi è divenuto l'essere, il sé altruistico, è in comunicazione con ciò che è puro. Guarda in profondità, con gli occhi della verità, chiarisce, mette ordine, sistema, pianifica e si esprime attingendo all'eterno essere, al sé altruistico. Abbiamo già sentito spesso, ognuno esprime se stesso. Gli esseri puri esprimono la legge eterna, mentre gli esseri impuri, gli uomini, esprimono quello che non è puro in loro, la legge personale, gli aspetti impuri che sono memorizzati nella loro anima, nel loro cervello e negli astri della legge di causa ed effetto. L'impuro è in collegamento con i propri aspetti impuri ed è quindi in comunicazione con le sue cause. Il puro è in comunicazione con la legge eterna. L'impuro è privo di pace, cerca continuamente una conferma per il suo basso sé. Il puro è pacifico, non cerca, è in costante comunicazione con il suo vero sé, il divino in lui. Caro fratello, cara sorella, siamo sulla terra per ridivenire puri. Tante persone hanno questo anelito proprio nell'epoca odierna. Molti percepiscono che questo mondo non offre più alcun sostegno. Sentono di non essere più in grado di vivere in questo mondo. Tante persone comprendono che solo uno è in grado di aiutare. È il Cristo, il nostro Redentore. Egli aiuta, Egli ci viene sempre più vicino. Facciamo una prova per alcuni giorni. Rivolgiamoci al Cristo in ogni situazione, chiedendogli di starci accanto. Il Cristo ci è sempre accanto. Quando usciamo di casa, dall'appartamento, Cristo viene con noi. Qualsiasi cosa facciamo, affermiamo che Egli è presso di noi e ci aiuta. Affermiamolo in continuazione. Egli è con noi, è presso di noi, ci aiuta.

care sorelle e cari fratelli. Queste parole che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato per il nostro cammino, potranno accompagnarci nei prossimi giorni e nei prossimi tempi. E quando abbiamo uno scambio nelle comunità libere sulle nostre esperienze, ricordiamoci il messaggio che il Cristo Dio ci ha dato. Dove due o tre sono riuniti nel suo nome, Egli è in mezzo a loro.

Lo spirito libero non è una religione. Dio in noi. Desiderate saperne di più? Scoprite i libri per una vita migliore. Le edizioni Gabriele e la Parola vi offrono libri, CD e DVD per tutti i campi della vita, dati da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Lo spirito del Cristo Dio si rivela tramite Gabriele in merito a tutti i temi che riguardano la nostra vita e Gabriele ci dà spiegazioni di una profondità mai esistita prima. Richiedete gratuitamente il catalogo completo e i libretti della serie Il messaggio della verità, con estratti da libri su temi diversi, per esempio Trovare Dio, dove, come, vivete in eterno, la morte non esiste. Gesù e gli animali, il discorso della montagna, la via verso una vita appagata, la riabilitazione del Cristo Dio e molti altri argomenti. Potete richiederli chiamando il numero 011 191 156 77 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti alla seconda parte della serie I Dieci Comandamenti dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. I comandamenti di Dio dati tramite

0: Scritte Mosè sono estratti dalla legge eterna che abbraccia ogni cosa, dell'amore per Dio e per il prossimo, della libertà e dell'unità. Sono un dono d'amore, un aiuto per la vita, per noi esseri umani, e nei nostri giorni sono attuali come lo erano migliaia di anni fa. Infatti Dio, l'unico universale, non muta. Egli è sempre lo stesso, in eterno, come anche la sua legge della vita è immutabile. Da circa 50 anni Dio, l'Eterno, e suo Figlio, il Cristo Dio, si rivelano tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele. Affinché possiamo comprendere meglio i 10 comandamenti di Dio e metterli in pratica nella nostra vita, Gabriele ce ne spiega il significato con le parole della nostra epoca. Ora arriviamo al terzo comandamento di Dio. Ricordati di santificare le feste. Oggi chi lavora deve adattarsi alle necessità dell'azienda in cui è impiegato e per questo non si può dire in generale che la giornata di riposo debba essere il settimo giorno. Per le persone, per esempio, che fanno turni di lavoro o per chi lavora nel campo della ristorazione, è possibile che il settimo giorno non sia un giorno di riposo. Nessuno è comunque escluso dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, che include la libertà. Qualunque sia la nostra giornata libera, dovremmo prenderci alcuni minuti per riflettere sulle giornate trascorse. Cos'è andato bene? Cosa meno bene? O addirittura male? Possiamo trarre delle indicazioni da ogni cosa, per esempio anche dai colloqui, in particolare quando si fa sentire il piano dei nostri sentimenti, sia in senso positivo sia negativo. Quando si fa sentire quello che definiamo come un certo senso di disagio, potrebbe essere di aiuto ricorrere alla parola perché, rivolgendola a noi stessi. Questa parola perché può essere la chiave per comprendere molte cose che forse abbiamo dimenticato o addirittura represso nel corso delle ore o delle giornate trascorse. Inoltre, potremmo ricordarci che in noi agisce una possente forza positiva che noi, in Occidente, chiamiamo Dio e che desidera aiutarci.
1: Gabriele spiega inoltre: se ci dovessero essere dei pensieri che vi spingono a recarvi eventualmente in una cappella o in una chiesa a pregare, leggete quello che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Egli ci ha insegnato, da un lato, che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'anima dell'essere umano. D'altra parte, per quanto riguarda la preghiera, ci ha insegnato quanto segue. Tu invece, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Voi, noi, tutte le persone siamo liberi di pregare, di pensare e di agire come ciascuno desidera. Tuttavia non dovremmo prendere alla leggera il seguente aspetto. Noi stessi siamo responsabili per quello che facciamo o non facciamo, per tutto il nostro comportamento.
2: Proseguiamo ora con il quarto comandamento. Onora il padre e la madre. O potremmo anche dire rispettali. Gabriele ha spiegato quanto segue in merito. Nei nostri giorni in genere, ognuno rende onore a se stesso. E ci sono persone che venerano altre persone. Si rende onore, per esempio, a coloro che ottengono notevoli risultati nel campo della ricerca scientifica a vantaggio della società o che raggiungono un rango sociale elevato appoggiandosi a persone che occupano posizioni di prestigio all'interno del governo e dello Stato. Nella nostra epoca, per esempio, si ammirano campioni sportivi, attori, artisti o coloro che mettono in mostra il loro lusso e le loro ricchezze. Anche i figli dovrebbero onorare il padre e la madre. Si pensa quindi che sia bene rendere onore a delle persone. Davanti a Dio siamo tutti uguali, fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre che è nei cieli, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, che disse, ad esempio, quanto segue a coloro che davano insegnamenti al popolo in nome dell'Eterno. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché uno solo è il vostro padre, quello del cielo. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato.
0: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Qualsiasi titolo una persona acquisisca o con qualsiasi alta carica si adorni davanti a Dio è uguale al suo prossimo, senza titolo e cariche. Questo vale anche per le persone di cui siamo figli o figlie sulla terra. La parola di Dio è la legge eterna, la vera vita, e dice tra l'altro: ognuno porti il peso dell'altro, che significa uno aiuti l'altro. Nella legge eterna e universale dell'uguaglianza, della libertà e dell'unità, non è previsto mettersi in mostra con le proprie cariche onorifiche o farsi rendere onore da altri. L'amore per Dio e per il prossimo include il rispetto per il prossimo e prevede che dovremmo rispettarci reciprocamente e rendere onore a Dio, lo Spirito onnipresente, che è la vita in tutti e in tutto, rispettando anche la sua creazione, di cui fanno parte gli esseri umani, gli animali, la natura, la madre terra. Solo chi rispetta la vita rende onore a Dio, chi distrugge la vita disprezza Dio.
1: Riguardo al quinto comandamento, non uccidere, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Il quinto comandamento, in particolare, ha un'ampia portata, in quanto le autorità ecclesiastiche istituzionali lo hanno cambiato nella formula «commettere assassinio». Secondo l'interpretazione di oggi si può quindi, per esempio, uccidere in guerra. Uccidere intenzionalmente è invece considerato un assassinio. Se esaminiamo a fondo la parola guerra, in base alle affermazioni fatte da Gesù di Nazareth, leggiamo che Gesù insegnò, per esempio, «tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada». Gesù di Nazareth era un pacifista assoluto. Egli insegnò a essere pacifici. Gesù di Nazareth era un uomo di pace e il principe dei cieli della pace. Chi ha trasformato il termine uccidere in commettere assassinio, indebolendone così il significato, è in ultima analisi a favore della guerra e contro gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Al cospetto di Dio, davanti al Padre dei Cieli di cui ci ha parlato Gesù, siamo tutti fratelli e sorelle che hanno ricevuto la vita eterna, da Dio, loro Padre dei Cieli. Noi esseri umani respiriamo perché nel nostro respiro fluisce la vita, che è la forza onnipotente. Chi ha il diritto o chi si arroga il diritto di togliere il respiro a suo fratello, a sua sorella?
2: Gabriele prosegue. Gesù di Nazareth ci ha insegnato che noi esseri umani non abbiamo il diritto di uccidere una persona. Questo vale anche per quanto riguarda l'uccidere intenzionalmente un animale o una pianta nel pieno della linfa. Noi esseri umani abbiamo il compito di rispettare, amare e apprezzare la terra con tutto quello che vive su di essa, sottoterra e sopra di essa, poiché in tutto c'è la vita, lo spirito libero universale, che è l'unico ad essere la vita in tutti e in tutto. Proprio l'umanità odierna è molto lontana dalla verità eterna che in Occidente chiamiamo Dio. Purtroppo sono molto pochi coloro che riflettono sul fatto che Egli è lo spirito possente dell'infinito, il Creatore, la cui forza vitale opera in ogni cosa. Sia gli universi, sia possenti soli e pianeti, sia il più piccolo animaletto sulla terra, tutto porta in sé la vita dello Spirito Eterno, il Creatore di tutto l'essere. Chi ha quindi il diritto di intervenire nella vita che è eterna? Chi ha donato la vita? A chi appartiene la vita? L'essere umano, l'animale, l'intera natura hanno il diritto di vivere fino a quando la loro esistenza terrena non sarà giunta alla fine. Ogni persona e tutti i regni della natura hanno quindi il diritto di continuare la loro esistenza nella dimensione materiale fino a che non sarà giunto per loro il momento di fare ritorno come forme di vita spirituali nel grembo della vita eterna.
0: E Gabriele continua dicendo: in genere oggi le persone non prestano attenzione alla legge di semina e raccolta, al principio che dice quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Se osserviamo in modo più profondo il nostro mondo, caratterizzato dall'arroganza e dallo sfruttamento delle persone e della natura, ci renderemo conto che i semi negativi che sono stati posti non solo stanno maturando, ma stanno già germogliando, ossia manifestano i loro effetti. Ma che importa? Chi più, chi meno, in genere si pensa «io sono il prossimo di me stesso, non è una cosa che mi riguarda». Invece riguarda voi, tutti noi, poiché portiamo in noi la vita e anche la nostra libertà, dalla quale è derivata la legge della caduta che dice: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Nessuno ha quindi il diritto di uccidere consapevolmente, né in guerra, né come agricoltore o guardia forestale o cacciatore. Chi uccide volutamente, ossia intenzionalmente, è contro la legge della vita e quindi contro il Dio creatore. Alla fine, per ognuno varrà, quello che semini lo raccoglierai prima o poi, poiché l'anima di ogni essere umano vive in eterno. Un giorno l'anima passerà nei regni dell'aldilà e dovrà subire quello che l'uomo ha seminato.
2: Il sesto comandamento di Dio dice: non commettere adulterio. Gabriele ha spiegato in merito. Commettere adulterio vuol dire infrangere la fedeltà e allo stesso tempo la fiducia. In genere i matrimoni vengono contratti sulla base della fiducia reciproca. Quindi se la moglie o il marito abusano di questa fiducia perché preferiscono un'altra donna o un altro uomo a livello fisico, così facendo rompono la promessa di fedeltà reciproca. L'epoca odierna è sempre più frenetica e questo si ripercuote anche sul campo della fedeltà, poiché si pensa di doversi godere la vita. Anche il matrimonio e il rapporto di coppia sono soggetti alla frenesia di questi tempi, perché oggi ci si promette la fedeltà, ma dopo poco tempo le promesse sono già dimenticate. Cose simili avvengono anche in molti gruppi industriali e in molte aziende. All'inizio si firma un contratto di collaborazione che include la fiducia nei confronti dell'azienda, ma non appena entra in gioco il proprio profitto personale e, oltre ad esso, subentrano intrighi aziendali e manipolazioni, il contratto di lavoro diventa spesso soltanto carta straccia. Qualsiasi campo si prende in esame, l'epoca odierna e il mondo odierno richiedono i loro culti sacrificali. In molti casi si sacrifica il matrimonio o il rapporto di coppia per un'amicizia di breve durata. Non importa che la moglie abbia un figlio oppure no, il mondo apparentemente frenetico richiede i suoi tributi. Non importa che si commetta adulterio, ossia che si infranga la fedeltà o la fiducia. Si sacrifica il prossimo, si sacrifica la firma contrattuale. Le forme del culto sacrificale sono molte e diverse. La vita di oggi può essere paragonata a un gioco con i dadi. Oggi il numero uno è la persona che riteniamo degna della nostra fiducia, mentre domani quelli che degneremo della nostra fiducia o che rappresenteranno l'oggetto dei nostri desideri saranno forse già il numero 3, il 5 o addirittura il 6.
1: Gabriele prosegue. E così qualcuno pensa, che importanza possono ancora avere i comandamenti di Dio che sono stati dati alcune migliaia di anni fa a persone della cosiddetta età della pietra? Siamo sinceri. Non è forse così che la pensano molti giovani che si lasciano prendere dalla frenesia della nostra epoca, convinti che oggi si debba vivere appieno la vita, se necessario anche a spese degli altri, anche se si procura sofferenza e dolore a coloro che sono stati abbandonati e che ne soffrono? Anche se noi uomini possiamo ritenere tante degenerazioni come una cosa comune e quindi non provare nemmeno vergogna per quello che facciamo, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e lo sarà anche domani. La sua eterna legge cosmica è assoluta, è presente. E se il sesto comandamento di Dio dice «non commettere adulterio», questo significa, tra l'altro, «mantieni la tua promessa». Per quanto riguarda la fedeltà, vale a dire la fiducia, che è una questione d'onore, sia nel matrimonio, nel rapporto di coppia, nei grandi gruppi industriali, nelle aziende o altrove. Come l'uomo che viveva in passato nella cosiddetta età della pietra doveva misurare il proprio modo di pensare e di parlare, tutto il suo comportamento con i comandamenti di Dio, lo stesso vale anche oggi, nella cosiddetta epoca della tecnologia che l'uomo definisce come l'epoca dell'informazione.
0: E Gabriele ha spiegato inoltre, i matrimoni, i rapporti di coppia e le promesse incluse nei contratti dovrebbero essere basati anche oggi su sincerità, apertura, fedeltà, coerenza e fiducia. Chi prende sul serio i comandamenti di Dio e da 2000 anni gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, e li realizza passo per passo, riesce a vedere le cose in modo più ampio e profondo ed è in grado di valutare, per esempio, che tipo di persona si trova davanti o a chi può dare la propria fiducia. Il sesto comandamento dice quindi non commettere adulterio. Una rottura rimane una rottura. Quello che viene riparato non è più intatto, per questo sarebbe bene esaminare seriamente se stessi prima di commettere un'ingiustizia, ossia prima di rompere qualcosa. Questo significa che dovremmo riflettere seriamente prima di mandare in pezzi qualcosa, perché per aggiustare ciò che è stato rotto ci vuole spesso molto più tempo e ciò che è stato incollato di nuovo è appunto incollato e non sarà più intatto. Molte cose che sono andate in frantumi troveranno eventualmente una giusta risonanza nella legge di semina e raccolta. Quello che semini lo raccoglierai. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati al termine della seconda parte della serie sui comandamenti di Dio. Mai prima nella storia dell'umanità Dio, l'Eterno, ha avuto la possibilità di spiegare in modo così comprensibile i suoi comandamenti tramite una grande profetessa istruttrice alle persone di tutto il mondo. Chi comprende il significato dei 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè riconosce. Se non si mette in pratica la parola di Dio, si vive giorno per giorno senza una meta, senza sapere chi siamo e perché viviamo in veste umana nella dimensione terrena. Cari amici, auguriamo a voi e a tutti noi di essere accompagnati dalla forza di Dio per i prossimi tempi. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici, cari ascoltatori, che ci seguite alla radio e alla televisione, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero, Dio in noi. Desideriamo precisare fin dall'inizio che noi non apparteniamo ad alcuna religione, poiché Gesù, il Cristo, non ha fondato alcuna religione esteriore. Egli ci ha insegnato che Dio si trova in noi. E naturalmente questo tema, Dio in noi, nei nostri tempi per molte persone è una provocazione. Se si legge o si sente ciò che viene riportato dai mass media e che si sta profilando in questo mondo, ci si rende conto che la parola Dio passa sempre più in secondo piano, per non parlare del concetto di Dio in noi. Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo e di come gli uomini si comportano nei confronti di altri uomini, ossia come trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono il loro modo di vedere le cose. La terra, con i suoi animali, le sue piante, soffre a causa dell'abuso della denominazione di cristiano, ovvero facciamo ciò che insegnò Gesù, ma sotto il mantello dell'egoismo e dello sfruttamento. La terra viene sfruttata con innumerevoli argomentazioni, gli animali vengono tormentati e uccisi e la natura viene distrutta. Sicuramente tutto questo non ha nulla a che fare con Dio e con Gesù.
2: E ora si presenta qualcuno che afferma Dio in noi. In fondo questo concetto di Dio in noi non è poi così lontano e soprattutto non dovrebbe essere un concetto così estraneo per noi se crediamo in Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che, come affermano i cristiani, è il Redentore dell'umanità. Tra tutti i suoi insegnamenti ce n'è uno che è allo stesso tempo un monito da ricordare. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto, Dio in noi non è un concetto astratto. Se crediamo in Gesù, il Cristo, e ai suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
3: Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Crediamo alle istituzioni ecclesiastiche che festeggiano tante cose esteriori in nome di ciò che sarebbe cristiano. Ma Gesù di Nazareth non ci ha portato un insegnamento del culto, ma ci ha invece insegnato che noi, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima.
4: Negli ultimi tempi ci sono tante persone che riflettono su queste cose e molti, sempre di più, abbandonano le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più spesso di depravazione della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e non per ultimo di innumerevoli perversità ed eccessi che non si vogliono nemmeno nominare per non essere costretti a parlare di nefandezze e degenerazioni dell'umanità.
3: Ricordiamoci di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio che disse a ragione: ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi tutti siete fratelli e sorelle. Ciò vale in particolare per le eccellenze ed eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è più o meno un peccatore, anche i sacerdoti. Se crediamo alle parole Dio in noi, ognuno di noi dovrebbe arrivare a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra. Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia, Dio non dimora in un tempio di pietra. Chi va in chiesa dovrebbe quindi chiedersi dove dovrei andare per pregare. Prendiamo le parole di Gesù. Tu sei il Tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. Ciò significa quindi che dovremmo recarci nel nostro Tempio di carne ed ossa per comprendere nel profondo Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono quindi sacerdoti che Gesù ha chiamato Rabbì? Inoltre, Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi andare in chiese di pietra? Dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi, Dio è la legge della vita e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è libertà e dimora in noi. Quindi, Dio in noi.
1: Molte persone, e sono sempre di più, non trovano quasi più alcun sostegno nelle cosiddette chiese di pietra. Per questo ci sono sempre più persone che escono dalla chiesa. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, da coloro che insegnano nelle chiese. Molti non si sentono qui più a casa, poiché non hanno incontrato Dio. Altri invece scrollano la testa e dicono, Dio non esiste. Se veramente esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche hanno perso la loro credibilità. I partiti parlano con poca convinzione del bene comune e degli aiuti sociali. Se si guarda più a fondo, si vede che in realtà ciò che conta sono soprattutto i dividendi e il proprio bene personale. I cosiddetti partiti politici che portano la C nel loro nome come cristiano governano un paese, ad esempio la Germania, che è al terzo posto tra i più grandi esportatori di armi nel mondo. Eppure ci si definisce cristiani. Ed essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
4: Se sentiamo che la Germania è al terzo posto tra i più grandi esportatori di armi del mondo, perché allora ci si definisce cristiani? Il cosiddetto governo con la C dipende forse dalle istituzioni ecclesiastiche? Infatti, tutto ciò non può essere cristiano. Gesù, il Cristo, ci insegnò qualcosa di ben diverso. Chi mette mano alla spada, perirà di spada. E ci insegnò anche, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. E inoltre, beati gli operatori di pace, poiché possederanno la terra. E Gesù ci ha insegnato anche, ciò che fai al più piccolo dei miei fratelli, l'hai fatto a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth sono fondamentalmente insegnamenti di non violenza. Egli non ci ha detto che dovremmo armarci per attaccare anche noi gli altri. Egli ci ha insegnato, se qualcuno ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra.
0: Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in tal modo una persona permetta che si faccia con lei ciò che si vuole. È giusto secondo la legge di Dio?
3: Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando Gesù venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno degli ufficiali lo percosse in viso e Gesù gli chiese: se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci? Gesù si limitò a rettificare. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta.
4: Ciò significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, bensì porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Ma se la Germania è il terzo paese tra i più grandi esportatori di armi, ciò significa che si approvi, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che vengano quindi uccise delle persone. A che cosa serve quindi un governo cristiano se non si osserva ciò che ci ha insegnato Gesù? Oppure questo governo è lo staffiere della casta sacerdotale in Germania, per la quale la legge e il diritto sono lotta contro il prossimo.
1: Che sia effettivamente così lo dimostrano le sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro ogni anno che vengono pagate alle istituzioni ecclesiastiche. Finché questo avviene, non cambieranno le cose, poiché lo Stato, che fa il ruolo del cavallo, non ritiene che sia necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare poi il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
0: Per questo molti dicono spesso: a cosa ci serve Dio e tanto meno Dio in noi? Infatti, se Dio permette tutte queste cose, allora si dovrebbe dire che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché permette tutte queste cose? Dov'è, se è onnisciente, come si afferma?
4: Scienziati, esperti in fisica dell'atomo e in fisica quantistica che fanno ricerche più profonde, hanno oggi riconosciuto che Dio non è diviso dalla sua creazione, ma che Dio è onnipresente nella creazione. Quindi, se Egli è onnipresente nella sua creazione, allora è anche in noi. Per questo, Dio in noi. Dio, lo spirito onnipresente, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, ogni uomo è libero ed è responsabile per ciò che fa o ciò che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, ma sotto di esso disprezza la vita cristiana, lo spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia lui stesso la sua felicità o la sua infelicità.
3: Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio l'Eterno e da suo Figlio Gesù gli insegnamenti che ci renderebbero liberi se vivessimo in base ad essi. Noi uomini abbiamo i 10 comandamenti di Dio, dati tramite Mosè, e chi si definisce cristiano dovrebbe adempiere anche gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Infatti il suo discorso della montagna contiene anche i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dimenticare che al termine del discorso della montagna Gesù ci insegnò quanto segue: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse: ha senso. Quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Ma chi vive in base ad esse? Se pur conoscendole costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non ci costringe. Nei 10 comandamenti di Dio si dice farai, ma non devi fare. In questo c'è la libertà di decidersi liberamente e in ultima analisi anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù.
0: La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto di farai. O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in tal caso ognuno è responsabile per se stesso. Se crediamo a Gesù di Nazaret, forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo ciò che proviene dalla legge di Dio, siamo in ultima analisi noi stessi responsabili per ciò che facciamo e non possiamo addossare quindi responsabilità ad alcun altro, sia che crediamo in Dio oppure no, Dio è in noi.
1: Vorrei ritornare al tema che riguarda il nostro mondo e in particolare quello della grande povertà che regna nel nostro mondo. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo e ci sono governi che portano la C, che approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano restaurate delle chiese dei duomi spendendo milioni e milioni di euro. In ultima analisi, se si considerano le cose in modo globale, è lo Stato che paga tutte queste cose. E quindi alla fine siamo noi, i cittadini, che le paghiamo. Ma che cosa si potrebbe fare in questo mondo con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci serve restaurare chiese e duomi dal momento che Dio non si trova in alcun edificio di pietra, ma dimora in noi? E Dio è anche in ogni bambino che muore di fame. Dovremmo renderci conto e cercare di comprendere nel nostro cuore il significato delle parole Dio in noi.
5: Gott in ihnen.
3: Dio in voi.
5: Gott in jedem von uns.
3: Dio in ognuno di noi. Il possente Dio onnipresente.
5: Der allgegenwärtige Gott.
3: Il Dio onnipresente. È in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso, in ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto, è vita onnipresente. È Dio in noi, Dio in ogni cosa.
5: Gott ist der freie Geist.
3: Dio è lo spirito libero. E per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere lui stesso il Tempio di Dio. E pertanto dice, io costruisco la mia vita sullo Spirito di Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Ripeto le parole che ci sono state date per mezzo del profeta Isaia. Lui, il Signore del cielo e della terra, non dimora in templi fatti da mano d'uomo.
5: Wollen wir unser Thema
3: Se vogliamo continuare con il nostro tema Dio in noi, riusciremo a comprendere sempre meglio che cosa significa Dio in noi. E ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio, la forza onnipotente e onnipresente, dimora in noi. Quando andiamo a fare una passeggiata, Dio è in ogni cosa, poiché Egli è onnipresente. Ciò comporta comunicazione con la vita che è Dio.
1: Quanto accade nel nostro mondo mostra che la maggior parte di noi hanno creduto nella casta sacerdotale. Infatti, se ciò che i sacerdoti annunciano da millenni fosse la verità, questo mondo sarebbe in condizioni ben diverse. Ma invece questo nostro mondo mostra la responsabilità di noi uomini: guerra, uccisioni, omicidi, fame, sofferenza, malattie, epidemie, sofferenze inflitte alla natura e agli animali senza fine. E poi ci si chiede, dov'è Dio? In ogni caso, Dio non si trova in un edificio di pietra che definiamo chiesa e nemmeno negli insegnamenti della casta sacerdotale. Chi si riferisce agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, questo lo fa anche la casta sacerdotale, dovrebbe in fondo essere una persona pacifica, consapevole di Dio, una persona che apprezza la terra e tutto ciò che vive anche sotto la terra, su di essa e sopra di essa, e quindi che rispetta la vita. Non esiste quindi il Dio dei sacerdoti, ma esiste Dio, il vero Dio, in voi, in noi, in tutti gli uomini, in ogni creatura di Dio, nell'intera creazione, in tutta la natura.
4: C'è una voce che si fa sentire sempre più forte. Perché Dio permette tutte queste cose? Sì, che cosa dovrebbe fare Dio con tutti questi aspetti umani andati in frantumi? Dovrebbe forse distruggerli? Dovrebbe schiacciarli? Non è necessario che lo faccia Dio, perché lo facciamo già noi uomini, dato che siamo noi che abbiamo portato il mondo e la terra nelle condizioni in cui si trovano, e non Dio. Dio ci ha dato il suo libero arbitrio, poiché la vita, che è Dio, è libera. Dio non costringe alcuna creatura. Dio è libertà. Dio è lo spirito della vita. Chi distrugge intenzionalmente la vita è contro Dio e si mette al di sopra dello spirito possente, Dio.
3: La libertà che ci è data da Dio dà a noi uomini la possibilità di pensare in modo libero. E chi pensa in modo libero è in grado di fare una buona analisi. Mi permettete di porre una domanda a tutti coloro che sono in grado di fare una buona analisi e a coloro che ora stanno scrollando la testa? Siete come un pecorone che segue il gregge e sempre pronto ad assentire? Siete una persona che crede a ciò che alcuni uomini fanno credere ad altri, anche se qualcuno parla di Dio? Siete come un animale che segue il gregge, che ha bisogno di una chiesa di pietra e di tradizioni e confessioni e pertanto di sacerdoti dogmatici? Oppure siete uno spirito libero che ha imparato a valutare e soppesare le cose e che non crede a chiunque gli voglia far credere qualcosa, anche se gli promette che Dio sarebbe in un luogo o nell'altro, o se afferma addirittura che il caos che regna in questo mondo sarebbe un mistero di Dio?
4: Come mai le istituzioni, ma anche singole persone, parlano continuamente dei misteri di Dio? Chiediamoci. Dio è perfetto e quindi è lo Spirito Assoluto? E se è lo Spirito Assoluto, lo Spirito della creazione, lo Spirito della libertà, lo Spirito dell'infinito, perché dovrebbe avere bisogno di un mistero? Dio deve forse nascondere qualcosa a noi uomini? Se così fosse, da un lato l'Eterno non sarebbe libero e dall'altro sarebbe anche un peccatore, poiché solo chi pecca ha qualcosa da nascondere. Soltanto chi pecca ha i suoi misteri, ma non Dio. Chi ha dato forma a questo mistero e lo vuole instillare in noi? Non è stato Gesù di Nazareth. Se si legge la Bibbia, si può con

0: continuamente in preghiera a Dio dentro di me, per poi adempiere passo per passo nella mia vita quotidiana ciò che esprimo in preghiera, chiedendomi se ciò che penso, dico e faccio corrisponde agli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Se non è così, cerco di eliminare passo per passo questi miei aspetti umani, questi peccati, si può dire, con la forza dell'interiore. In questo modo divento più libero, più felice e molto più sereno. Posso andare nella natura, posso pregare nella natura e posso anche prendere coscienza e percepire in me che in ciò che vedo, in tutto ciò, c'è Dio, lo Spirito libero, il possente creatore. Con il tempo si impara a comunicare con le forze della natura, con le forze che si trovano nell'animale e non per ultima cosa con le forze dell'infinito. Infatti, Dio è lo Spirito nell'infinito. Posso dire che divento sempre più libero. Riesco a pregare liberamente e non ho più bisogno di credere a un Dio dell'amore, dell'unità, della pace e della libertà, poiché nella preghiera profonda sperimento Dio in me. Cari amici all'ascolto, giungiamo ora al termine della nostra trasmissione dal titolo Il vostro momento di preghiera, lo Spirito libero, Dio in noi. Cosa possiamo augurarvi? Che augurio possiamo fare a noi tutti? Forse di imparare a percorrere la via che ci porta ad allontanarci sempre più dalla sabbia delle religioni esteriori per condurci alla roccia del Cristo che si trova dentro di noi. Impariamo ad andare da Lui, il Dio che ci è vicino, che vive in ognuno di noi. Facciamo le nostre esperienze. Ognuno è libero. Se vogliamo, ricordiamoci delle parole di Gesù, del Cristo, che disse: io sono venuto per rendervi liberi. Auguriamo quindi a tutti noi di fare altri passi verso la libertà che è il Cristo. Cari amici, se volete potete rimettervi in ascolto per la prossima trasmissione di questa serie dal titolo Dio in noi. A voi tutti e a noi tutti auguriamo delle buone giornate. Arrivederci e a risentirci. Un saluto in Dio.
1: Auf Wiederhören und Gott zum Gruß.

Buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. La giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu vada a letto, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Liu Bani, l'essere angelico che vive nella nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: l'amore di Dio è l'amore disinteressato e altruistico. Cosa significa amore disinteressato? Quando non si vuole qualcosa per sé, ma si dona amore verso il nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni. Questo è amore disinteressato. Con questo collegamento, le persone amorevoli e altruistiche sono collegate con gli esseri spirituali dei cieli e con il Padre, che è la luce in noi. Così anche i piccoli esseri angelici, i figli dei cieli, cercano di entrare in contatto con i loro fratelli e sorelle in veste terrena, che amano altruisticamente, che vivono in pace con i loro simili e che non distruggono volontariamente la vita degli animali e delle piante. Così, per chi vive rivolto verso il cielo gli viene incontro. Chi ha trovato il cielo dentro e intorno a sé non è mai solo. Sente e percepisce i messaggeri di luce e li riconosce. I suoi pensieri d'amore luminosi e disinteressati sono quindi il collegamento con gli angeli, gli esseri spirituali del cielo.

Queste erano alcune riflessioni di Lio Banì per una buona notte. Cari bambini, sia che andiate a dormire ora o più tardi, vi auguro una notte tranquilla. Dormite bene.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero per tutti i popoli di questa terra. Questo è il luogo, l'unico su tutta la terra, in cui si trova, per tutti coloro che desiderano leggerla e ascoltarla, la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo, e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi leggeremo da un libro di fondamentale importanza, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», in cui il Cristo stesso, tramite Gabriele, dà spiegazioni e indicazioni sulla sua vita in veste di Gesù di Nazaret e sui suoi veri insegnamenti. È la sua parola autentica, che è più attuale che mai nella nostra epoca e non ha nulla a che fare con gli insegnamenti delle istituzioni ecclesiastiche, né con la parola della Bibbia. In questo libro si trovano aspetti finora sconosciuti sui suoi insegnamenti, che sono stati in parte eliminati volutamente dai testi canonici. Sono spiegazioni che ci trasmettono una nuova dimensione di quello che significa veramente l'amore per Dio e per il prossimo, l'unità e la pace con tutte le forme di vita, anche con la natura, con gli animali, con la terra intera. E si tratta di principi di vita, di un'etica più elevata, di cui l'uomo ha più che mai bisogno, dato che oggi l'umanità sta raccogliendo i frutti di quello che ha seminato, poiché non ha osservato l'amore per Dio e per il prossimo, per l'intera creazione. Infatti il Cristo non ha portato solo la redenzione per le anime e gli uomini, ma è venuto sulla terra anche per liberare gli animali e la natura dalle enormi sofferenze che gli uomini, anche coloro che si definiscono cristiani, hanno sempre inflitto loro. Potremmo infatti chiederci perché, in occasione delle grandi festività cristiane, come il Natale e la Pasqua, viene macellato un numero inimmaginabile di animali, mentre il Cristo, il principe della pace, ci ha chiesto di seguirlo e di vivere secondo i comandamenti di Dio, per esempio, secondo il quinto comandamento, che dice non uccidere. La trasmissione di oggi è dedicata in particolare all'amore di Gesù per tutte le creature. Il libro, Questa è la mia parola, si basa su un Vangelo apocrifo dal titolo Il Vangelo di Gesù, che viene spiegato, approfondito e rettificato dal Cristo Dio tramite la parola profetica. Leggeremo quindi alcuni brani tratti dal Vangelo di Gesù con le spiegazioni date poi dal Cristo Dio. Nel Vangelo di Gesù leggiamo: accadde che il Signore lasciò la città per andare sui monti con i suoi discepoli e giunsero a un monte con sentieri molto ripidi. Lì incontrarono un uomo con un animale da soma. Ma il cavallo si era accasciato, estenuato per il troppo peso. L'uomo lo picchiò fino che cominciò a sanguinare. E Gesù si avvicinò a lui e gli disse: «Tu, figlio della crudeltà, perché frusti il tuo animale? Non vedi che è troppo debole per il peso che porta e non sai che sta soffrendo?» Ma l'uomo replicò: «Cosa te ne importa? Posso frustare l'animale finché mi piace, perché mi appartiene e l'ho acquistato per una grossa somma di denaro. Chiedilo a quelli che sono con te, sono i miei vicini e lo sanno». E alcuni dei discepoli risposero e dissero: «Sì, Signore, è così come dice. Eravamo presenti quando comprò il cavallo». E il Signore replicò: «Non vedete come sanguina e non udite come geme e come si lamenta?» Ed essi risposero dicendo: «No, Signore, Non sentiamo come geme e come si lamenta.
1: Il Cristo stesso, tramite Gabriele, spiega. Anche se l'uomo ha comperato un animale, esso non è sua proprietà. Come il corpo spirituale, l'anima, nell'uomo, appartiene all'eterno essere, poiché l'eterno ha creato il corpo spirituale e l'essere spirituale vive nell'eterno essere tramite l'eterno, anche l'animale è stato creato dall'eterno spirito creatore e fa parte della vita che è e che sarà in eterno. Esso fa parte di Dio. Tutto l'infinito è amore che serve, vita che serve. Anche l'uomo è chiamato da me, il Cristo, a servire in modo altruistico il suo prossimo, di cui fa parte anche il secondo prossimo, l'animale. Dato che anch'esso è dotato dei doni del servizio altruistico e serve volentieri e liberamente l'uomo che lo ama. Quindi, se l'uomo non ama altruisticamente il suo prossimo, i suoi simili, non lo servirà nemmeno in modo altruistico. Trasmetterà il suo egoismo anche al mondo animale, vegetale e minerale. L'animale non è in grado di parlare. Soffre e sopporta in silenzio e difficilmente è in grado di comunicare il suo dolore e la sua sofferenza. Solo chi ama altruisticamente gli uomini, gli animali, le piante, le pietre, percepisce il dolore e la pena che l'animale sopporta. L'egocentrico, l'uomo dominatore, si aspetta che i suoi simili lo servano. Esige anche dall'animale che lo serva al di là delle sue forze e delle sue possibilità. È lui che determina e non serve gli altri e per questo infligge tormenti indicibili agli uomini e agli animali. Chi non presta più ascolto alla propria coscienza diviene crudele verso l'uomo e verso l'animale. Vede solo le proprie necessità, il proprio profitto. Si crede molto importante e dimentica come devono soffrire il suo prossimo ed anche il secondo prossimo, gli animali, a causa del suo predominio egocentrico. Non sente più nemmeno di cosa abbiano bisogno il suo prossimo e l'animale. Se i sensi dell'uomo sono abbruttiti, tutto il suo essere è poco sensibile. Tuttavia, se viene toccato il suo ego, e se viene messo in questione il suo modo di agire, reagisce in modo molto suscettibile.
0: Nel Vangelo di Gesù si legge poi: «E il Signore si rattristò e disse: guai a voi che a causa dell'insensibilità del vostro cuore non udite come l'animale si lamenta e come implora pietà verso il Creatore celeste. E tre volte guai a colui contro il quale grida e si lamenta nel suo tormento». Il Cristo spiega tramite la parola profetica: guai a coloro che peccano contro l'uomo, l'animale, la pianta, la pietra e contro tutto ciò che Dio ha donato loro per la vita in Lui. L'animo di molti uomini è divenuto insensibile. Il loro ego umano mira solo ai propri vantaggi. Così facendo, l'uomo egocentrico danneggia i suoi simili e sfrutta anche i regni della natura. L'uomo di quest'epoca ha posto e pone mano al grande organismo che è la terra. La inquina, violenta la vita su di essa e con i suoi esperimenti atomici, chimici e altro, interferisce nell'atmosfera. Violenta quindi la terra e tutto quello che vive su di essa e distrugge il suo manto atmosferico che protegge la terra stessa e tutta la vita terrestre. Proprio in questa svolta dei tempi, dalla vecchia epoca peccaminosa all'epoca di luce, Le specie animali e vegetali implorano aiuto e salvezza al loro creatore con la forza delle loro sensazioni, con il linguaggio della loro coscienza. Gli animali e le piante soffrono in modo inimmaginabile a causa degli eccessi dell'ego umano, dell'egoismo umano. La vita asservita implora pietà e redenzione. Dio, mio Padre, il creatore di tutte le forme di vita, ha prestato ascolto alle creature asservite. Molte specie di animali si estinguono a causa del modo di agire negativo degli uomini. Le loro forze spirituali rientrano nell'anima della terra o passano nelle sfere pure dell'essere eterno. Per molte di esse questa è la redenzione. Tuttavia, molte di esse ritorneranno quando la luce dimorerà sulla terra, poiché gli uomini vivranno in unità con Dio. Sappiate, ogni misfatto che non è stato espiato e ogni maltrattamento perpetrato sia su uomini che su animali, piante o addirittura pietre, quindi su tutta la terra e sull'atmosfera, ricade sul fautore. Riconoscete, molti animali sono stati donati agli uomini per servirli. Molti sono stati creati per mantenere l'equilibrio ecologico. Tuttavia, questo retto servizio reciproco avverrà solo quando l'uomo avrà sviluppato l'amore filiale che proviene dal Dio Padre Madre e l'amore creatore che è attivo nell'animale, nelle piante e nelle pietre. Allora egli sarà in grado di comunicare con tutto l'essere. Dove c'è la comunicazione pura, scorre anche l'eterna energia cosmica. Dove invece le forze dell'amore sono legate, regnano crudeltà, egoismo e schiavitù, mancano la comprensione e la tolleranza. Esiste solo il prendere e non il fluire che deriva dal dare e ricevere. Se l'uomo agisce contro la legge eterna dell'amore altruistico, si allontana dalle energie eterne, di cui ha bisogno per una vita sana, per il benessere della sua anima e anche del suo corpo.
1: Molte persone, quando sentono parlare dell'amore di Gesù per gli animali e del fatto che Gesù di Nazaret e gli apostoli erano vegetariani, chiedono spesso perché allora Gesù abbia compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pesci. A questo proposito, leggiamo un brano tratto dal Vangelo di Gesù. Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla ed era mosso da compassione, poiché erano come pecore senza pastore. Sul far della sera, i suoi discepoli vennero a lui e dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congedali perché vadano nei villaggi a comprarsi il pane, poiché non hanno nulla da mangiare». Ma Gesù rispose e disse loro: «Date loro da mangiare». E gli risposero: «Dobbiamo andare a comprare il pane per 200 denari e darlo loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E quando li ebbero contati, dissero: 6 pani e 7 grappoli d'uva. Ed egli comandò loro di sedersi sull'erba in gruppetti di 50 persone. E si sedettero in fila, suddivisi in file di 50 e 100 persone. E dopo aver preso i 6 pani e i 7 grappoli d'uva, alzati gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e divise anche l'uva, e li diede ai discepoli per distribuirli tra il popolo, ed essi distribuirono tutto tra la gente. E il Cristo spiega poi in merito. Nel cosiddetto miracolo della moltiplicazione, divenne manifesto che l'uomo potrebbe vivere nella pienezza se adempisse la volontà di Dio. Infatti, la legge universale è inesauribile per gli esseri spirituali, per le anime e per gli uomini che compiono la volontà del Padre mio, che è anche loro Padre. I miei discepoli, dice il Cristo, mi portarono pani e uva da moltiplicare. In quel giorno mi vennero portati anche pesci morti da moltiplicare. Quando presi nelle mie mani quella sostanza morta, spiegai agli uomini che il potenziale di forze del Padre, l'alta forza vitale, si era ampiamente ritirato dai pesci e che io non avrei creato pesci viventi per poi ucciderli. Spiegai agli uomini che la vita si trova in tutte le forme di vita e che l'uomo non deve ucciderle intenzionalmente. Gli uomini, in particolare i bambini, mi guardarono con tristezza. Non potevano capirmi, poiché vivevano per lo più di pesce, pane e poche altre cose. Allora dissi loro, ha senso. Le energie della terra mantengono per un po' i pesci morti nella loro forma. Perciò io non vi donerò pesci viventi dallo spirito del Padre, ma, attingendo all'energia della terra, creerò per voi pesci morti, quindi poveri di vibrazione. Essi non porteranno mai vita in sé e non potranno quindi essere uccisi. Vi voglio dimostrare che gusto hanno le cose viventi, il pane e i frutti, e metterli a confronto col cibo morto. Con le energie della terra creai per loro pesci che contenevano poca sostanza spirituale. Diedi loro i pesci morti e comandai loro di mangiare anche pane e frutti, affinché riconoscessero la differenza tra il cibo vivente e quello morto, tra il cibo ad alta e quello a bassa vibrazione.
0: Gesù di Nazaret insegnò che tutto quello che facciamo agli altri ricade su di noi, e questo vale non solo per il nostro prossimo, ma anche per il secondo prossimo, per gli animali. Nel Vangelo di Gesù leggiamo: e alcuni suoi discepoli vennero a lui e gli parlarono di un egiziano, figlio di Belial, che insegnava che non era contrario alla legge tormentare gli animali, se la loro sofferenza fosse di utilità agli uomini. E Gesù disse loro: in verità vi dico, chi trae profitto dall'ingiustizia inflitta a una creatura di Dio non può essere retto. E tantomeno coloro che hanno le mani macchiate di sangue, oppure la bocca infettata dalla carne, possono trattare cose sacre o insegnare i misteri del cielo. Il Cristo spiega poi in merito: riconoscete, tutto ciò che vive percepisce. Tutte le forme di vita, che siano animali, piante o pietre, percepiscono gioia e dolore, analogamente all'uomo. La vita è coscienza. La coscienza irradia innumerevoli sfaccettature evolutive dell'io sono. La coscienza è anche presa di coscienza. Uomini, animali, piante e pietre percepiscono in base al loro stato di coscienza. Riconoscete, chi caccia gli animali un giorno verrà cacciato. Chi tormenta gli animali un giorno verrà tormentato lui stesso. Chi sfrutta la vita della terra diverrà preda di coloro che lo inducono a farlo. Ogni semina porta il proprio raccolto. Quello che l'uomo semina entra nel campo della sua anima, dove spunta e cresce quello che ha seminato. Ogni seme racchiude già in sé il frutto. Quindi chi è contro il prossimo e contro i regni della natura è anche contro Dio, poiché Dio, la vita, è in ogni essere. Riconoscete, chi non adempie le leggi di Dio incolpa la propria anima. Chi tormenta o uccide gli animali ha le mani macchiate di sangue. Chi consuma la carne degli animali, chi inquina e violenta la natura, è impuro. Tali persone non sanno come trattare le cose sacre e tantomeno fanno l'esperienza dei cosiddetti misteri dei cieli e non sanno nemmeno insegnare e spiegare la legge dei cieli.
1: Gesù di Nazareth insegnò l'unità di tutta la creazione, di tutti gli uomini e di tutte le creature, e che l'uomo dovrebbe prendersi cura del suo prossimo, ma anche degli animali e di ogni forma di vita. Nel Vangelo di Gesù si leggono le sue parole. E quello che farete al più piccolo dei miei figli lo farete a me, poiché io sono in essi ed essi sono in me. Anzi, io sono in tutte le creature e tutte le creature sono in me. Anch'io gioisco di tutte le loro gioie e anch'io soffro di tutti i loro dolori. Perciò vi dico, siate buoni gli uni con gli altri e con tutte le creature di Dio. Tramite Gabriele, il Cristo spiega e approfondisce queste parole. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Significa inoltre che quello che l'uomo arreca al più piccolo dei suoi simili, quindi anche agli animali, alle piante e alle pietre, lo arreca a me e a se stesso. Ogni giorno è dato all'uomo perché riconosca se stesso, dato che ogni giorno ogni uomo può apprendere quello che dovrebbe riconoscere e sistemare su se stesso in quella giornata. Chi lo fa diviene sensibile nei confronti della vita, sperimenta su se stesso che cosa significhi amare la vita. Chi ama Dio è consapevolmente in Dio e Dio è in lui. Le sue giornate come essere umano divengono più luminose perché la sua anima diviene più libera. E comprenderà anche la frase «Io sono in tutte le creature e tutte le creature sono in me». L'uomo buono è un uomo misericordioso che vive in armonia con i propri simili, con gli animali e con tutte le forme di vita.
0: Cari amici, 2000 anni fa Gesù di Nazareth insegnò l'amore per Dio e per il prossimo, per ogni forma di vita. Oggi, tramite Gabriele, la sua profetessa e messaggera, il Cristo Dio ci porta gli stessi insegnamenti di pace, unità e libertà. E chiunque lo desideri può provare a metterli in pratica nella propria vita, per avvicinarsi a Dio, alla forza che pervade tutto l'universo e permea di vita ogni creatura. E anche ognuno di noi, poiché Dio, lo Spirito libero, è in noi. Questi insegnamenti sono oggi più attuali che mai, poiché solo il rispetto e l'amore per tutte le creature che fanno parte della grande unità, dell'infinito in Dio, che hanno ricevuto da Lui la vita, possono portare a una svolta interiore che conduce a una nuova epoca in cui gli uomini vivono in unità e in pace tra loro, ma anche con gli animali, con la natura, con la terra, con tutta la creazione. L'immenso tesoro di rivelazioni, di insegnamenti e spiegazioni, dato tramite la parola profetica nella nostra epoca, si trova qui, nella tenda di Dio, da dove viene trasmesso e dove è a disposizione per chiunque desideri leggere e ascoltare la parola eterna. E da qui, da questa perla proveniente dal regno di Dio, ci congediamo da voi e vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni. Un cordiale saluto in Dio a tutti e arrivederci.

L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla Scuola della Sapienza Divina, un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del Regno di Dio. In questo libro apprenderemo che cos'è il nucleo centrale nel profondo della nostra anima, l'etere di luce e la vita nell'unità tra uomo, natura e animali. Potremo saperne di più sulla creazione, sia dal punto di vista spirituale, sia attraverso i contributi di medici e scienziati. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo le chiavi per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo profondamente da dove proveniamo noi stessi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. Grazie alle parole di Gabriele, ognuno potrà riconoscere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del Regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il Regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, 416 pagine con incluso un CD con due meditazioni, una meditazione contemplativa sull'universo e una passeggiata virtuale. 25 euro tutto incluso, chiamando il numero 011-191-15677 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di

cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice: io credo, ma non so. Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutto.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro respiriamo in modo consapevole. Ogni respiro è la presenza di Dio. È la vita. E la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole. E così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito.
1: Wir empfinden über die Erde hinaus,
0: percepiamo al di là della terra,
1: hinein
0: fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
1: Wir begegnen in uns selbst.
0: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti.
1: Wir bewegen
0: ci muoviamo attraverso la Via Lattea.
1: Es wird immer
0: si fa sempre più chiaro.
1: Immer licht.
0: C'è sempre più luce.
1: Wir können nur
0: possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns.
0: Ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità.
1: Eine mächtige,
0: una possente unità.
1: Durchglüht
0: in fiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem.
0: Nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben.
0: Il respiro è vita. E la vita è unità.
1: Gott ist gegen
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns.
0: Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden.
0: Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura. Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla Madre Terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita, nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
0: Beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
0: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
0: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
0: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
0: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la madre terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
0: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi. Non allontanatevi da Lui. Cambiate. Rivolgetevi a Lui. E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza, e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini, e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal Suo Spirito, che si sono allontanati da Lui e che ora si rivolgono a Lui, che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio Suo, nella Figlia Sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito. Diveniamo templi dello spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita, è ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa. Persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre.

0: che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
1: Lass ab von all den Gedanken.
0: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
1: Als das Licht in mir.
0: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita, e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore. Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili. Se pensiamo alla natura e agli animali, e come possiamo aiutare il nostro prossimo, come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra. Gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
1: So rufe ich in unser Herz hinein.
0: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza, affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi. Non allontanatevi da Lui. Cambiate. Rivolgetevi a Lui. E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini, e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal Suo Spirito, che si sono allontanati da Lui e che ora si rivolgono a Lui, che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio Suo, nella Figlia Sua. Ogni respiro è la Sua vita. In ogni respiro c'è il Suo amore. Siamo vivificati dal Suo Spirito.
1: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
0: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il Suo aiuto, con il Suo Spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Bedürfen Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 17ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Con i suoi insegnamenti il Cristo, lo Spirito libero dell'eternità, 2000 anni fa portò all'umanità intera il cielo sulla terra. Egli concesse ai suoi discepoli e alle sue discepole una visione approfondita della patria eterna e insegnò loro come potersi avvicinare di più al regno di Dio insito in ogni uomo. Purtroppo oggi nel nome del Cristo spesso vengono insegnate cose e si compiono azioni contrarie a quello che egli disse. Tuttavia, ora il suo insegnamento originario della libertà ha raggiunto tutta la terra, poiché Dio, lo Spirito universale, l'intelligenza eterna, agisce nella nostra epoca in modo possente attraverso la sua profetessa, Gabriele. Oggi, ad esempio, possiamo trovare il messaggio centrale del Cristo Dio nei grandi insegnamenti cosmici. Si tratta di insegnamenti pratici che possiamo provare ed applicare nella nostra vita quotidiana, indipendentemente dalla situazione di vita in cui ci troviamo o dalla religione o cultura a cui apparteniamo. Gabriele ha spiegato questi insegnamenti cosmici durante una serie di trasmissioni, dando molti aiuti pratici dal suo tesoro di esperienze. Da questo ha avuto origine l'opera letteraria composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico, dal quale oggi leggiamo degli estratti. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sperimenteremo che i grandi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono assolutamente pratici, logici e comprensibili e al tempo stesso compongono gli insegnamenti spirituali più elevati che sono stati donati non solo per questa generazione, ma anche per quelle a venire. Questi insegnamenti ci danno un'immagine della nostra patria eterna e ci mostrano come avvicinarci di più alla nostra origine divina. Noi tutti, quindi anche noi che trasmettiamo questi testi, abbiamo ancora molto da imparare. Se lo desiderate, potreste continuare ad imparare insieme a noi. Proseguiamo quindi insieme a Gabriele, che è qui presente in studio con noi, con la lettura del secondo volume di spiegazioni.
2: Iniziamo con una frase di insegnamento tratta dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Se lo desiderate, permettete, ovvero permettiamo, alle parole del Cristo Dio che ora leggeremo, di compenetrarvi, lasciamole entrare nel nostro interiore. Cristo spiega. Resta in silenzio. Nel silenzio interiore diverrai consapevole che sei un essere proveniente da Dio, un essere che è in Dio, dato che l'Eterno Padre Universale e tuo, suo Figlio, siete tutt'uno. Tu, l'essere puro, vivi nel Santissimo, in te, nel sé, poiché tu sei il Tempio di Dio e il Santo Universale dimora in te. Cari amici, parole provenienti dal cielo, rivolte a noi. Ciò che ci vogliono dire ce lo spiega ora Gabriele. Il silenzio interiore è l'eterna legge che si comunica in perfetta armonia e sinfonia a tutte le forme di vita, a tutti gli esseri e a tutti gli uomini che si immergono in questo silenzio, nella legge assoluta. L'uomo che non desidera altro che compiacere a Dio inizia gradualmente a divenire più calmo. La spinta dell'ego umano non ci assilla più. Infatti chi anela a Dio, chi desidera compiacere solo a Dio, sistemerà giorno dopo giorno ciò che è impuro, gli aspetti umani, e diverrà silenzioso. Se l'uomo raggiunge la calma interiore, si immerge lentamente nel silenzio interiore, nella legge eterna, che comunica incessantemente con chi è divenuto silenzioso.
1: Gabriele prosegue nella spiegazione. Nel nostro interiore c'è il santuario di Dio. Dio dimora nel suo santuario, quindi in noi. L'interiore, il santuario, viene avvolto dalla nostra anima e dal nostro essere umano. Pertanto, noi siamo il Tempio di Dio. In ognuno di noi c'è il santuario in cui dimora Dio. Se diveniamo consapevoli di questo, anzi se lo teniamo presente ogni giorno e ce lo riproponiamo, in noi si risveglierà gradualmente il profondo desiderio di compiacere solo a Dio. In questo modo purificheremo e santificheremo a poco anche il nostro Tempio e non lasceremo più spazio ad alcuna negatività. Se in noi sono ancora presenti aspetti negativi, ossia peccati, li sistemeremo rapidamente per compiacere unicamente a Dio, nostro Padre, e per ridivenire la sua immagine.
2: Continuiamo a leggere nei veri insegnamenti del Cristo Dio. Resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Se sei divenuto silenzioso, non hai più sensazioni, pensieri, parole, tendenze e moti umani. Tu sei pervaso dal silenzio universale, Dio. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. Resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Questa è una presa di coscienza. Chi diviene consapevole che in ognuno dimora il silenzio e che l'uomo silenzioso e puro vive nel silenzio di Dio, sarà una persona rinata. Sarà rinato nello spirito e applicherà sempre di più le leggi della vita, le leggi dello spirito. Senza questa presa di coscienza non è possibile trovare la via che conduce al silenzio. Per questo per noi vale il principio: diventa consapevole ogni giorno, ogni ora, ogni minuto di essere sostanza e forza, un essere che proviene da Dio. Sii silenzioso e affidati a Dio in ogni attimo. In questo modo crescerai nella vita interiore, poiché diverrai consapevole dei tuoi errori e in che cosa consistono, dei tuoi aspetti del peccato e di come tu puoi sistemarli.
1: Nelle sue spiegazioni, Gabriele ci dà un'idea del significato dell'eterno essere. Andiamo avanti nella lettura. Dio è il silenzio universale, l'irradiazione universale. Dio è nello stesso tempo il cristallo dell'infinito, perché i cieli puri sono il cristallo e coloro che si immettono nel puro e nell'eterno sono il cristallo dell'infinito, della corrente eterna. Dio, nostro Padre, è vita compressa, è l'essere compresso, il cristallo dell'infinito. Poiché Egli ci ha dato tutto come sostanza, la forza e la vita, anche noi siamo cristalli dell'infinito, le cui sfaccettature irradiano la vita eterna e illuminano tutti i regni, perché il cristallo racchiude in sé tutte le forze della creazione e tutte le forme dell'essere quale sostanza.
0: Dem Kristall ist nichts verschlossen.
1: Nulla è celato al cristallo. Si muove nel ritmo dell'universo e irradia in modo corrispondente le sfaccettature della legge eterna. Ognuno di noi, nel profondo dell'anima, è un cristallo nell'eterno essere. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti cosmici. In te si sviluppano sensazioni e pensieri sacri. Tu esprimi parole vivificanti e agisci in modo impersonale per il grande tutto. Cari ascoltatori, queste parole vogliono mostrarci dove ci conduce la strada verso Dio. L'uomo, che ha ampiamente raggiunto la meta della via della purificazione, esprime quello che il cristallo irradia verso di lui. Percepisce così come il cristallo pensa, come il cristallo gli comunica. Coloro che si sforzano quotidianamente di coltivare queste sensazioni e questi pensieri santificati sono coscienti della responsabilità e dei propri sensi. La coscienza della responsabilità di una persona matura si ripercuote non solo sul singolo, ma si estende e si trasmette a tutto l'infinito. La consapevolezza dei sensi è la chiarezza. Ovunque la persona spiritualmente matura rivolga il suo sguardo, vede la luce, vede anche le ombre e sa come può aiutare e dare. Quello che sente, lo sente nel profondo del suo interiore, sente la voce dell'universo e percepisce anche il mormorio dell'ego umano. I suoi sensi purificati sono in Dio e sono antenne sottili in grado di immedesimarsi in ogni cosa, sia nell'essere puro, sia nell'ego umano. Grazie alla consapevolezza dei sensi e alla coscienza della responsabilità, la persona matura può comunicare con il suo prossimo in modo conforme alla legge. Vede il suo prossimo in profondità, lo scruta nel profondo e vede anche le ombre e dentro di esse. È un ricercatore spirituale che riconosce ogni cosa.
2: Cristo ci spiega ulteriormente. Il vero sé, il potente Io sono universale, si comunica a te e tu sei lo splendore della bellezza, sei ciò che è puro, nobile e fine, ciò che è sublime, poiché dimori in te, nell'eterno sé, nell'essere e poiché sei ciò che è il cielo, bellezza, purezza, nobiltà, ciò che è fine e sublime, sei la bontà, l'amore altruistico. Cari ascoltatrici e ascoltatori, Cristo tocca con queste parole il nostro vero essere interiore, come spiega ancora Gabriele. Il nostro corpo spirituale puro è costituito da tutto quello che ci è stato donato tramite gli insegnamenti del Signore, in cui vibra tutto l'essere. Ognuno di noi diverrà di nuovo la bellezza interiore, la purezza interiore, la nobiltà interiore, la finezza e ciò che è sublime, la bontà e l'amore altruistico.
1: Gabriele va avanti a spiegare. Spesso ci è difficile misurarci con questo elevato metro di misura assoluto. Un'immagine potrebbe aiutarci a rendere più concreti questi aspetti della vita interiore ed eterna. In questa immagine possiamo proporci l'ideale più elevato, dandogli nel contempo forma dentro di noi. L'ideale più elevato è quello che noi siamo nell'Eterno. Bellezza, purezza, nobiltà, finezza, ciò che è sublime, bontà e amore altruistico. Ci riproponiamo questo ideale, anche se non lo siamo ancora. Gli daremo forma in noi, riproponendocelo in continuazione. Questa immagine sublime è il nostro vero essere. Se vogliamo raggiungere quello che racchiude in sé il Cristo, il nostro consigliere e aiutante interiore, ci aiuterà, indicandoci ogni giorno le nostre debolezze, le nostre mancanze, i nostri peccati.
2: Il nostro vero essere, una meta elevata, ma al tempo stesso il percorso che ci conduce ad essa è molto concreto e pratico, come ci mostrano anche i prossimi impulsi di Gabriele, che ci spiega: per sviluppare l'anelito verso questi aspetti sublimi del nostro vero essere, dovremmo tener presente ciò a cui anelliamo. Ci orientiamo coscientemente sull'ideale più elevato, sull'essere, riproponendocelo. Nel far questo non dovremmo lasciare spazio ad alcun pensiero negativo. Se pensiamo in modo negativo, dovremmo metterci subito in guardia. Fermati, non voglio più muovere in me questo pensiero negativo. Se preghiamo il Cristo di aiutarci, riconosceremo quello che i nostri pensieri negativi, quindi i nostri aspetti del peccato, vogliono comunicarci. Forse vogliono dirci che dovremmo sistemare determinati aspetti, che dovremmo chiedere perdono al nostro prossimo. Se lo facciamo il più presto possibile e ci riproponiamo la nostra immagine ideale, non daremo altro spazio a questo nostro pensiero umano. Così nel nostro conscio non potranno mettere radici ulteriori pensieri negativi.
1: Gabriele ci spiega in modo approfondito: quanto più spesso muoviamo pensieri negativi in noi, tanto più essi faranno presa sulla nostra vita, diventando così la vita stessa. Significa che diventano programmi che si fissano nelle nostre cellule cerebrali e rimangono in continuazione attivi, stimolandoci a pensare ripetutamente in modo simile o analogo e facendoci incolpare sempre di più. Quanto più spesso pensiamo a cose simili o analoghe, tanto più ci allontaniamo dalla nostra immagine ideale, dal nostro vero essere. Procediamo nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Se lasciamo spazio alle negatività, ci colmiamo di aspetti contrari alla legge e non afferriamo più chi siamo nel profondo della nostra anima. La bellezza, ciò che è imperituro, la perenne giovinezza, il cielo, la purezza, la legge eterna che unisce tutti gli esseri in Dio, la nobiltà interiore, quello che è fine e sublime, la bontà e l'amore altruistico. Ci sentiremo poi molto lontani dalle parole «il nostro vero essere», perché abbiamo lasciato sempre più spazio al negativo nella nostra vita. Ci siamo ricolmati di negatività che ora predominano in noi. Ovunque volgiamo il nostro sguardo e qualsiasi cosa sentiamo, richiamiamo solo le nostre negatività. Di conseguenza, la nostra vita diviene sempre più pesante e oscura. Perché questo non accada, dobbiamo dare consapevolmente spazio al positivo, al divino nei nostri pensieri e nella nostra vita. A questo scopo può esserci di aiuto diventare consapevoli di questo ideale elevato, del nostro vero essere.
2: Continuiamo a leggere dai grandi insegnamenti cosmici. Cristo tocca nuovamente il nostro essere interiore con le seguenti parole. Il sole dell'amore ha il linguaggio della luce. Il sole dell'amore risplende in te e attraverso di te. Il tuo essere è lo splendore del sole, dell'amore altruistico. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Il sacro ordine del Tempio che tu sei è l'amore altruistico radioso, il sole della giustizia, la delizia della tua vita, l'io sono.
1: Il sole dell'amore ha il linguaggio della luce, così parla il Cristo. Cari ascoltatori e ascoltatrici, che cosa ci vuol dire questa frase? Abbiamo parlato del cristallo che irradia la legge, l'essere, in tutte le sfaccettature. Il cristallo, con le sue sfaccettature, è il sole dell'amore, poiché la legge di Dio è amore. Chi è divenuto il cristallo in Dio è senza ombra, poiché l'infinito, il vero essere, non conosce ombra. Chi adempie la legge, che fluisce e si irradia in eterno e che è senza ombra, è pervaso e compenetrato da ciò che è Dio, l'amore. Il tuo essere è lo splendore del sole, dell'amore altruistico. Queste parole ci dicono: noi siamo universo che ha preso forma. Tutti gli astri sono in noi come essenza e costituiscono il nostro vero essere.
2: Abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Gabriele ci incoraggia, dicendo: lasciamo vibrare queste parole nel nostro interiore. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Nulla e nessuno ti può infliggere qualcosa nel profondo del tuo interiore. Lì, nel silenzio in noi, nel Santissimo, presso Dio, c'è protezione, sicurezza, c'è la patria. Noi uomini anelliamo la protezione, ma non la potremo mai trovare in questo mondo. Quando crediamo di aver trovato la protezione, possiamo essere certi che essa svanirà dopo poco tempo. Dove c'è sicurezza? Chi può offrirci sicurezza? Altre persone? I beni? Il denaro? Il potere e la stima? Quanto rapidamente può svanire tutto questo e con esso anche la nostra sicurezza. Ci troveremo così come mendicanti per strada con la domanda: dov'è la sicurezza? Dov'è la protezione? Io non ho una patria. Si possono trovare protezione, sicurezza e la patria solo presso Dio, in nessun altro luogo. Noi siamo in cammino verso la sicurezza interiore, verso la protezione interiore, verso la nostra vera patria. Qualsiasi cosa facciamo sulla terra e ovunque cerchiamo l'appoggio negli aspetti umani, con il passare del tempo riconosceremo che non esiste alcun appoggio se non in Dio. Se ce ne rendiamo conto, entreremo più spesso nel profondo del nostro interiore, nel santuario in cui dimora Dio.
1: In un suo ulteriore insegnamento, il Cristo dice: qualsiasi cosa tu pensi di fare o compiere, il vero sé in te, l'essere, percepisce, pensa, parla e agisce attraverso di te. Gabriele ci spiega il contenuto di queste parole in questo modo. Il vero sé in te, l'essere, percepisce, pensa, parla e agisce attraverso di te. È di nuovo il cristallo in noi. È l'intelligenza, Dio, che sa tutto e comprende il tutto. L'intelligenza, Dio, dimora in noi. Noi siamo eredi di questa intelligenza. Quali esseri puri, siamo noi stessi l'intelligenza divina. Perciò questa intelligenza che comprende e compenetra tutto è dentro di noi, anche in questa forma di esistenza, quali esseri umani. Poiché abbiamo ricoperto questa coscienza elevata in noi, avvolgendola con i nostri peccati e limitandola con il nostro egocentrismo, abbiamo sviluppato l'intelletto, la parte umana meschina, al posto del divino, che di conseguenza non è più in grado di agire in modo adeguato. L'intelletto è l'intelligenza divina invertita, un sostituto. L'aspetto umano è il peccato contro l'anima. Gabriele spiega ulteriori aspetti. In questo mondo possiamo vedere tutto quello che l'intelletto ha già causato. Certamente abbiamo bisogno dei nostri programmi di vita, come per esempio del programma della nostra professione,

0: cambiamento provoca ulteriori alterazioni, per le quali l'uomo deve soffrire. Cosa ha ottenuto l'uomo dal cosiddetto benessere? Il benessere fiorisce brevemente per appassire subito, poiché l'intelletto tocca solo l'involucro, la superficie, e non lascia spazio all'intelligenza. L'intelligenza di Dio agisce in modo diverso dall'intelletto. L'ego dell'uomo agisce spinto dal volere, vuole fare di testa propria, vuole dominare, vuole essere Dio. In questo modo l'ego umano ha trasformato una parte dell'io sono divino a un livello inferiore, facendo raddensare e solidificare questa sostanza. È la nostra legge dell'ego umano, l'involucro, che dovremo gradualmente sciogliere per ritrovare l'interiore, il divino. Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Le tue sensazioni e i tuoi pensieri sublimi e altruistici sono l'essere, il divino, che tu sei. Il vero essere si riferisce unicamente alla cosa e alla questione ed entra in comunicazione con la parte pura nella cosa e nella questione. La parte pura nella cosa e nella questione ti dice nel tuo interiore come dovresti affrontare la cosa e la questione, come dovresti pianificarla, come puoi risolvere ogni situazione e trasformare il disordine in ordine, sistemando così quello che va sistemato. Cari amici, Dio è onnipresente. In tutte le negatività c'è Dio. Dio è la forza che ci aiuta in ogni situazione che si presenta. Dio è in quello che pianifichiamo. Dio è l'ordine nel nostro disordine. In quello che non abbiamo ancora sistemato, Dio è la forza per sistemare. Per noi questo significa che possiamo rivolgerci a Dio in tutto quello che ci capita. Se ci rivolgiamo a Lui con cuore sincero, Egli ci aiuterà. Infatti, il Cristo in noi è l'aiutante e consigliere interiore. Egli è il nostro Redentore.
1: Una meravigliosa certezza. Cristo è sempre con noi, come aiutante e consigliere in noi. Il modo per trovare accesso al suo aiuto ce lo spiega Gabriele qui di seguito. In ogni difficoltà c'è la soluzione. In ogni problema c'è il divino, c'è l'aiuto, c'è la liberazione. Tuttavia, siamo noi a doverlo risolvere con l'aiuto dello Spirito in noi. Possiamo rivolgerci al Cristo nel nostro interiore per ogni difficoltà e problema e chiedergli aiuto. Egli ci aiuterà. Tuttavia non dovremmo mai dire: Signore, risolvilo come voglio io, ma sempre: si compia la Tua volontà. Il Cristo conosce le strade. Egli ci aiuta come è bene per noi. Il nostro ego spinge. Vuole una rapida soluzione. Potremmo

0: Dobbiamo riproporci di esercitare la pazienza, di trattenere la nostra parte umana, chiedendo a Dio, al Cristo in noi, di aiutarci nelle difficoltà, nei problemi e anche nella nostra pianificazione. Poi non dovremmo occuparcene con i pensieri, chiedendoci se ci sarà una soluzione oppure no, perché pensieri come questi bloccano l'aiuto interiore. Gabriele ci dona ulteriori spunti che possiamo utilizzare in modo molto concreto nella nostra vita. Dovremmo vivere in modo consapevole, aver presente l'aiuto di Dio in ogni situazione ed eseguire il nostro lavoro in modo concentrato. Se siamo desti nella nostra vita, riceveremo la soluzione dal nostro interiore. Improvvisamente affiorano sensazioni e pensieri che ci mostrano la soluzione del nostro problema o della difficoltà. Spesso sono solo impulsi sottili. Molte volte non ci viene indicata direttamente la soluzione, ma la strada verso la soluzione o il primo passo verso di essa. Se ci affidiamo al Cristo, Egli ci guiderà nei passi successivi. I primi passi dicono: abbi fiducia, io ti guiderò in modo che tu possa trovare la soluzione per ogni cosa. Non dovremmo più ripetere gli aspetti negativi che abbiamo riconosciuto in noi, e questo racchiude in sé l'immagine di come ci comporteremo in futuro. Mettere in pratica questa immagine sarà il passo successivo verso una vita conforme alla legge.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, gli insegnamenti di questa giornata ci hanno donato una visione profonda nella nostra vera vita cosmica. Un grande aiuto che ognuno di noi, se lo desidera, può sperimentare e applicare consiste nell'entrare nel proprio interiore, nel rivolgersi al Cristo con ogni difficoltà e problema e chiedergli aiuto e sostegno. E abbiamo sentito, Egli ci aiuterà. Nella prossima trasmissione approfondiremo questo tema e sperimenteremo in modo più dettagliato come è possibile imparare con l'aiuto del Cristo ad affrontare le domande e le situazioni della nostra vita. Un tema interessante ed utile per tutti noi. Se lo desiderate, collegatevi di nuovo con noi e imparate insieme a noi. È possibile leggere i meravigliosi insegnamenti della trasmissione odierna nel volume numero 2 dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai Suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora anche come volume unico. Auguriamo a voi tutti ogni bene e un periodo ricco di esperienze con il Cristo, lo Spirito libero. Un cordiale saluto e arrivederci alla prossima trasmissione.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in Lui, lo Spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani. Cristo. Cristo
0: auf uns.
1: Ci aspetta. Egli desidera aiutarci. Egli desidera guarirci. Permettiamo che questo avvenga. Silenzio infinito ci compenetra. Forza infinita ci rinforza. Cristo, in te, in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo, possiamo riceverti.
0: Nun legen wir die rechte Hand
1: ed ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È il Cristo che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce, guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo, percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
0: Befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo.

Kraftfeld. Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: concentriert.
1: Rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio. Cristo.
0: Wir glauben an dich.
1: Noi crediamo in te.
0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Wird unser Glaube an dich lebendiger.
1: La nostra fede in te diviene più viva.
0: Denn wir erfüllen schrittweise.
1: Perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza.
0: Die Barriere baut sich ab.
1: La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda. Una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce. Dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
0: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
1: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde. Ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo. Il Cristo guarisce. Il campo di forza si intensifica. Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
0: Es löst.
1: Scioglie.
0: Es befreit.
1: Libera.
0: Es hilft.
1: Aiuta.
0: Es das Gesetz der Liebe.
1: Lui.
0: Der Geist.
1: La legge dell'amore. Lo spirito. Rimanete concentrati. Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi.
0: Es hilft.
1: Aiuta.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es löst.
1: Scioglie.
0: Es befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo e così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi

siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazaret ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazaret. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi.
0: In unseren Verhaltens